0: McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park, troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno Solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
1: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo danteseipresident@gmail.com.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Esto.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 12 agosto. Partiamo dal Sud Australia, dove il governo statale ha annunciato un nuovo intervento per aumentare i posti disponibili nelle strutture per anziani. Il governo, Malinauskas, metterà a disposizione 250 milioni di dollari attraverso prestiti a interesse zero, con l'obiettivo di accelerare la costruzione di nuovi posti nell'aged care. Secondo il ministro della Salute, Blair Boyer, attualmente 466 anziani si trovano ancora nelle strutture di SA Health, pur essendo pronti per essere dimessi, perché non hanno ancora trovato una sistemazione adeguata. Il governo punta quindi ad alleggerire la pressione sugli ospedali, facilitando il trasferimento dei pazienti anziani verso strutture più adatte alle loro necessità. Restiamo nel Sud Australia. Il governo federale ha annunciato l'avvio delle vaccinazioni per proteggere alcune specie a rischio dall'influenza aviaria. La ministra federale dell'agricoltura, Julie Collins, ha spiegato che non è possibile fermare completamente la diffusione del virus tra gli uccelli selvatici. L'obiettivo è quindi proteggere le specie più vulnerabili attraverso una vaccinazione mirata. Il Sud Australia è particolarmente interessato dal problema e le autorità continuano a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione. Passiamo ora all'economia. La Reserve Bank of Australia ha deciso di lasciare invariato il tasso ufficiale al 4,35%. La decisione è stata presa all'unanimità ed era ampiamente prevista dagli economisti. L'inflazione continua a rimanere al di sopra dell'obiettivo della banca centrale, che per il momento ha scelto di non modificare il costo del denaro. Per le famiglie con un mutuo, questo significa che, almeno per ora, non ci sarà un nuovo aumento dei tassi. E dalla politica federale, nuove regole potrebbero cambiare il modo in cui gli australiani vedono la pubblicità legata alle scommesse. Il governo del primo ministro, Anthony Albanese, sta lavorando a nuove restrizioni sulla pubblicità del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla protezione dei minori. La proposta prevede un massimo di 3 pubblicità di scommesse ogni ora in televisione, tra le 6 del mattino e le 8:30 di sera. Sono previste anche maggiori restrizioni online, con sistemi di verifica dell'età e la possibilità per gli utenti di scegliere di non ricevere pubblicità legate al gioco d'azzardo. Il governo sta cercando un accordo con il leader dell'opposizione, Angus Taylor. All'interno della coalition, però, alcuni parlamentari chiedono misure ancora più severe, mentre altri temono che regole troppo restrittive possano favorire operatori illegali con sede all'estero. E chiudiamo con il meteo. Oggi ad Adelaide sono previste piogge, con una temperatura massima di circa 15 gradi. Anche a Mount Gambier sono attesi rovesci, con una massima di 13 gradi, mentre a Waialla il cielo diventerà progressivamente nuvoloso e la temperatura potrà raggiungere i 17 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Mamma, il frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno sole mare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
3: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!
5: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
6: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 8211-7466. Master Builders SA.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 12 agosto. Partiamo dal Sud Australia, dove il governo statale ha annunciato un nuovo intervento per aumentare i posti disponibili nelle strutture per anziani. Il governo Malinauskas metterà a disposizione 250 milioni di dollari attraverso prestiti a interesse zero, con l'obiettivo di accelerare la costruzione di nuovi posti nell'aged care. Secondo il ministro della Salute, Blair Boyer, attualmente 466 anziani si trovano ancora nelle strutture di SA Health, pur essendo pronti per essere dimessi, perché non hanno ancora trovato una sistemazione adeguata. Il governo punta quindi ad alleggerire la pressione sugli ospedali, facilitando il trasferimento dei pazienti anziani verso strutture più adatte alle loro necessità. Restiamo nel Sud Australia. Il governo federale ha annunciato l'avvio delle vaccinazioni per proteggere alcune specie a rischio dall'influenza aviaria. La ministra federale dell'Agricoltura, Julie Collins, ha spiegato che non è possibile fermare completamente la diffusione del virus tra gli uccelli selvatici. L'obiettivo è quindi proteggere le specie più vulnerabili attraverso una vaccinazione mirata. Il Sud Australia è particolarmente interessato dal problema e le autorità continuano a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione. Passiamo ora all'economia. La Reserve Bank of Australia ha deciso di lasciare invariato il tasso ufficiale al 4,35%. La decisione è stata presa all'unanimità ed era ampiamente prevista dagli economisti. L'inflazione continua a rimanere al di sopra dell'obiettivo della banca centrale, che per il momento ha scelto di non modificare il costo del denaro. Per le famiglie con un mutuo, questo significa che, almeno per ora, non ci sarà un nuovo aumento dei tassi. E dalla politica federale, nuove regole potrebbero cambiare il modo in cui gli australiani vedono la pubblicità legata alle scommesse. Il governo del primo ministro Anthony Albanese sta lavorando a nuove restrizioni sulla pubblicità del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla protezione dei minori. La proposta prevede un massimo di 3 pubblicità di scommesse ogni ora in televisione, tra le 6 del mattino e le 8:30 di sera. Sono previste anche maggiori restrizioni online, con sistemi di verifica dell'età e la possibilità per gli utenti di scegliere di non ricevere pubblicità legate al gioco d'azzardo. Il governo sta cercando un accordo con il leader dell'opposizione, Angus Taylor. All'interno della coalition, però, alcuni parlamentari chiedono misure ancora più severe, mentre altri temono che regole troppo restrittive possano favorire operatori illegali con sede all'estero. E chiudiamo con il meteo. Oggi ad Adelaide sono previste piogge, con una temperatura massima di circa 15 gradi. Anche a Mount Gambier sono attesi rovesci, con una massima di 13 gradi, mentre a Waialla il cielo diventerà progressivamente nuvoloso e la temperatura potrà raggiungere i 17 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

90. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti. Li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974.00. E organizza un tour personale.
3: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata.

0: Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility, crea indipendenza.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso, c'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: La vostra radio, la radio italiana 531.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
5: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
6: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
5: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
6: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
5: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
6: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
5: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531.
6: Ci vai, sì?
5: Tu, ci vai tu.
6: Ci vado io.
5: Peter,
6: io
5: ragazzi,
6: e Peter, Clara.
5: A Taste of Italy Griffith.
6: Experience Italy in the heart of Griffith.
7: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie! Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mila San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

eri i miei occhi, perché ciò che non vedevo, sai, me lo mostravi tu, le mie braccia e le mie gambe, perché quando ero stanco mi spronavi sempre a correre di più. E voglio dirtelo così, tanto ormai sono cresciuto, giuro mai, no, mai, non l'ho mai detto a nessuno. Quando uscivi per andare a lavorare, scambiavo il mio cuscino con il tuo per sentire il tuo profumo.

0: Radio Italiana 531.
1: In questa notte risorgo. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
2: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: È mezzogiorno. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 12 agosto. Partiamo dal Sud Australia, dove il governo statale ha annunciato un nuovo intervento per aumentare i posti disponibili nelle strutture per anziani. Il governo Malinauskas metterà a disposizione 250 milioni di dollari attraverso prestiti a interesse zero, con l'obiettivo di accelerare la costruzione di nuovi posti nell'aged care. Secondo il ministro della Salute, Blair Boyer, attualmente 466 anziani si trovano ancora nelle strutture di SA Health, pur essendo pronti per essere dimessi, perché non hanno ancora trovato una sistemazione adeguata. Il governo punta quindi ad alleggerire la pressione sugli ospedali, facilitando il trasferimento dei pazienti anziani verso strutture più adatte alle loro necessità. Restiamo nel Sud Australia. Il governo federale ha annunciato l'avvio delle vaccinazioni per proteggere alcune specie a rischio dall'influenza aviaria. La ministra federale dell'Agricoltura, Julie Collins, ha spiegato che non è possibile fermare completamente la diffusione del virus tra gli uccelli selvatici. L'obiettivo è quindi proteggere le specie più vulnerabili attraverso una vaccinazione mirata. Il Sud Australia è particolarmente interessato dal problema e le autorità continuano a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione. Passiamo ora all'economia. La Reserve Bank of Australia ha deciso di lasciare invariato il tasso ufficiale al 4,35%. La decisione è stata presa all'unanimità ed era ampiamente prevista dagli economisti. L'inflazione continua a rimanere al di sopra dell'obiettivo della banca centrale, che per il momento ha scelto di non modificare il costo del denaro. Per le famiglie con un mutuo, questo significa che, almeno per ora, non ci sarà un nuovo aumento dei tassi. E dalla politica federale, nuove regole potrebbero cambiare il modo in cui gli australiani vedono la pubblicità legata alle scommesse. Il governo del primo ministro Anthony Albanese sta lavorando a nuove restrizioni sulla pubblicità del gioco d'azzardo, con particolare attenzione alla protezione dei minori. La proposta prevede un massimo di 3 pubblicità di scommesse ogni ora in televisione, tra le 6 del mattino e le 8:30 di sera. Sono previste anche maggiori restrizioni online, con sistemi di verifica dell'età e la possibilità per gli utenti di scegliere di non ricevere pubblicità legate al gioco d'azzardo. Il governo sta cercando un accordo con il leader dell'opposizione, Angus Taylor. All'interno della coalition, però, alcuni parlamentari chiedono misure ancora più severe, mentre altri temono che regole troppo restrittive possano favorire operatori illegali con sede all'estero. E chiudiamo con il meteo. Oggi ad Adelaide sono previste piogge, con una temperatura massima di circa 15 gradi. Anche a Mount Gambier sono attesi rovesci, con una massima di 13 gradi, mentre a Waialla il cielo diventerà progressivamente nuvoloso e la temperatura potrà raggiungere i 17 gradi. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!

0: Benone, buon pomeriggio, un salutone dal team Andrew.
1: Albina,
0: Benedetta di Albina, sei vicino e non mi ricordo il tuo nome, tu guarda la mia computer in disordine. Comunque, a nome del team, buon pomeriggio, augurandovi a voi ogni bene. La giornata non è male oggi, quindi ci auguriamo che pigliate il telefono, ci chiamate, perché siamo qua con voi e per voi, cerchiamo da tenervi compagnia con la musica da voi desiderata. Detto tutto ciò, un salutone e un buon ascolto. Un saluto a Albina.
1: Grazie, grazie Lorenzo, benvenuti a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Spero che avete una bella giornata. Io sono appena rientrata da Pyjama Day, che abbiamo fatto fundraiser qui nella radio.
0: Ma pure tu eri in pigiama?
1: Sì.
0: Volevo vederti in pigiama, no? Così, madonna.
2: That's why I'm sitting here with nothing on. But then I always do the show naked, don't I?
1: Yes. Allora, non dimenticatevi a chiamare 83407700.
0: Benone, Andrew, sì. Come sempre, benvenuto. È un piacere lavorare con te. Nel darti il buongiorno, ti auguro un buon lavoro. I wish you a good day.
2: Oh, anche te, entrambe di te.
1: Grazie.
2: Both of you.
0: Bravo, grazie, bravo, grazie, grazie.
2: So, our first song actually got text through to me last night.
0: Ah, ecco.
2: While I was home. So,
0: si vede che il nostro carissimo Tony Mussolino.
2: Tony Mussolino, ciao Tony.
0: Ecco, era in premura, non ho voluto aspettare per oggi. Quindi, carissimo Tony Mussolino, un salutone, un abbraccio, un sentito grazie. Il valzer del Gelsomini, tutto per te, grazie.

Allora, salutiamo Caterina, che lei aveva telefonato la settimana scorsa, che sua sorella faceva il compleanno e voleva mettere la canzone Sorella Mia cantata da Titi Bianchi, ma siccome era l'ultimo momento e l'avevamo già finito il programma, allora la mandiamo oggi. Tanti auguri da parte noi pure. Grazie.

0: testa di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: Allora, ora salutiamo Antonietta Gagliardi, che lei ha telefonato e le vuole ascoltare Se fosse per te, cantata da Michele Rodella. Buon ascolto!

0: Aspetta,
1: allora andiamo alla prossima canzone. Parli tu, Lorenzo, no? Quella che avevi dovevi
2: bene,
1: dire.
2: Allora, se tocca a me, va bene. Allora, salutiamo il carissimo Aniello che vorrebbe ascoltare Torna su Riento, cantato da Pavarotti. Caro Aniello, grazie, buon ascolto, buon pomeriggio, ciao.

0: Allora, ora salutiamo la prossima richiesta per Caterina D'Ameto, che lei vuole ascoltare l'amicizia, la dedica a tutte le sue amiche, e questa la dedico pure io a tutte le mie amiche. Buon ascolto a tutti.
1: Ciao. Grazie. Bella.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
7: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
7: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in 3 palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno la Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
7: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
7: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

Benone, allora un saluto alla coppia più bella dei miei dintorni. Quindi sto parlando di Carlo e Bianca, carissimi. Un salutone a voi due, augurandovi ogni bene. Questa mattina Bianca ha chiamato e vorrebbe salutare tutti gli amici, noi qua alla radio, tutti i loro amici in ascolto, con la canzone cantata da Omar, Caro Amico. Eccola Carlo e Bianca, un salutone, un abbraccio, ne augurio di ogni bene, buon ascolto.

Allora, salutiamo Maria Cirocco che è oggi il suo compleanno. Tanti buoni auguri di buona salute e di felicità da noi tutti qui. Ti auguriamo un bel compleanno. E lei vuole ascoltare La Luna Innamorata. Buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
5: Allora, ora andiamo alla seconda richiesta di Antonietta Gagliardi, che lei vuole ascoltare in miniera, cantata sempre da Michele Rodella, il suo cantante preferito. Buon ascolto, Antonietta.

0: Benone, carissima Enza, il team tutto dediche, Albina, Andrew e Lorenzo ti salutano, ti ringraziano. Questo pomeriggio tu hai chiamato, vorresti ascoltare Fausto Leali che canterà Mi manchi, ed eccola qua, cara Enza, tutta per te. Ti auguriamo buon ascolto, soprattutto tante belle cose. Ciao cara.
1: Ciao Enza.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition.
3: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
3: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
3: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!
5: Allora salutiamo Santino che ha appena chiamato, che aveva andato a fare spesa John Port Adelaide. Allora lui vuole ascoltare Le colline sono in fiori, che sarà in macchina ora. Tanti saluti Santino, buona giornata, buon ascolto.

Benone, un salutone, un abbraccio alla carissima Enza. Cara Enza, eccoci qua, tutti tre per te. Questo pomeriggio vuoi ascoltare Michele Rodella che ti canterà Non ho più parole, ed eccola qua Enza. Salutandoti ti riauguriamo ogni bene, buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
3: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
3: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
3: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
5: Allora, ora andiamo alla richiesta di Caterina, che lei vuole ascoltare Campane di Monte Nevoso. Buon ascolto, Caterina, grazie. Cantata da Enrico Musiani.
6: Sì.
5: Grazie.

La primavera è tornata. Ha infiorato le valli e i sentieri che videro partire gli alpini. E non li han visti più ritornare. Ma ogni cuore aspetta ancora. Ancora ogni sera la valle riporta l'eco di una canzone lontana.

Benone, allora Giovanni e Rosa Panuccia, la canzone da voi richiesta l'abbiamo appena messa in onda, purtroppo senza annunciare i vostri nomi. Allora, per aggiustarmi, Giovanni e Rosa, mettiamo un'altra canzone cantata da Pino Donaggio, la quale dice "Io che non vivo". Tutta per te, così hai preso due canzoni, ti ringraziamo di cuore augurandovi ogni bene. Ciao, ciao.

Allora, ora salutiamo Emanuela, che lei vuole ascoltare Baci e Coccoli, cantata da El Canfin. Non abbiamo trovato quello che il cantante che volevi tu, ok? Spero che ti piace questa qui. Buon ascolto.

Benone, un salutone, una stretta di mano va dalla carissima Elena Spinelli, una carissima amica rido ascoltatrice della 531. Brava carissima Elena, questo pomeriggio tu vuoi ascoltare una canzone bellissima, Romagna mia, sono sicuro che tu da la vieni, ti rallegra il cuore. Grazie di cuore, buon ascolto Elena.

Allora, salutiamo Anita che lei ha chiamato e lei gli piacerebbe ascoltare Firenze Sogna, cantata da Giorgio Consolini. Buon ascolto.

Un caloroso saluto al carissimo Tony Musolino, la quale ci ha chiamati, vorrebbe ascoltare la canzone Se mai parlassero di me. Quindi la canta Nicola Di Bari. Abbiamo cambiato il cantante perché il tuo non esiste. Quindi nel dirti grazie, ti auguriamo un buon ascolto, caro Tony. Alla prossima settimana. Ciao e grazie.

0: Bene, allora anche per questo pomeriggio siamo giunti al termine di un altro programma tutto dediche. Sperando di aver portato gioia nelle vostre famiglie, abbiamo cercato il nostro meglio da accontentarvi. Caso fosse abbiamo dimenticato qualcosa, miglioreremo la settimana prossima. Quindi prendo l'opportunità per dirvi grazie per le telefonate, ma soprattutto per le belle parole che voi dite a noi. Detto tutto ciò, passo la parola alla nostra bravissima Albina. Cara Albina, grazie a nome mio, a nome di coloro che chiamano.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti voi che avete chiamato con le vostre belle parole sempre. Voglio dire che le ragazze vogliono divertirsi, oggi non saranno, perché sono stati a pigiama già questa mattina, allora hanno altre cose da fare this afternoon. Allora passiamo la parola a Andrew e ci sentiamo next week.
2: Sì.
1: Bene.
0: Bravo, bravo Andrew.
3: You catch me. No, grazie mille a tutto in ascolto e grande grazie per tutto chiamato noi.
0: Ecco, bravo.
1: Tutti dentro. Yes, bravo. Yes, che ci avete chiamato, sì. Grazie mille a tutti e ci sentiamo la prossima settimana.
0: Concludiamo con un grande abbraccio e il team vi saluta. Mandi alla prossima settimana.
1: Ciao.

0: Radio Ixleana 5031.
1: Sono le 14:09.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: contatta Peter al 82551947.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: Peter,
3: io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: La vostra radio, la radio italiana 531!

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
2: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Un viaggio ha senso solo, senza

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:03.
2: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

Spesso mi chiedono quale sia stato il mio viaggio preferito o quale paese del mondo abbia amato di più. È una domanda che non può avere una risposta sola, ovviamente, perché sono tanti i luoghi che ho amato e per motivi molto diversi. Ma c'è un paese che compare sempre nella mia lista dei preferiti. L'ho visitato una volta soltanto, ma ho avuto la fortuna di farlo insieme a un architetto storico che, proprio grazie ai suoi racconti e alla sua profonda conoscenza di questo paese, ha trasformato questo mio viaggio in uno dei più belli e intensi che abbia mai fatto. Buongiorno e ben ritrovati a In Viaggio. Io sono Benedetta Rusconi e oggi viaggeremo insieme in Armenia.

La chiamano l'anima del Caucaso, il ponte tra Asia ed Europa, crocevia tra Occidente e Oriente, il paese di pietra. L'Armenia è sicuramente tutto questo, ma anche molto di più. Circondata da paesi molto più grandi e più estesi di lei, come la Turchia, l'Iran, la Georgia e quell'Azerbaigian con cui si è impegnato in una lunga guerra che è finita solo recentemente, l'Armenia ha avuto una storia incredibilmente tormentata e tragica, che ha visto continuamente ridurre il suo territorio nei secoli. Pensate che la Repubblica Armena che conosciamo oggi è grande solo un decimo di quello che era 2000 anni fa, quando veniva chiamata il Regno d'Armenia. Ora, secondo me, un paese si capisce meglio quando se ne conosce la storia, il passato e le vicissitudini che ne hanno determinato non solo i confini geografici, ma anche lo spirito della sua gente. Quindi, per comprendere la bellezza e l'unicità dell'Armenia, dobbiamo aprire una breve parentesi sul suo passato. Molto breve, ve lo prometto. Allora, abbiamo detto che originariamente è un regno che viene anche chiamato impero negli anni del suo massimo splendore, fra il 95 e il 65 a.C., quando poi finisce sotto il controllo dei Romani. L'Armenia arriva in questo periodo a coprire tutti i territori, inclusi tra il Mar Caspio e il Mar Mediterraneo, ed è un paese ricco e prospero anche culturalmente. Subisce la sua prima invasione nel X secolo d.C. da parte dei mongoli. Tra il 1500 e il 1600 sono gli ottomani a occupare i suoi territori orientali, riconquistati poi un secolo dopo dai persiani. Nel 1828 parte dell'Armenia viene conquistata anche dall'impero russo zarista, ma non finisce qui. Alla fine dell'Ottocento la Turchia decide che vuole prendersi altri territori armeni e soprattutto che vuole eliminare la popolazione armena, così come tutte le altre culture cristiane sul suo territorio, in un programma di sterminio che ha raggiunto il suo apice tragico nell'aprile del 1915, quando i Giovani Turchi, un'organizzazione nazionalista che vuole creare uno Stato nazionale turco che sia solo musulmano, impongono una dittatura militare e cominciano la sistematica eliminazione degli armeni. Lo chiamano Metz Yeger, il grande crimine, il grande male, che solo parecchi anni dopo è stato chiamato con il suo vero nome, genocidio. 1,5 milioni di armeni vengono uccisi, altre centinaia di migliaia vengono torturate e deportate in Siria, in lunghi viaggi senza cibo e acqua, a cui davvero pochi riescono a sopravvivere. Antonia Arslan è una bravissima scrittrice italiana di origine armena, che ha scritto le memorie della sua famiglia armena nei suoi due romanzi più noti, La masseria delle allodole, che ha vinto diversi premi letterari ed è stato tradotto in 20 lingue, e La strada di Smirne. Vi consiglio di leggerli se volete sapere di più di questa pagina di storia. I fratelli Taviani poi ne hanno anche realizzato un film nel 2007, intitolato proprio La masseria delle allodole. Gli anni successivi al genocidio non sono più semplici. Nel 1918 viene proclamata la Repubblica Armena e la sua capitale è Yerevan, una delle città più antiche al mondo. Ma subito dopo la Prima Guerra Mondiale l'Armenia finisce sotto il controllo dell'Unione Sovietica comunista, da cui si rende finalmente indipendente solo nel 1991. E non è tutto. Nel 92 comincia la lunga guerra con il vicino Azerbaigian per il controllo di un'enclave armena in territorio azero che dura più di 30 anni e termina solo di recente. Ogni paese confinante, quindi, l'avrete capito, custodisce in sé un pezzo di anima armena. Sapevate che l'Armenia è stata la prima nazione al mondo ad adottare il cristianesimo come religione di Stato nel 301 d.C., in una regione del mondo prevalentemente musulmana? La metà dell'Armenia è sopra i 2000 metri di altezza e la maggior parte del suo territorio, oltre l'80%, è fatto di montagne, vallate profonde, canyon e un terreno roccioso su cui hanno costruito centinaia di chiese e monasteri, fortificati e in posizioni strategiche, sui pendii delle montagne, mai sulle loro cime, perché, secondo le credenze armene, la natura non deve essere mai sovrastata da una costruzione fatta dall'uomo. Molte di quelle chiese possono essere visitate ancora oggi e in realtà sono il vero motivo di un viaggio in Armenia, o uno dei motivi più importanti sicuramente. L'architettura delle chiese armene, infatti, è unica e si trova solo qui,
Le mura sono molto spesse per resistere agli attacchi degli invasori, ma anche ai continui terremoti di questa regione del mondo. Sono semplici, austere, con poche decorazioni e molto spazio vuoto. Sono luoghi mistici, silenziosi, quasi bui. Le loro finestre, infatti, sono poche e strette, che però si dilatano verso l'interno per diffondere la luce proveniente dall'esterno. E la loro posizione è studiata proprio per raccogliere più luce naturale possibile. Sono chiese di pietra, del colore della stessa pietra delle montagne su cui si trovano, per mimetizzarsi e non risultare invadenti. Un viaggio in Armenia è inevitabilmente un viaggio alla scoperta della sua profonda spiritualità, della sua storia e della sua resilienza. E forse è proprio per questo che l'ho amata tanto. Oggi, dopo le invasioni subite e il genocidio del 1915, in Armenia vivono poco meno di 3 milioni di persone. Ma la diaspora, cioè il numero di armeni di seconda e terza generazione che vive all'estero, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, è tra i 7 e gli 8 milioni. Ed è soprattutto la diaspora a proteggere la cultura armena e a farla conoscere al mondo. Per anni il genocidio armeno è stato ignorato e addirittura negato. Non veniva nominato nei libri di storia. Solo nei primi anni del 2000 alcuni stati, tra cui anche l'Italia, hanno riconosciuto che il genocidio è avvenuto realmente. Era parte di un piano preciso della Turchia di ridurre il territorio armeno ed eliminarne la popolazione. E non come uno degli eventi della Prima Guerra Mondiale, come creduto sino a quel momento e come continua a ripetere la Turchia. È incredibile, vero, quanto tempo a volte impieghi la storia a riconoscere le cose e a chiamarle con il loro nome. Il poeta e scrittore russo Osip Mandelstam, nel suo libro Viaggio in Armenia del 1933, definisce l'Armenia il paese delle pietre urlanti, perché tutto è affidato alle pietre. La storia, la fede, il dolore, la nostalgia, ma anche la bellezza, l'arte. Tutto è inciso sulle pietre intorno ai monasteri o sui muri delle chiese. E un viaggio in Armenia è anche la scoperta di queste pietre e di quello che raccontano. Prima di raccontarvi alcuni di questi luoghi incredibili, fermiamoci qualche minuto sulle note di Jevan Gasparyan, musicista e compositore armeno, conosciuto per le sue musiche malinconiche e intense, suonate con il duduk, che è un antichissimo strumento a fiato tradizionale dell'Armenia, dai suoni molto particolari. Anzi, ho deciso di usare alcuni suoi brani proprio come sottofondo per la prima parte di questo episodio. Gasparyan ha contribuito anche alla colonna sonora del film Il Gladiatore di Ridley Scott, lavorando con Hans Zimmer. Ascoltiamo il brano To Tsukabar, che sono sicura vi riporterà subito alle immagini epiche di quel bellissimo film del 2000. A tra poco!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana. Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire.
3: Ben ritrovati su Radio Italiana 531. Questo è In Viaggio e stiamo scoprendo insieme un paese ricco di storia e di spiritualità, l'Armenia. Yerevan è la sua capitale dal 1918 ed è anche una delle città più antiche del mondo, fondata, pensate, nel 782 avanti Cristo. È chiamata la capitale rosa perché è costruita con le pietre del Caucaso ed è un misto interessante di costruzioni molto antiche e dell'architettura austera e fredda e geometrica del comunismo sovietico. Da ogni parte della città si vede molto bene la cima innevata del monte Ararat, una volta appartenente all'Armenia ma ora in territorio turco e che è ancora un simbolo importante per l'Armenia. Come sicuramente saprete, si dice che sulla cima del monte Ararat si sia incagliata la leggendaria Arca di Noè e molti archeologi la stanno ancora cercando. Oggi Yerevan è una città universitaria, molto giovane, vivace, che guarda al futuro e all'Europa ed è il punto di partenza perfetto per visitare alcuni luoghi simbolici dell'Armenia. E guarda caso, molti di questi luoghi iconici sono anche luoghi religiosi, dove l'arte e la spiritualità armene si esprimono al meglio.

0: Quello che avete appena ascoltato era Kele Kele della giovane cantante Sirusho, che ha rappresentato l'Armenia all'Eurovision nel 2008. Sirusho è nota per la sua fusione di musica tradizionale e musica pop. E visto che parlavamo di una Yerevan giovane e vivace, questo mi è sembrato il brano musicale giusto per raccontarla. Cominciamo allora il nostro itinerario intorno a Yerevan e partiamo dalla sua cattedrale, Echmiadzin, pochi chilometri a ovest di Yerevan. È stata costruita nel 300, esattamente nel luogo dove Gregorio l'Illuminato, il primo patriarca armeno, si convertì al cristianesimo. Ed è anche il luogo dove vengono conservati quella che si dice essere la spada che trafisse Gesù sulla croce e anche un pezzetto, un frammento dell'Arca di Noè. È un concentrato di leggende e simboli ed è praticamente la santa sede della Chiesa Apostolica Armena. Questa cattedrale in pietra si è vista passare davanti tutta la storia armena e anche decine di migliaia di rifugiati armeni che qui, durante il genocidio del 1915, hanno trovato protezione. Molto vicino alla cattedrale si trova il sito archeologico di Zvartnots. E qui apro una parentesi velocissima, mi scuso in anticipo per come pronuncio i nomi e le parole armene, perché sicuramente sbaglierò qualcosa, abbiate pazienza. Comunque, il sito archeologico di Zvartnots è incluso nell'elenco del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, come la cattedrale di Echmiadzin, ed è una vera perla dell'architettura armena. Si tratta dei resti di un'antica cattedrale del VII secolo, che si dice fosse una delle chiese più belle al mondo. La cupola centrale, pensate, era alta 45 metri, ma venne poi distrutta nel 1930 da un terremoto, insieme al Palazzo Reale e ad altre costruzioni vicine. I resti di questa cattedrale vennero recuperati e ritrovati in alcuni scavi fatti nel 1900 e mostrano il modello architettonico che poi ha influenzato l'architettura religiosa in tutto il paese. La chiesa aveva una pianta a croce inscritta e con quattro absidi, chiamata tetraconco, che esternamente era un poligono a 32 facce, ma visto in lontananza dava l'impressione di essere circolare. Tutte le chiese che vedremo poi in vallate, sui pendii delle montagne, in mezzo alla foresta, avranno la stessa pianta a croce con un'alta cupola al centro. Sempre vicino a Yerevan, la capitale, si trovano anche il sito archeologico Garni, un tempio greco del primo secolo d.C. dedicato al dio del sole. È in ottime condizioni ed è forse l'architettura più strana in mezzo a tutte queste chiese cristiane, perché appartiene al periodo pre-cristiano. Gegard è accanto al tempio greco ed è un antico monastero rupestre costruito in diverse fasi tra il IV secolo d.C. e il 1200. È di una bellezza straordinaria, davvero. Si trova in una conca profonda nella Valle Azate, circondata da foreste molto verdi e molto fitte. E la parte più antica di questo monastero è stata scavata nella roccia, a cui poi si sono aggiunte le costruzioni successive. Si trova in un luogo, direi, magico, mistico, perfetto per un monastero. L'interno è buio e austero, come tutte le chiese armene, ma le pareti interne ed esterne sono incise con le tipiche croci armene, con l'estremità dei bracci che si allargano e sembrano esplodere in foglie e fiori. Non sono croci normali, sono croci che fioriscono, che si trasformano nell'albero della vita e producono germogli, fiori, frutti. Sono tipiche dell'Armenia e se ne vedono a migliaia lungo i cammini e nei crocevia, perché queste croci originariamente venivano usate per segnalare la strada alle carovane. Poi ne hanno riempito i cimiteri e decorato le mura delle chiese. Si chiamano Xachkar e secondo me rappresentano la vera spiritualità armena. Fede e resilienza, sempre, anche dopo un terremoto devastante o un'invasione. E il monastero rupestre di Gegard ne è pieno e potresti trascorrere ore a guardarle, perché sono tutte diverse, una più bella dell'altra. Alcune rappresentano anche ex voto e preghiere e sono incise disordinatamente sui muri della chiesa, senza un criterio. Anche Gegard, ovviamente, è protetto dall'UNESCO. Qui, a volte, vengono anche organizzati dei concerti polifonici. E provate solo a immaginare come possano risuonare i canti polifonici armeni in mezzo a queste mura antiche e a queste montagne. In queste chiese dai muri spessi e dalle colonne e dagli altari, illuminati soltanto da fili di luce naturale che entrano dalle finestre e da un'apertura sulla cima della cupola. L'architetto che ha progettato queste chiese, secondo me, era anche un fantastico direttore della fotografia. Sapeva dirigere la luce sui punti più importanti di altari, bassorilievi, colonne, creando una vera magia. Fermiamoci per qualche minuto e ascoltiamo il brano Otanav del cantautore armeno Apo Sahagian. A dopo.
1: Sireneres, Merchwit, Kepi Hayastan, Hairenik, Grena, Mut, Meng, Sangti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Siete su Radio Italiana 531 e stiamo viaggiando insieme in Armenia. Come vi dicevo, sono moltissime le chiese e i monasteri aggrappati alle montagne o costruiti in fondo a una vallata. Spesso si mimetizzano così bene con la natura intorno che si vedono le loro cupole solo quando ci si trova davvero vicini. A sud di Yerevan ci sono per esempio il monastero di Xorvirap del XII secolo, che ha il pregio di trovarsi quasi sul confine con la Turchia e vanta la vista migliore del monte Ararat con i suoi imponenti 5.000 metri di altezza. È famoso anche per essere stato costruito esattamente sul pozzo dove, per ben 15 anni, venne tenuto prigioniero Gregorio l'Illuminato, il primo patriarca armeno. Quindi è un altro luogo sacro e iconico dell'Armenia. Ancora più a sud si trova forse uno dei monasteri più belli di tutta l'Armenia. Ah, ma mi rendo conto che continuo a dirlo per ogni sito archeologico o edificio antico di cui parlo. La verità è che non riesco a trovare altre parole per descrivere questi luoghi mistici, che in realtà sono semplici costruzioni in pietra, semplicissime, non ricche, non decorate, senza affreschi o mosaici, solo pietra, ma solida, forte, che resiste alla storia il più delle volte e si erge orgogliosa da foreste e montagne rocciose. Secondo me non c'è niente di più mistico e ricco di significati. Comunque, torniamo a noi. Noravank è il nome di questo ennesimo monastero dalla bellezza indescrivibile. In pietra rossastra, come le montagne che lo sovrastano, e ricordate cosa vi ho raccontato all'inizio, la natura deve sovrastare le costruzioni dell'uomo, non il contrario. Noravank è ricoperta di bassorilievi e croci fiorite, le Xaçkar, di cui vi parlavo prima, incise sulle pareti da benefattori anonimi, degli ex voto per intenderci. È un monastero abbandonato da tempo, silenzioso e isolato. Quando l'abbiamo visitato noi, però, abbiamo incontrato dei pastori che si erano fermati davanti all'ingresso della chiesa a riposare e a mangiare qualcosa. Ci sono venuti incontro e ci hanno offerto della frutta e del lavash, che è il tipico pane armeno, molto sottile, che ricorda quasi una piadina e può essere conservato per giorni in forma più croccante, ma sempre buonissima. Ci mettiamo a mangiare e chiacchierare con loro e la giornata tra queste montagne finisce così. Ora, continuando il nostro itinerario tra antiche chiese rupestri, monasteri e siti archeologici, ci avviciniamo al lago Sevan, a est di Yerevan. È il lago alpino più grande dell'Armenia, ma anche dei paesi confinanti, ed è fondamentale per l'irrigazione delle regioni vicine. È anche un luogo di villeggiatura per gli armeni, che qui hanno la loro seconda casa e vengono in vacanza, e sostituisce quel mare che l'Armenia non ha più da diversi secoli. Ma accanto alle località turistiche, ai posti dove pescare, nuotare, andare in barca, anche il lago Sevan custodisce le sue chicche di architettura, con altri monasteri costruiti lungo le sue sponde. Il più curioso è il monastero Sevanavank, che anticamente era su un'isola del lago, che però, a causa di un'eccessiva irrigazione decisa dall'Unione Sovietica quando controllava l'Armenia, ha visto i suoi livelli di acqua abbassarsi di ben 20 metri, trasformando quell'isola in una penisola. Quindi, se all'inizio Sevanakan era isolato e sicuro in un punto strategico, perfetto per una vita quasi eremitica, oggi può essere raggiunto facilmente in auto ed è uno dei luoghi più frequentati dai turisti. Sulla sponda opposta del lago Sevan si trova un altro posto incredibile. Scusate, continuo a ripetermi con questo incredibile, ma restate con me perché questo luogo è davvero incredibile. Fidatevi. Ora chiudete gli occhi, immaginate distese verdi con le montagne sullo sfondo, l'erba alta, il terreno ondulato. Ora immaginate una distesa di lastre di tufo rossastro, di altezze diverse, che spuntano dal terreno, disordinatamente, a volte una accanto all'altra, in gruppo, altre volte sole, isolate, dritte, orgogliose o anche un po' storte, inclinate da un lato. Si ergono dalla terra e si alzano verso il cielo. Sono larghe e piatte e hanno la superficie sempre incisa, con croci fiorite, una diversa dall'altra. Sono le centinaia di lapidi del cimitero medievale di Noratus, abbandonate da secoli, erose dal vento e dalla pioggia e oggi ricoperte di licheni, ma ancora belle e fiere, sparpagliate a caso su prati e colline. Noratus è un concentrato di croci fioriti, le Tsachkar, forse la più estesa di tutta l'Armenia. Ce ne sono quasi 1000. La più antica risale addirittura al X secolo. Su ogni lapide non solo è incisa una croce fiorita, sempre diversa, ma anche la storia della persona seppellita sotto quella lapide, una leggenda, una preghiera, immagini di matrimoni, di vita rupestre. Camminare fra tutte quelle croci è come leggere un libro e scoprire la storia dell'Armenia, ancora una volta. Perché gli armeni sono un popolo fiero e orgoglioso della loro storia e la scrivono e incidono ovunque. Cosa aveva scritto il poeta russo Mandelstam nel suo libro Viaggio in Armenia, ve lo ricordate? L'Armenia è il regno delle pietre urlanti. Ed è vero, l'anima dell'Armenia è incisa sulle sue pietre. Hanno provato ad annientarla e cancellarla dalle mappe e dai libri, ma non ci sono mai riusciti. Avrebbero dovuto eliminare le sue pietre e le sue chiese per farlo. Gli armeni sono anche viaggiatori, commercianti, artisti e poeti. Parlano con passione e nostalgia dell'Armenia anche se non ci vivono più. Ed è ciò che fa da sempre la diaspora armena sparsa in tutto il mondo. E lo racconta molto bene l'isola di San Lazzaro degli Armeni a Venezia. La conoscete? Ora restate con me e ve ne racconterò la storia. Un'altra bella storia da ascoltare. Ma prima ascoltiamo insieme la musica dei Ladaniva, una coppia franco-armena che ha rappresentato l'Armenia all'Eurovision nel 2024 con il brano Giacco. Mi rendo conto che l'Eurovision è una fonte importante di musica contemporanea armena, almeno per questo episodio. Ma ascoltiamoli insieme. A tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: Siete su Radio Italiana 531 e siamo al termine del nostro viaggio in Armenia. Prima della pausa vi avevo citato Venezia e vi chiederete cosa c'entri la città di Venezia con quella che è stata chiamata l'anima del Caucaso. Gli armeni erano viaggiatori e mercanti, così come lo erano i veneziani. L'Armenia era crocevia tra Oriente e Occidente e anche Venezia teneva unite queste due culture così diverse. Le loro storie in realtà si intrecciano molto, tanto che molti armeni si trasferirono a Venezia nei secoli e una solida comunità armena comincerà a formarsi a Venezia già nel XIII secolo. Da Venezia passavano inevitabilmente i mercanti armeni che trasportavano le loro merci dall'Oriente all'Occidente. Molti armeni che vivevano a Venezia lavoravano all'arsenale, per esempio, come carpentieri e capoperai. Altri erano diventati tipografi e aprirono molte stamperie. E infatti, proprio a Venezia, venne stampato il primo libro in lingua armena con i caratteri mobili nel 1512. Nel 600 una famiglia armena, i Sherryman, si distinse per le sue abilità commerciali, ma anche per l'aiuto economico che diede alla Repubblica di Venezia. Erano ricchissimi mercanti di pietre preziose, famosi in tutto il mondo, e fecero molto per Venezia e anche per la comunità armena. Nel 1715 successe qualcosa che rinforzò ancora di più la presenza della cultura armena a Venezia: l'arrivo in laguna del monaco cristiano armeno Mekhitar di Sebaste, che fondò il suo ordine religioso e venne anche perseguitato per questo e costretto a scappare dall'Asia. A Venezia si sentì al sicuro e decise di fermarsi con i suoi monaci. Voleva creare un monastero per il suo ordine religioso e la Repubblica di Venezia gli offrì l'isola di San Lazzaro, che era un ex lebbrosario poi abbandonato. Mekhitar e i suoi monaci l'ampliarono e ci costruirono un convento, una chiesa, un giardino e più tardi anche una biblioteca e una tipografia. E San Lazzaro degli Armeni divenne in fretta uno dei centri culturali armeni più importanti e conosciuti al mondo, dove ancora oggi si custodisce e si insegna la cultura armena. E nella sua biblioteca sono custoditi migliaia di testi e manoscritti molto antichi e preziosi. Con il genocidio del 1915, una nuova ondata di armeni raggiunse Venezia e si unì alle famiglie armene che ormai si erano amalgamate con la comunità veneziana. E a Venezia termina il nostro bellissimo viaggio in Armenia. È strano a dirlo, vero? Ma considerando quanto è grande la diaspora armena nel mondo e l'importanza che ha avuto Venezia per la comunità armena, questa mi sembrava la destinazione finale più giusta, più appropriata per un itinerario tra la storia e la cultura di questo paese. Bene, io spero di avervi trasmesso un po' di interesse per questo incredibile popolo di cui forse si parla ancora troppo poco e per questo paese fatto di montagne, di pietre incise con croci fiorite e di luoghi mistici e silenziosi. Vi saluto con un altro brano che sono sicura riconoscerete, che ha partecipato all'Eurovision del 2022 questa volta. Snap, della cantautrice armena Rose Lehn. Non vinse l'Eurovision quell'anno, ma ebbe poi un grandissimo successo sui social, per questo sono sicura che lo riconoscerete. Questa è Radio Italiana 531 e avete viaggiato con Benedetta Rusconi. Alla prossima!

0: it snap.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
6: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge il solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:01.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
5: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
4: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
5: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
4: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
5: Profumi? Ma come profumi?
4: Sì, sì, anche i profumi.
5: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
6: Puoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.

bentornati a un'altra puntata di Cinema e Sorridi con Simone e l'altro Simone in vacanza a godersi il bel paese, beato lui, come facciamo un po' tutti ogni tanto. Torniamo con Cinema e Sorridi e torniamo come sempre a presentarvi registi e italiani, ma anche film italiani che hanno fatto la storia e che hanno segnato la storia e la cultura italiana soprattutto, e che hanno così, ci hanno portato sorrisi, lacrime, momenti in cui ci hanno fatto così pensare, riflettere, momenti bellissimi ma anche bruttissimi, perché comunque a volte avere così la verità buttata, nuda e cruda, può fare male. Però oggi parleremo di due registi fantastici, laziali entrambi, Castellano e Pipolo. Però da dire una cosa importantissima: Pipolo è il soprannome, perché il vero nome era Giuseppe Moccia. Comunque oggi parleremo di due film girati da Castellano e Pipolo, fantastici, li scopriremo andando avanti chiaramente mentre parleremo della puntata, però sono film che sicuramente vi ricorderete, impossibile dimenticarli, impossibile. Allora, intanto partiamo un po' un attimo da chi erano Castellano e Pipolo. Anche tra l'altro, come ho detto, Pipolo era il soprannome di Giuseppe Moccia, nato a Viterbo il 24 giugno 1933 e passato a buon'anima a Roma il 20 agosto 2006. Franco Castellano, il suo compagno chiaramente di film, e nacque a Roma il 20 giugno 1905 e morì il 28 dicembre 1999. Sono stati sceneggiatori, registi, autori televisivi e una delle coppie secondo me più prolifiche del cinema italiano. Posso dirla così perché secondo me ci sta, ed è vero. Si parla di circa 100 film scritti, 20 film diretti assieme, hanno fatto tantissimi programmi in TV e varietà e anche canzoni, praticamente. Poi lo scopriremo, ve lo racconterò man mano che andiamo avanti. E il loro stile è quello di una, così, come si può dire, un po' una commedia popolare brillante, ritmi veloci, ci sta, situazioni surreali, non so se adesso vi do una chicca, un letto trascinato da un trattore, personaggi buffi e diciamo un po' così, questo un occhio un po' molto attento ai meccanismi comici del quotidiano, di quello che erano più o meno le cose dell'italianità del momento. Chiaramente stiamo parlando degli anni 70-80, no? di quei periodi in cui insomma la comicità italiana si faceva sentire, ma facevano anche vedere i film di Castellano e Pipolo, facevano vedere la cultura italiana. Partiamo da qualcosa di interessante: non tutti sanno che i due si conobbero al Marco Aurelio come Follini Scola, cioè entrambi disegnavano vignette satiriche nel celebre giornale umoristico romano, che praticamente sfornò tantissimi talenti, no? E cosa facevano? Siccome lavoravano insieme, dirigevano giorni alterni, un po' come le targhe si fa in Italia, no? Quindi un giorno dirigeva Castellano, il giorno dopo c'era Pipolo o Moccia. Una cosa molto bella che gli attori raccontano è che questo creava due stili diversi sullo stesso set, spesso spiazzanti, però ci davano così questo challenge, questa sfida agli attori di dover fare bene, perché sai, insomma, erano davanti a due diversi registi. Diciamo che Castellano era un po' il signore, il proprietario del castello, chi detiene il potere, ecco, diciamo un po' così. Era quello che sì, io c'ho il cappotto, se si può dire in questo modo, perché insomma nel passato il paltò, come si dice dalle mie parti, il cappotto era un segno di potere. Invece Pipolo era gente comune, era più per la gente del popolo, cioè insomma, perché era così interessante. E utilizzavano questa espressione, Castellano e Pipolo, perché contrapporre chi governa e chi è governato, oppure l'elite alla gente comune. Bellissimo, comunque una cosa che, cioè, se uno ci pensa è stranissima questa cosa qua. Come abbiamo detto, sceneggiatore, regista della commedia italiana, attivi dagli anni 60 circa fino agli anni 90, come detto 100 film, alcuni dei film più belli sono Innamorato pazzo, Asso, fantastico, con Celentano, Mani di velluto, Grand Hotel Excelsior, bellissimo, Grandi magazzini, che non se lo ricorda, Grandi magazzini, fantastico anche quello, e quindi di conseguenza abbiamo anche nomi di
attori che ci vengono automaticamente in testa, in mente, chiaramente come Celentano, Ornella Muti, Renato Pozzetto, Carlo Verdone, gente a livelli di Enrico Montesano e Diego Abbatantuono, fino ai vari chiaramente Christian De Sica, e anche di più, per esempio a Lino Banfi, per quelli che magari si ricordano anche di Lino Banfi. È interessantissimo queste cose, veramente veramente bello, mi piaceva un casino. Allora, hanno anche scritto canzoni famose, cioè non è che erano soltanto dei sceneggiatori o dei registi. Una delle più famose fu cantata dalle gemelle Kessler nel 1965, era La notte è piccola. Crearono Provolino, io non me lo ricordo, per fortuna, anche perché comunque non ho quell'età. Comunque era praticamente un personaggio televisivo iconico che era amatissimo dai bambini degli anni 60, una cosa fantastica. E sono stati tra i registi più visti negli anni 80, cioè praticamente hanno fatto dei film che hanno fatto tra i 10 maggiori incassi italiani dagli anni 50 agli anni 2000, quindi una cosa esagerata, cioè praticamente incredibile. E cosa hanno fatto? Chiaramente, se uno ci pensa, dice, ma i figli hanno praticamente seguito le orme dei genitori, quindi sono diventati registi e sceneggiatori e hanno diretto assieme la serie College, se vi ricordate, College, bellissima, cioè una cosa fantastica. Roma, tra l'altro, per riconoscere per pagare rispetto e tributo a queste persone bravissime, hanno praticamente dedicato a loro un parco fantastico. Prima di iniziare, però, se facciamo uno step back, prima di iniziare a diventare registi, questi praticamente facevano anche sceneggiature, sketch per la Rai e per il teatro, per Totò, cioè una roba negli anni addietro. Totò comunque era una persona veramente, cioè uno che sapeva fare i film, anche lui molto bravo con la sceneggiatura e la cultura italiana. Poi scrivevano anche per Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, questo ritmo comico teatrale, questo è quello che facevano, cioè facevano battute, come dicevo prima, battute veloci e personaggi abbastanza caratterizzati chiaramente dalla cultura italiana. Era uno stile dove praticamente la loro comicità era accessibile a tutti, quindi non è che c'era questa distinzione tra il ricco e il povero, diciamo, era per tutti, quindi, come ho detto prima, personaggi molto riconoscibili, dialoghi pieni di battute, chiaramente battute memorabili, però anche delle storie romanesche raccontate con ironia, con della satira, sempre un po' leggera chiaramente per quanto riguarda la società italiana, però poca volgarità rispetto chiaramente a altre commedie di quelle che erano dell'epoca, quindi insomma sapevano costruire film che oggi definiremo magari questi feel good movies, non so, più o meno sotto questo genere. E come dicevo prima, vi ho menzionato dei film e degli attori, possiamo anche ricordare per esempio il Bisbetico Domato, Mani di Velluto, Mia moglie una strega, altro film bellissimo che ve lo consiglio, Segni particolari, bellissimo, cioè questa qua è una cosa fantastica, Il ragazzo di campagna praticamente. Però fecero film anche prima degli anni 80, perché magari quei film che io ricordo, che magari alcuni dei nostri ascoltatori ricordo anche, fecero I marziani hanno 12 mani, Sabato, domenica e venerdì nel 1979, film che andrebbero rivisti per riuscire a capire come registravano allora e com'era la cultura italiana allora. Però come ho detto prima, hanno anche fatto hanno anche lavorato per la televisione facendo sketch, facendo svariate cose, e hanno firmato dei programmi abbastanza importanti per la Rai, come tipo Canzonissima, Scala Reale, che era un'altra cosa molto molto importante, anche quello fantastico, con Celentano e Montesano, chi è che non si ricorda fantastico in televisione. Perché comunque, prima di passare alla prossima canzone, perché comunque ricordare Castellano e Pippolo? Perché comunque hanno definito la commedia pop italiana tra gli anni 70 e 80, l'ho fatto anche il pop con la bottiglia, pop, hanno creato film che ancora oggi sono dei cult, vengono replicati in TV, chi è che non si riguarderebbe grandi magazzini, faccio per dire, c'è ancora da ridere da matti praticamente. Hanno influenzato generazioni di autori, compresi chiaramente i loro figli, ma anche i nostri, noi, me stesso, e chiaramente tantissimi, no? Tutti, come dico, abbiamo sempre le battute di Celentano, di Asso, non so, chiama la banca, chiedi quanto c'ho in banca, gioco tutto quello che ho. Hanno portato la commedia italiana in cassi record, come ho detto prima, e chiaramente ha già una diffusione internazionale. E per
pagare così rispetto a Castellano e Pipolo, la canzone di uno degli attori numero uno che hanno portato nella scena italiana.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Opta di la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: In questa notte risolvo. Radio Italiana 531.

0: per chi ha riconosciuto la sigla o la colonna sonora del bisbetico domato Fiori e Fantasie. E questo offende che parleremo di Castellano e Pipolo con Adriano Celentano. Chiaramente i registi spinsero tantissimo Adriano Celentano, il suo carattere un po' così burbero e scontroso, no? E il bisbetico domato del 1980 chiaramente è ispirato e rivisitato da dalla bisbetica domata di William Shakespeare, che era praticamente una commedia del XVI-XVII secolo, dove praticamente era incentrata su Caterina, questa donna ribelle così. Penso che ci avesse una sorella Bianca, e praticamente cosa succedeva? Era la più bella, la più calma, tutti volevano sposare Bianca, però il padre disse: tu ti sposi solo quando si sposa Caterina. Praticamente una commedia che enfatizza il patriarcato, e c'è un Petruccio che praticamente si prende Caterina come moglie e la, così diciamo, la domestica, forse non è la parola più giusta, però diciamo che la domestica praticamente fingendo di non apprezzare mai quello che lei faceva per lui. E questo è praticamente un po' il bisbetico domato, che praticamente Celentano fa la stessa cosa con Ornella Muti, la bellissima Ornella Muti, e in un film che è fantastico, come ho detto agli inizi, il trattore che trascina il letto, che praticamente è una scena così da indimenticabile. La villa del protagonista di Elia, chiaramente, che Adriano Celentano rappresentava, è a Villa Necchi a Molino di Sella in Lombardia, che proprio lì si trova, cioè si può andare a vedere. È qui che si svolgono tipo moltissime scene, quella della picciatura dell'uva, che è una delle più famose, che uno può praticamente guardare il film, quando guardi il film quella si ricorda sempre, credo che sia anche sulla copertina del film, se non sbaglio. E se uno vuole andare a vedere, c'è chiaramente questa villa. E poi c'è, come dicevo prima, la scena del letto trascinato col trattore, che è stata girata in strada a Beriguardo, praticamente su una strada reale. Quindi Lisa o Ornella Muti praticamente viene trascinata da Elia col trattore, e anche quella lì è bellissima da andare a vedere, e c'è una cosa molto interessante. C'è un'altra cosa interessante da ricordare del film, che chiaramente rimane sempre su quell'ottima ottica, come dicevo prima, della bisbetica domata di William Shakespeare. E Lisa o Ornella Muti guidano a De Tomaso Longchamp convertible, o chiaramente decapottabile, che De Tomaso, grandissimo produttore, grandissimo disegnatore di macchine ed supercar argentino, chiaramente in Italia, l'ha fatta Modena tra l'altro, un'auto di lusso molto ma molto rara, e questa qua è quella che praticamente guidava Ornella Muti nel film. C'è una partita di basket che è stata girata alla palestra Parini di Cantù. Come vedete, Castellano e Pipolo facevano proprio tutte le cose nei paesi, perché sembrassero veramente reali e poi riconoscibili. Cioè, pensate che magari passi e dice: ah sì, qua è dove praticamente hanno giocato dove Elia ha giocato la palestra nella partita di basket. E quindi location lombarde, autentiche, perché danno comunque realismo alle scene. Quindi, perché da molto più realismo vedere il paese. Il film di per sé praticamente incassò 17 miliardi di lire, cosa incredibile. Fu il film più visto nella stagione 1980-1981. Pensate che venne anche venduto in Russia, cioè una roba incredibile. Quindi abbiamo esportato praticamente il bisbetico, quindi tipo 56 milioni di biglietti, stavo leggendo qua, cioè un risultato esagerato. Questa cosa era bella, perché comunque Castellano e Pipolo riuscivano comunque a capire i loro attori e cosa facevano praticamente, anche se per esempio il bisbetico domato fu praticamente così criticato un po' freddamente da chi era un esperto di cinema, perché dicevano un po' superficiale. Chiaramente dopo diventò un'icona classica della cultura popolare italiana, però Castellano e Pipolo riuscivano a disegnare il film sul personaggio, sull'attore, come Adriano Celentano, perché Adriano Celentano non è proprio di suo, un po' burbero, fisico, perché è abbastanza insomma ce l'ha il fisico abbastanza grosso, però è anche divertente, no? E, proprio modellato su Celentano, cioè veramente veramente una cosa molto bella di quello che riuscivano a fare. Poi chiaramente le battute di Castellano e Pippo erano disegnate su tipo tempi comici, no? Silenzi, le espressioni degli attori, ricordiamo che comunque Celentano passa tantissime parti o scene del film dove praticamente è in silenzio che guarda Ornella Muti senza dire niente, quindi praticamente passa da dialoghi molto semplici e efficaci, perché poi quando c'è la semplicità c'è anche l'efficacia, al silenzio, quindi una cosa molto bella. E altre scene che dobbiamo ricordare, la scena del benzinaio che è stata girata vicino all'autostrada, allo svincolo autostradale di Arluno, e sempre nel Lombardo, sia chiaro, quindi molte scene sono state girate nella zona della Lombardia, anche se i registi comunque sono dei laziali, no? E come dicevo prima, c'è anche Villa Pio, per esempio, a Somma Lombardo, e come ho detto prima c'è Cantù, sono cose molto interessanti. E come dicevo prima, il film è stato poi distribuito anche all'estero con un titolo internazionale che poi praticamente è molto simile a quello di Shakespeare, ma The Timing of the Scoundrel, praticamente, che aiutò tantissimo a portarlo all'estero, quindi una cosa veramente veramente veramente bella. Io farei così, andrei un po' di pausa, poi ci ascolterei un'altra canzone, poi quando torniamo magari finiamo un attimo con Adriano Celentano e il Bisbetico Domato, per poi iniziare col nuovo film. A dopo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e Cortesino Ginger Rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: la mia banda suona rock di Ivano Fossati, che era chiaramente la canzone di moda e di quegli anni, comunque anni 80, anni 90, che funzionava, andava benissimo e ci sta, si combina e si bacia veramente molto bene con praticamente con l'energia, diciamo, di Elia che aveva. Allora, giusto per finire un po' col bisbetico domato, come ho detto, proviene da questa trama di William Shakespeare, di praticamente la bisbetica domata, è un film iconico della commedia italiana tra Adriano Celentano e Ornella Muti, che tra l'altro ebbero anche una relazione comunque sul set, un pochino di più del set, quindi c'era questa alchimia, no, che ci stava benissimo tra di loro, ecco perché comunque è venuto fuori anche un bel film. Elia, e per chi non ha visto il film, è praticamente un ricco agricoltore che vive in una cascina della campagna pavese, anche se comunque viene così nella Lombardia, comunque da quelle zone, forse più Milano, però vabbè, è burbero chiaramente, è bisbetico, ci mancherebbe, misantropo. Odia la città, essendo chiaramente un contadino, e soprattutto non sopporta le donne, cioè contadini sì, sono rinomati per essere dei solitari, quindi la sua vita chiaramente cambia quando praticamente Ornella Muti, o Lisa Silvestri in questo caso, entra nella sua vita, perché durante un temporale praticamente la macchina non funziona più, quella che abbiamo parlato prima, questa convertibile, e quindi chiede ospitalità a Elia, cioè, insomma, un personaggio così, quindi Lisa tipo all'inizio è un po' curiosa comunque di scoprire questo personaggio molto misterioso, no, come abbiamo detto, burbero, e decide di domarlo dando vita a una continua battaglia, no, perché insomma sono tutte provocazioni, ironia e attrazione tra entrambi, no, ci sta. E come dicevo prima, Elia, perché Adriano Celentano praticamente diventa così un personaggio anche un po' dell'Italia, perché poi dopo ci si riflette, i contadini magari si potevano riflettere in quello che Elia era, praticamente vivono secondo le proprie regole, no? Amano profondamente gli animali, no? E disprezzano il lusso e la superficialità, e sono veramente intelligenti, però sono dei scorbutici, no? Insomma, però chiaramente un po' la nascondono questa sensibilità dietro questa corazza, dietro questa durezza, quindi ci sta tutto un po', no? E quindi Celentano, secondo me, in quel film lì lo interpreta con veramente poche parole, come abbiamo detto prima, molti silenzi e moltissima espressività fisica, e ci sta tutto. E come dicevo prima, c'era questa chimica tra Celentano, Adriano Celentano e Ornella Muti, perché comunque è un'intesa esagerata, cioè proprio veramente veramente bello il successo, secondo me, di quel film lì, è anche proprio dietro a questo link che c'è tra di loro, questa connessione che c'è tra di loro. Quindi andatevelo a vedere, il film si chiama Il bisbetico domato con Adriano Celentano e Ornella Muti, cercatevelo, guardatevelo, e secondo me scoppierete dalle risate.
1: Chiucci abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
2: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
3: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
4: Thank God it's Melbourne.
3: Si sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
2: E vai, woo! Io voglio solo vivere.
5: In questa notte risolvo.
6: Radio Italiana 531.

allora passiamo al secondo film di Castellone Pipolo, che chiaramente coinvolge Artemio, perché dobbiamo rimanere in Lombardia e chi conosce Artemio sa benissimo che sto parlando di Renato Pozzetto a Borgo Tre Case. E un altro film che praticamente è rimasto così, cioè il top dei top, credo che sia stato girato nel 1983 o 4, credo 84, comunque curiosità molto interessanti. La casa di Artemio è vera e visitabile, come ho detto prima, si trova a Vernate, Borgo Tre Case, praticamente è interessantissimo perché la scena secondo me una più bella è quella del treno, è quella del treno dove si mettono dai Artemio che passa il treno, lo dicono tutto con il loro lombardo, accento lombardo, ci vorrebbero un po' di lombardi qua per dirlo e per farlo. Praticamente si siedono, guardano il treno passare, questo è più lungo, non l'ho mai visto così prima, hai visto quanti posti che ci sono, e praticamente è la linea ferroviaria Milano-Mortara. E cosa praticamente quella scena lì rappresenta praticamente il sogno di andare in città, tipico dell'epoca, perché comunque continuiamo a parlare di una entità di campagna, quindi di una persona che vive in campagna come lo era prima nel bisbetico domato, che praticamente magari uno disprezza la città, ma uno vuole andare in città perché vuole un attimo un po' anche cambiare, no? Migliorarsi, avere qualcosa, un'aspirazione della vita per andare a svilupparsi nella città. Infatti Artemio è ispirato a un vero contadino lombardo e lo conosceva veramente Pozzetto, questo contadino, è praticamente un contadino timido, buono, ingenuo, però tutta una bellissima saggezza, cioè tutta una saggezza sua. Praticamente la trama è questo contadino, come ho detto prima, Artemio, che vive in questo paese immaginario di Borgo Tre Case. Chiaramente la casa si trova a Vernate, a Milano, però chiamano il paese Borgo Tre Case. Artemio ha circa 40 anni più o meno, quindi è scapolo, ingenuo, è legato alla vita di campagna. Se vi ricordate le scene del film all'inizio, che la mamma gli fa ancora la colazione, gli scalda il latte e praticamente si apre, tira una scarpa al gallo che lo sveglia la mattina, e stanco della monotonia è convinto di poter trovare fortuna e quindi decide di trasferirsi a Milano, dove ha un cugino praticamente a Milano. E lui praticamente cosa fa? E quando va a Milano già col trattore, una scena bellissima di vederlo arrivare a Milano col trattore, che non sa come fare, e poi trova anche il cugino, adesso non mi ricordo più il nome del cugino, comunque il cugino gli cerca di dare una mano. Il cugino è Massimo Boldi, tra l'altro, stiamo parlando di tempi di dove si andava in giro con la Vespa PX ancora. Massimo Boldi, tra l'altro, è uno che scippa e smercia la roba e queste cose qua abbastanza interessanti, no? E poi cosa fa? Praticamente quando è a Milano si prende un appartamento, perché vuole vivere anche lui un po' la vita così, da cittadino, no? Da vivere in città, un po' così, da città della Milano, la Milano dei soldi, la Milano frenetica, no? Perché comunque quella che si vede anche nel film è la Milano frenetica, dei paninari, del Burghi, di cose che comunque ancora adesso ci ricordiamo, ma ci dimenticheremo comunque. E si trova questo piccolo monolocale, che adesso forse a Milano un monolocale del genere sarà tipo, non lo so, 500.000 di euro forse, e piccolissimo, dove c'è praticamente il venditore di Tecnocasa lì, tac tac, cucina tac, dormi tac, ti fa lo spaghetto tac, e cerca di vivere come se fosse praticamente uno della città. E poi purtroppo o per fortuna si innamora di una donna, Angela, interpretata da Donna Osterburg, e cosa fa? Però purtroppo finisce per scontrarsi con una realtà che non gli appartiene, quindi chiaramente col tempo poi dopo si rende conto che praticamente la sua felicità non è nella città ma nella semplicità della campagna. Infatti se vi ricordate fa un colloquio e praticamente è stato proprio girato in un vero ufficio dove tutti i dipendenti rimasero un po' così perché assistettero alle riprese, e dove lei quello che gli fa la domanda gli fa: ma lei è laureato? Gli fa: no, sono di campagna. È una cosa bellissima perché insomma nella Milano del boom economico, chiaramente, dove una laurea era praticamente a quegli anni, già negli anni 85-90, era importantissima da avere per avere successo, e tutti gli uffici moderni, il traffico, lo stress, la moda, poi la vita frenetica, era importantissima. No, sono di campagna, cioè veramente una cosa fantastica, proprio veramente veramente bella, perché comunque porta un po' quell'idea di dire no, cioè non so neanche cosa vuol dire praticamente, non so neanche cosa vuol dire essere laureato. Ma
altre scene iconiche che mi vengono in mente, magari c'è chiaramente ho parlato di Angela, che praticamente ha ispirato un po' le donne indipendenti di Milano, che viaggia da sola, che deve andare a prendere il traghetto per andare, non so, in qualche isola, non mi ricordo, ma deve andare in vacanza e deve correre per l'aperitivo e queste cose qua, quindi è molto importante. È un film anche, tra l'altro, interessante, perché comunque critica il boom economico. Praticamente l'Italia sta cambiando in quegli anni lì, sia chiaro, le campagne si stanno spopolando, le metropoli come chiaramente sappiamo di Milano stanno crescendo, ci sono forse anche della perdita di valori tradizionali, no, che non ci sono più, come magari può essere anche nel film, dove ci sono delle scene interessanti dove praticamente è la mungitura, no, e dove praticamente Artemio fa vedere questo, come si può dire, questo legame, no, con il lavoro agricolo e con gli animali in campagna. E quindi insomma c'è un po' anche questo cambiamento, questo culto dell'appartenenza, questo forse un po', pensando a Milano, magari questa ricerca del successo ad ogni costo, no? Quindi ed è molto bello come lo raccontano chiaramente Castellano e Pipolo, che perché loro lo raccontano poi senza moralismi, cioè, quindi e lo fanno poi anche raccontare dalle situazioni comiche, che forse è la cosa molto più bella. Sì, questa è una cosa che mi piace molto pensare di come sia dia questo due facce della realtà italiana, perché una che stava crescendo e una che alla fine che stava andando. Comunque, scene bellissime, come ho detto, ci sono tantissime, approvato chiaramente dalla critica all'inizio, pensavano che fosse un po' una cosa abbastanza banale, invece diventò chiaramente un cult anche questo qua, come lo fu poi Bisbetico Domato, perché fu rivalutato chiaramente dalla critica, e nel 2010 poi pensate che fu presentato alla Mostra del Cinema di Venezia come classico della commedia italiana. E chiaramente per un film, se magari si può così pensare, come popolare, è una cosa esagerata da riuscire a ricevere, c'è un bellissimo riconoscimento, no? Ci sta tantissimo. Poi, se ricordate adesso, attacchiamoci un attimo un po' al film, se vi ricordate, poi lui aveva questa ragazzina che era lì del paese, poi ritorna, che la ragazzina cresce e anche la ragazzina è abituata a stare nella campagna, perché comunque il film sì ha questa fine che è un po' strano, perché poi Castellano e Pipolo dicono che il film sarebbe dovuto finire in un modo diverso, che lui praticamente si innamorava della città e rimaneva nella città. Invece Pozzetto insistette per un finale di ritorno alle origini, praticamente molto più poetico e coerente col personaggio, anche perché comunque insomma il personaggio era buono, un bonaccione, abbastanza sensibile chiaramente, però era quello che praticamente voleva fare Pozzetto, perché comunque diceva che la campagna è bella perché è sincera, e diceva, è una battuta semplicissima, però racchiudeva un messaggio incredibile nell'intera storia, cioè il progresso ha valore solo se non ci si fa perdere, se non ci fa perdere ciò che ci rende davvero felici, perché cos'è che ci rende davvero felici? Per Artemio era la campagna, e per quello lui ritornò in campagna, la mamma chiaramente era contentissima, tornò a lanciare la scarpa al gallo, tornò a mungere, tornò a cercare di spaccare il pane con il ferro da stiro, e quelle cose che comunque chiaramente gli davano indietro qualcosa emotivamente. Questa fu una cosa molto ma molto bella, sia del film ma anche per chi guardava il film, per riuscire a capire queste cose. Adesso ci ascoltiamo l'ultima canzone e poi dopo torniamo subito dopo per un po' di saluti.

camminare, nuotare, sciare, spray.

faccio è dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray.

faccio è dormire, salutare, autostop, starnuto, camminare, nuotare, sciare, spray, macho, clacson, campana, ok, baciare, capelli.

0: Eccoci arrivati alla fine di Cinema Sorrisi. Oggi abbiamo fatto la puntata di Castellano e Pipolo, o Moccia. Pipolo era chiaramente il suo soprannome, come dicevo prima. Abbiamo parlato di due film fantastici. Dal mio punto di vista, io riguarderei Il ragazzo in campagna tutti i giorni, perché a me la scena, per esempio, che dorme sotto l'albero dove il ragno gli entra in bocca è una cosa fantastica, cioè veramente bellissimo. Poi anche quando, per esempio, urla contro le cornacchie che devono andare via perché gli mangiano tutti i semi, poi chiede quando arriva la pioggia, bellissimo, veramente molto bello. E poi abbiamo parlato chiaramente all'inizio di Il bisbettico domato con Adriano Celentano, che anche lui veramente ha fatto tantissimi film, però questo Bisbettico domato, secondo me, interpreta molto bene quello che è praticamente Adriano Celentano, veramente veramente veramente bene. Spero che vi siano piaciuti, spero che farete una ricerca sui vari motori di ricerca, Google, quello che è, su YouTube, cercare il film, andarvelo a guardare, perché ne vale veramente la pena. E se volete chiedere, potete tranquillamente chiamare in radio, vi diamo anche un po' di aiuti per quelli che sono, per cercare i vari film, non c'è nessun problema. Per il resto, grazie a tutti per essere stati con noi oggi, con me almeno, perché Simone è in vacanza, ritornerà presto, e poi ci sentiamo tra la prossima due settimane con un'altra puntata di Cinema e Sorridi. Ciao, grazie. Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
1: Nubini Pizzanini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
2: 5-3-1.
3: Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Speed Camera Location, sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Mercoledì 12 agosto, Airport Road, Brooklyn Park, Toothy Street, Malvern, Frederick Road, Grange, Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Fulham Gardens. Speed Camera Location, sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Scontro politico sul caso Ranucci. Salvini chiede che il report prosegua senza il conduttore, mentre in Rai si riunisce il comitato etico. Nuove accuse della Spagna all'Italia sulla crisi di Ceuta e sulla sospensione di Schengen. Retroscena sulla fuga segreta di Trump dopo le minacce iraniane. In Colombia si continua a scavare tra le macerie del terremoto, migliaia i dispersi. L'Italia affronta l'ondata di caldo più lunga dell'estate, mentre l'Etna continua a creare problemi ai voli. E poi lo sport. Questo è molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
7: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Programma il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: visto. La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
9: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
8: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
9: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
8: L'iscrizione alla competizione costa $50.
9: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
8: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
9: Che vinca il miglior salame!
10: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno sole mare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. Guardianfinancebrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Veronica vi augura buon ascolto.
5: Sono un passo dal caos, non ho paura, lo rifiuto.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
3: a proudly family-owned business established in 1971,
2: has been providing the finest quality foods.
3: You can find Gagani's products in all
2: Romeo's,
3: Drake's,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: the Central Market,
2: Delicatessens,
3: and fruit and vegetable stores.
2: And if you're making tomato sauce, wine,
3: or other traditional preserves and sausages,
2: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
3: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
2: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
3: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice, nostamini.
2: Gagami's, flavours from around the world.
4: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Siegfried Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre l'opposizione accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre a Re Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
5: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
4: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
5: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie, mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
4: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con 9 bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole, che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
5: E veniamo allo sport, giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Batocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale, conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema d'adduttore. A Parigi il gran nuoto brilla con Simona Quadarella che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Ceresuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
4: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
8: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony.
9: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
10: Benvenuti tutti quanti a Radio Italiana 531. My name is Gianluca. I am long time returning, coming back, welcoming in Club G.
11: It's nice with to hear G say that again.
10: Wow, yeah. It feels strange in my mouth. Somehow familiar, but somehow different.
12: I know that feeling very well.
10: Welcome back to the studio. It's been too long, but on the microphones tonight, we've got the original Club G crew. We've got Rosanna Senesi.
12: Buonasera a tutti.
10: The fondatore.
12: Che rai?
10: Founder. Giuseppe Di Giovanni, Tommaso.
11: Buonasera.
10: Tom Settimio. And Nancy Sevilla. I think you were a little bit of a later addition, but you're here
13: you
10: with
13: guys
10: the OG crew.
13: Me.
10: Yeah, yeah.
11: Oh, wow.
13: we did
11: all right.
10: So welcome back. Look, it's been a long, long time coming. This is the throwback show. We've got a lot to get through tonight. Who would like to kick us off?
11: Oh, I thought we'd just start with a little chiacchierata because it's been so long.
12: It has been a long time.
10: I think we were running the numbers earlier, and it's getting close to double digits.
11: Well, it is. And Gianluca, just like you pointed out before, we're no longer Club Giovanotti, really.
10: No, not anymore, unfortunately.
11: We had a few variations of it.
12: Club G, which originally I thought of as mm-hmm. Club Giovanotti, as in yeah. Club Youth. I think we just mentioned off air that Club G could now be Club Geriatric.
13: Sponsored by Voltaren.
11: Yeah. Yeah.
12: That's a good one. Personally, me, Club G could be Club Ginocchia.
11: Yes. Yeah, yeah, it's not yeah. great.
12: The Vanamale oh. Ginocchia.
10: Yep.
12: I am of a certain age. Our skin, our vecchiaia in general. Joey, I think you said Club V could be Club Vecchiaia.
11: Yeah, exactly.
10: Yep.
11: So we're
10: Club Voltaren as well, I thought was not bad. I thought that was pretty good.
11: We're just workshopping a few new names, but they ring well.
10: We can have a guest spot as Club V. Yeah. You know, the special guests where we come in and we complain about our ailments and, you know, the weather and stuff
14: Club
10: like
14: v
10: that.
14: Club V sounds like a nightclub.
12: I could fill up the whole program for the entire Radio Italiana program from Monday to Sunday, 24 hours.
11: 24
10: hours. Ailments.
11: Dot, dot, dot.
10: That's it. New show.
11: Stasettimana.
10: Quickly painting that.
11: Yeah, it's not bad. Anyway, yeah, just nice to have a little chat. How are we all going? It's nice to be back in the studio.
15: Yeah, it is very good.
10: Yeah.
15: I got a bit lost. No, not really. But it all started coming back, which was nice. It was a good feeling to walk back through the doors of Radio Italiana 531.
10: Deja vu.
11: As you mentioned before, actually, like we kind of weren't really friends before the radio, but since we've maintained friendships. Yeah. And actually, recently, we were all present at Gianluca's wedding, so congratulations.
12: Yeah, how
10: good. One month.
12: Exactly.
10: One month ago.
11: Oh, goody.
15: Oh, wow.
13: Vivi Sposi.
10: Thank you. Thank you.
11: So there you go. Long-lasting friendships and all present at the wedding together. It's pretty awesome to reflect on the fact that it was all started here, right?
10: Yes. Yeah, yeah. This was the start point of the... I can't remember what table you guys were. Table 10?
12: Table 10 or table 9. Yeah,
10: table
12: one
10: 9.
12: Of those. It was a great night.
10: Table 9 at my wedding was essentially the Radio Italiana crew. on our run sheet when we were communicating with the venue, we just had Club G table.
11: Yeah.
12: Oh, that's so cool.
10: So, yeah, no, it's goes to show the strength of the relationships you can make through doing 100%, the radio. It's been impressive.
12: I think that's one of the things that I'm most proud of, not just this little crew that we've maintained our friendship, but certainly other friendships that have forged over the past 6 or 7 years since Club G's been running. And I think that was a kind of not part of the architecture to begin with, but it's certainly something that evolved and has emerged from, which, and I'm really happy it has because, you know, it's not about being Italian as such. You know, when you find your crew or find your mob, as we say, you know, you love them hard and that's great.
10: Definitely.
12: Birds of a feather flock together.
10: Yeah. And I mean, I think it is something that definitely can be said of noi italiani, but we do love hard, you know, when you are there for someone. I think certainly culturally we all really show up in a way that some other cultures maybe don't as much. It's so surreal to be back here on the mic after so many years.
15: Hats off as well, Gianluca.
12: You're pushing the buttons.
10: I'm pushing the buttons.
15: It's been a hot minute.
10: If something goes wrong, I haven't driven a manual in a while, all right?
12: That's right. We've got lots to talk about. So.
10: We do. I think we're going to go to a song, then we're going to go to little ads and stuff. We'll be back shortly. This next song, first up, we've got Mon Amour by Annalisa. We'll be back in about 10 minutes, so stay tuned.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il

0: il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
3: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
2: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
3: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
2: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
3: Profumi? Ma come profumi?
2: Sì, sì, anche i profumi.
3: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: 1531.
1: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Mercoledì 12 agosto, Airport Road, Brooklyn Park, Toothy Street, Malvern, Frederick Road, Grange, Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Fulham Gardens. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331 0631.
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
7: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiore informazione visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: Peter,
3: io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 9 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: A Sydney Ferragosto è un'esperienza da vivere.
3: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
2: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
3: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
2: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
3: Profumi? Ma come profumi?
2: Sì, sì, anche i profumi.
3: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!

0: 531.
1: Sono le 20 e 5 minuti.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dante_president@gmail.com.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si accende lo scontro politico sul futuro di Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Matteo Salvini chiede che il report vada avanti senza il suo conduttore fino a quando non sarà fatta piena chiarezza sui rapporti tra i due. Ranucci replica sui social: vuole la mia sospensione. Dal centrodestra si insiste sull'aspetto reputazionale della vicenda, mentre opposizioni accusano la maggioranza di essere garantista con gli amici e giustizialista con Ranucci. Il legale del giornalista parla di una triplice vittimizzazione: l'attentato, il presunto tradimento di un amico e una campagna di linciaggio politico e mediatico. In Rai si è riunito il comitato etico, circolano anche ipotesi di sostituzione alla guida di Report, mentre Re Bibbia è previsto l'interrogatorio di Davitola.
5: Nuovo capitolo dello scontro tra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Madrid accusa Roma di aver sospeso Schengen per interessi di parte e ragioni elettorali interne, anziché per reale solidarietà europea. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in visita nell'exclave, ribadisce però la linea dura: chiunque entrerà irregolarmente sarà rimpatriato. Resta alta l'allerta per il rischio di un nuovo ingresso di massa di migranti. Bruxelles continua la mediazione e assicura che i controlli reciproci tra Italia e Spagna sono temporanei e che la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal comitato Schengen.
4: Emergono nuovi dettagli su un'operazione segreta organizzata per proteggere Donald Trump dopo minacce ritenute credibili provenienti dall'Iran. Dopo il summit NATO di Ankara, la Casa Bianca aveva annunciato la partenza del presidente sull'Air Force One. Secondo i media americani, Trump sarebbe invece stato trasferito in gran segreto su un altro aereo militare, un C-32A della US Air Force, nascosto all'interno di un container per il catering aeroportuale. Lo stratagemma sarebbe stato deciso dai servizi di sicurezza dopo aver valutato come concreto il rischio di un attentato. Resta intanto alta la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi hanno colpito un mercantile vicino a Bab el Mandeb, provocando 6 morti, mentre a Hormuz gli Stati Uniti hanno sparato contro una nave panamense accusata di violare il blocco.
5: Continua la corsa contro il tempo in Colombia dopo il devastante terremoto che ha colpito il nord-ovest del paese. Le squadre di soccorso scavano tra le macerie, mentre il numero dei dispersi supera le 4.000 persone. Le stime più pessimistiche ipotizzano un bilancio finale che potrebbe arrivare fino a 1.000 vittime. Da Cali arrivano però anche storie di speranza. Una madre e il suo bambino appena nato sono stati estratti vivi dal crollo di un edificio di 5 piani, così come una giovane è rimasta sotto le macerie per circa 30 ore. Gli Stati Uniti hanno stanziato 15,5 milioni di dollari per gli aiuti, mentre il Papa ha espresso profondo dolore per la tragedia.
4: Veniamo in Italia. La quarta ondata di calore diventa la più lunga dell'estate italiana. Le temperature restano fino a 7-8 gradi sopra la media e la fase di caldo intenso potrebbe arrivare ad una durata complessiva di circa 20 giorni consecutivi. Gli esperti sottolineano come gli intervalli tra le diverse ondate siano diventati sempre più brevi, un segnale che potrebbe indicare un cambiamento strutturale nella dinamica dell'anticiclone africano. Intanto l'Etna continua a mostrare una forte attività con nuove bocche eruttive e una nube di cenere che provoca disagi al traffico aereo. Attesa inoltre per l'eclissi di sole che sarà seguita anche attraverso numerose dirette streaming sulle principali piattaforme digitali.
5: E veniamo allo sport, giornata da incorniciare per lo sport azzurro e gli europei. A Birmingham Nadia Batocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale e conquista l'oro nei 5.000 metri, bronzo per Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs, costretto a fermarsi nella finale dei 100 metri per un problema all'adduttore. A Parigi l'Ital nuoto brilla con Simona Quadarella che conquista il quarto titolo europeo consecutivo negli 800 stile libero e con Nicolò Martinenghi oro nei 100 rana, bronzo per Cerasuolo nella stessa gara e per Sara Curtis nei 100 stile libero.
4: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in Portogallo. La cerimonia si è svolta a Cascais in gran segreto, alla presenza soltanto dei 5 figli della coppia. L'annuncio è arrivato direttamente attraverso i profili social dei due. Da settimane circolavano indiscrezioni su un matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi a Madeira, dove nei giorni precedenti si erano radunati curiosi e giornalisti. La coppia invece ha scelto una cerimonia privata e lontana dai riflettori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
0: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: È tempo di salame da Banquet Food.
8: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
9: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
8: veneto,
9: abruzzese,
8: calabrese,
9: dolce o piccante.
8: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
9: e tutto il necessario come il budello,
8: sale,
9: pepe,
8: finocchio,
9: spago per legare
8: e vari tipi di peperoncino.
9: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
7: È tempo di salame da Banquet Food!
10: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
11: Aiutami a sparire come c'è.
10: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
12: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10

0: And
1: e alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
0: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
1: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
0: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

That's incredible. That's incredible.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno Solemare, 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.

per un programma di musica classica. Sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
4: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, piccola.

0: stromiziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Piccola, piccola, piccola, così.
1: Cretino, sono stato anche il gatto, ma è venuto tutto, ma eri piccola, eh già.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, sei squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara. Spara. E pensare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: Il tuo salame è sempre il più invidiato? Mettilo alla prova!
3: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
3: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
3: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
3: Che vinca il miglior salame!
4: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
5: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
6: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
2: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
6: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
2: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
6: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
2: Profumi? Ma come profumi?
6: Sì, sì, anche i profumi.
2: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

di noi. A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

sia un cinema, anche se siamo solo noi, anche se il film è già a metà, ma noi

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate.

0: Ciao! Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole!
1: Intrattenimento musicale con
0: Angela Cutri,
1: Domenico Greco,
0: Rocco Carpentieri
1: e Mira San Gregorio and the Boys.
0: Non mancare, domenica 13 settembre.
1: Festa in onore della Madonna di Crochi.
0: 19 Susan Street, Virginia.
1: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
2: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
3: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
0: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 0438 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: Peter,
3: io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: dormire.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Lobini Piccianini.
3: Tralalelo tralala.
4: Trippi troppo troppo trippa.
2: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
3: 531.

Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti. Scritto dalla penna di Luca Sapio, raccontato dalla voce di Luca Ward. La regia è di Andrea Cacciagrano.

disturbi. Estate 1974. Un piccolo pontile fatto di ciottoli e legno si affaccia sul lago di Alserio. Sullo specchio d'acqua si stagliano capovolti gli alberi di una rigogliosa vallata insieme al profilo di un giovane uomo. È solo, lo è per scelta, lo è per necessità. Qualsiasi notizia, qualsiasi indiscrezione sulla sua vita privata, uno scatto rubato, verrebbe pagata dalla stampa a peso d'oro. È come se su di lui ci fosse una taglia. Tutti erano sulle tracce di quell'uomo che negli ultimi 5 anni aveva piantato la bandiera sulle vette delle classifiche italiane.

0: criticato, contestato, odiato, decisamente controverso, Lucio era ad un crocevia. Si sentiva prigioniero delle melodie stucchevoli dei giardini di marzo, condannato ad essere sempre uguale a se stesso, nonostante l'ineluttabile trascorrere del tempo. Intorno a lui il mondo stava cambiando. La musica si evolveva veloce verso nuove forme espressive e una gamma di possibilità erano offerte all'avanzare della tecnologia. Si era alzato da quello che somigliava sempre di più ad un trono di cartone e aveva deciso di andare in mezzo alla gente, in un luogo sicuro dove nessuno avrebbe potuto riconoscerlo. Un luogo salvo, dove spogliarsi dall'effigie di Divo, dei rotocalchi e di Paladino, dei jukebox, delle riviere.
1: La fossa del leone.
0: Tempo prezioso in Sud America, dove rimettersi in gioco, contando solo sul suo talento, sgombro da pregiudizi.

Brasile e Argentina gli avevano mostrato una nuova prospettiva, una nuova etica comportamentale in cui l'artista di successo è comunque un uomo del popolo, vicino alla sua gente, a quelli che lo hanno consacrato come tale. E poi c'erano nuovi suoni che affollavano la sua testa, suoni che lo avrebbero liberato dalla schiavitù degli arrangiatori, dandogli un'indipendenza affascinante, tutta nuova. In particolare a Londra aveva comprato un sintetizzatore chiamato iFly, un multieffetto per chitarra estremamente evoluto, artefice del buio e misterioso paesaggio lunare dei Pink Floyd. Con la sua chitarra passava intere giornate a cercare di domare quella macchina senza memoria e quindi poco generosa in termini di semplicità di utilizzo. Il luogo scelto per ultimare questa catarsi era un vecchio mulino nella Brianza, in una valle scoscesa, poco distante dalla cittadina di Erba, acquistato insieme al suo alter ego e paroliere Mogol. Dove?

L'idea era quella di creare una comune abitata e frequentata da artisti e musicisti, un ritiro spirituale e musicale celebrato nel verde selvatico della campagna. Tutto il mulino era stato riconfigurato. Le stalle, il pollaio, il fienile, ogni spazio era diventato funzionale allo studio di registrazione, compresi gli alloggi per i musicisti. Il quartier generale ideale per la loro casa discografica, la numero uno. La vacanza musicale di Lucio Battisti culminò alla fine dell'estate, quando insieme a Claudio Pascoli, il suo direttore musicale, proprio al Mulino, si mise ad ascoltare il prodotto finale della sua ricerca. 11 brani, poco più di 45 minuti di musica raccolti sotto il nome di Anima Latina. Quegli ascolti furono la prima cosa che mai risuonò tra le pareti del Mulino, un vero e proprio battesimo di fuoco.

canto tardivo dei grilli e delle cicale brianzole si contrapponevano i suoni dello studio, nuovi, spigolosi, amplificati dentro affilate lamiere di camere di riverbero tedesche e filtrati dentro oscillatori di ultima generazione. Le parole scritte da Mogol erano a tratti sussurrate, a tratti sepolte da fitte tempeste di sabbia sonora, a tratti violentate dalla voce imperfetta, scomoda, finalmente reale di un uomo che non doveva più compiacere nessuno, se non se stesso. Le ingenue calzette rosse e le motociclette tirate a lucido per far colpo su ragazzine di provincia erano state inghiottite da macchine del tempo e travolte da uomini celesti. Gli ascolti si protrassero più tempo del previsto. Lucio sembrava incapace di prendere le ultime decisive scelte per

dallo stallo creativo arrivarono al mulino nuovi ospiti. La numero uno aveva infatti riservato un periodo di 20 giorni per il percussionista Tony Esposito. Esposito era arrivato insieme alla sua band e al suo produttore Renato Marengo con l'intento di concepire e registrare un nuovo album colto e decisamente lontano dalle canzonette battistiane. Bello questo posto, si mangia bene. Ma lo studio dov'è? Dietro quella porta. E che stiamo aspettando? Chiese irrequieto il percussionista napoletano al tecnico dello studio. Il signor Battisti sta riascoltando alcuni lavori. È questione di qualche ora al massimo. Portate pazienza. Le ore divennero 4, poi 6, poi 8. E quando scese la sera sul mulino, la stanza dello studio restò ancora chiusa. Dell'ottimo vino rosso e una cena con i fiocchi placò gli animi e quelli che chiamavano affettuosamente i negri del Vesuvio sparirono nelle loro stanze. Tutti tranne il loro produttore Marengo, che preoccupato per la situazione restò nel grande salone del mulino.

0: produttore conosceva bene il processo di realizzazione di un album ed era stato allertato dal suo sesto senso.
1: Sogna il mio risveglio di trovarti accanto.
0: Battisti e Pascoli non stavano facendo un semplice riascolto, ma erano nel pieno dell'ultimazione di un disco importante e atteso. Questo significava dover escogitare una strategia al più presto per

0: Sprofondato in una poltrona davanti alle vetrate del salone, Marengo cercava di distrarsi in compagnia di un quotidiano al tepore della legna bruciata in un camino monumentale. Poco dopo la mezzanotte, la porta dello studio si aprì. Lucio Battisti e Claudio Pascoli uscirono dalla stanza. Allora, che facciamo? Io non sono per le vie di mezzo. O lo togliamo, oppure lo dichiariamo e lo doppiamo anche sulla strofa, disse Battisti al suo direttore musicale, che uscendo notò il produttore seduto sulla poltrona. Pascoli lanciò un rapido sguardo all'uomo e gli fece segno di avvicinarsi. Marengo, scusa, puoi venire un attimo? Poi di nuovo a Battisti. Lucio, Renato è un produttore, è abituato a lavorare con dei fuoriclasse, forse il suo parere potrebbe esserci d'aiuto. Sentiamo cosa ne pensa lui. Battisti annuì e in tre, stavolta, rientrarono nello studio. Quando Lucio lanciò il nastro, il produttore non riusciva a credere a quello che stava ascoltando.
1: L'universo che respira.
0: Il suo atteggiamento prevenuto nei confronti del padrone di casa venne completamente ribaltato alle prime note. Gli ascolti si protrassero per altri giorni, in cui Marengo si trovò a dover fare da paciere con i suoi artisti, che minacciavano di andarsene offesi dall'occupazione dello studio di Battisti.

quei giorni Lucio si raccontò al produttore come non aveva fatto per anni. Parlarono di politica, di vita, di cambiamenti, di storia. Quel parere fresco e la piacevolezza del tempo trascorso con un esperto di musica accelerarono la fine della revisione di Anima.

festeggiare si tenne una grande cena al mulino, a cui partecipò anche Mogol. Lucio, ma tu sai chi è veramente Renato Marengo? Un produttore, un grande amico adesso. Un uomo di cui ci si può fidare, rispose Battisti al suo socio. È anche un giornalista, Lucio. Scrive su Ciao 2001. Mai sentita, troncò rigidamente Battisti. Si occupa di musica, potrebbe scrivere di quello che vi siete detti in questi giorni. E cosa ci saremmo detti di così speciale? Rispose sempre più sospettoso Battisti, guardando minaccioso Marengo. Beh, abbiamo parlato del tuo cambiamento, delle tue esperienze, delle tue ispirazioni. Potrei parlare di quello e di musica. Il mio giornale si occupa fondamentalmente di musica. Seguì una pausa. Lucio Battisti portò la forchetta alla bocca, masticò e poi disse: se scrivi solo di musica, perché no? Sento di potermi fidare di te. L'articolo uscì il 1 dicembre del 1974, anticipando di qualche giorno l'uscita di Anima Latina nei negozi di dischi. Perfettamente in linea con la filosofia dell'operazione, a parlare del ritorno di Battisti era stato un giornale indipendente e non un rotocalco blasonato. I battistiani di prima generazione digerirono male l'esperimento e anche la critica accademica, sentendosi tradita, fu estremamente feroce, stroncandolo. Eppure Anima Latina vendette 250.000 copie, stabilendo un record nel 1975. Un pubblico nuovo e attento gli aveva dato ragione. Aveva capito lo sforzo coraggioso di un nuovo Battisti, autentico, reale e vicino a loro.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con il caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna a causa dei venti che trasportano le ceneri del vulcano. All'aeroporto di Catania è stato prorogato fino alle 16 di domani il blocco delle partenze e degli arrivi. Dall'8 agosto ad oggi sono saltati circa 700 voli. Le compagnie aeree raccomandano ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. L'attentato a Sigfrido Ranucci è ancora in corso nel carcere romano di Rebibbia. L'interrogatorio di Walter Lavito l'ha arrestato lunedì scorso con l'accusa di essere il mandante dell'attacco contro il conduttore di Report nell'ottobre scorso. Il legale dell'ex giornalista e faccendiere, entrando nel penitenziario, ha spiegato che non è ancora stato deciso se rispondere o meno alle domande del CIP. 82 anni fa l'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca, 560 persone, molti bambini furono massacrate. Orazione ufficiale quest'anno affidata all'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il vice premier e ministro degli esteri Tajani ha partecipato per il governo. In occasione di questo anniversario, messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella.
3: È un invito a fare memoria quello del presidente Mattarella, che venne nell'eccidio di Sant'Anna, ad opera dei reparti dell'SS con la complicità dei fascisti, un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, in forme anche inedite. Memoria, dunque, come atto di responsabilità e di liberazione. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori che hanno permesso all'Italia e all'Europa di riscattare quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Valori ed esperienze, conclude Mattarella, da trasmettere per rafforzare e difendere le conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
2: Il terremoto in Colombia, mentre la ricerca di eventuali superstiti ancora sotto le macerie si fa sempre più disperata, è atterrato a Cali il primo aereo con aiuti umanitari internazionali. Proviene da El Salvador e porta 51 tonnellate di beni di prima necessità. Il bilancio delle vittime è di oltre 250 morti e 4.000 dispersi, migliaia i feriti, decretati 3 giorni di lutto nazionale dal presidente dell'Espriella. E Papa Leone, durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro, si è detto vicino alle famiglie delle vittime del terremoto. Ascoltiamo le sue parole.
4: Desidero
2: esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle colombiane che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali, così il pontefice. Torniamo in Italia, indagini in corso a Latina, dove i corpi senza vita di 2 anziani coniugi sono stati ritrovati nei pressi della loro auto in una strada di campagna. Nessuna ipotesi è esclusa. A dare l'allarme il figlio, che aveva presentato denuncia di scomparsa non riuscendo a rintracciare i genitori. Nessuna tregua dall'afa fino a Ferragosto. Anche oggi 19 città da bollino rosso, domani diventeranno 18 per scendere a 7 venerdì. Dopo il 15 un po' di tregua. In 4 regioni è però allerta gialla per la possibilità di temporali di calore che si svilupperanno in quota. Le alte temperature favoriscono gli incendi, critica la situazione in provincia di Biella, dove da 9 giorni divampa appunto un rogo sul Monte Barone in Alta Val Sessera. Le fiamme si stanno propagando verso valle, ci sono timori per il rifugio che è stato circondato dal rogo e la struttura potrebbe essere stata intaccata. Proseguono i sorvoli dei Canadair per cercare di limitare i danni. Il fronte del fuoco si estende per 9 chilometri con migliaia di ettari di bosco interessati. Agosto di spettacoli celesti, alle stelle cadenti si unisce al tramonto, l'eclissi di sole è visibile parzialmente anche in Italia.
5: Durerà qualche minuto, inizierà verso le 19.33 col sole prossimo al tramonto. Sarà visibile col sole molto basso sull'orizzonte occidentale. Al meglio la si potrà osservare dal litorale. Nel momento di migliore visibilità la Luna ricoprirà quasi il 70% del disco solare. Il Virtual Telescope Project dell'astrofisico Gianluca Masi trasmetterà online il fenomeno in diretta. Sarà molto importante nell'osservazione proteggersi gli occhi, come conferma Domenico Schiavone, Toschiano, oculista di Unica Millus e della Fondazione Bietti.
0: Se si vuole osservare in tutta sicurezza, prevenendo potenziali danni alla vista, lo dobbiamo fare anteponendo determinati filtri. Difatti, un'osservazione di un'eclissi senza filtri può produrre dei danni anche permanenti alla retina, addirittura una maculopatia da eclissi. Quindi bisogna indossare degli occhiali specifici, degli occhiali certificati per l'osservazione dell'eclissi stessa, che sono facilmente reperibili sul mercato.
5: Daniela Bruni, TGR Lazio.
2: TGR 1 torna alle 16.
1: Progetto Benessere, una selezione delle puntate andate in onda pensata per continuare il nostro viaggio alla scoperta dei sani stili di vita e offrirvi un quadro approfondito sui temi della prevenzione, della salute e della cura di sé, attraverso i diversi contributi dei nostri esperti.
6: Progetto Benessere, per una vita più sana.
2: Rai Radio 1, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere, lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate sull'app Rai Play Sound. Oggi nella prima parte della trasmissione parliamo della nostra idea di futuro in questa epoca di guerre continue, crisi climatica, precarietà lavorativa. Lo facciamo insieme ad Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta, ospite del venerdì. Oggi Agnese con noi a Saxarubra.
7: Buongiorno, vi chiedo venia per questa voce meravigliosa.
2: Comunque
7: ma
2: ci siamo
7: qui insieme, sono contenta.
2: Dei contenuti senz'altro al di là della voce interessantissimi. Dalle 9:30 invece ci concentreremo sul cervello, imparando a distinguere i meccanismi di funzionamento e di difesa. Per finire ragioneremo con Dacia Maraini sull'importanza di tenere un diario, segreto o meno, ai tempi del tutto e subito targati social. Prima di tutto ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: Radio 1 Progetto Benessere, la meravigliosa Futura di Lucio Dalla, e ringrazio sempre Corinna De Laurentiis per la selezione musicale. Appunto, oggi a Radio 1 Progetto Benessere con Agnese Scappini qui a fianco a me, benvenuta e bentornata, parliamo di futuro. Il futuro è ancora una promessa e una minaccia? Che cos'è il futuro, Agnese Scappini?
1: Troppo presente questo futuro. Allora, scusate di nuovo la voce, il futuro è qualcosa a cui ci appelliamo, perché a volte quando la realtà non ci piace ci proiettiamo nel futuro, no? E speriamo in un futuro migliore. Solo che oggi come oggi il futuro non ha delle premesse così belle, tanto che i nostri ragazzi, lo vediamo, no? Quanto non sono così pronti né disposti al futuro. E allora noi che cosa dobbiamo fare? Cerchiamo di proiettare qualcosa di positivo, ma nel frattempo cercare nel nostro presente degli appigli affinché poi la vita la possiamo vivere al meglio. Ma è difficile.
0: È difficile perché è un momento drammatico, un momento di conflitti, un momento di guerre, un momento di crisi climatica. Allora, le emozioni che si nascondono dietro questa parola futuro?
1: Ma è un momento di cambiamento. Il cambiamento fa sempre paura perché non sappiamo quello che aspettarci, no? E le emozioni che lo accompagnano sono sempre quelle relative all'ansia, all'attenzione, a una, come dire, un alert, soprattutto se appunto i messaggi che comunque ci arrivano di rimando non sono così tranquilli. E allora un po' di cortisolo ci inonda rispetto a questo.
0: E in che modo possiamo costruire, nonostante tutto, un'idea del futuro che sia positiva, che sia brillante, che ci incoraggi anche rispetto all'oggi, rispetto al presente?
1: Ma dobbiamo imparare a vivere molto il presente per riuscire ad apprezzare o ad aver fiducia nel futuro, perché poi il segreto è aver fiducia, aspettarci con, come dire, con fede e anche con un pizzico di provvidenza. Io dico sempre, aspettarci il bene e il meglio, sapendo goderci il momento attuale.
0: Allora, vado dai nostri ascoltatori, tanto ti stanno facendo gli auguri per la voce. Fabrizio dice: per sfuggire a questo purtroppo continuo a prendere atto della situazione internazionale che ti rompe il sonno. Secondo me ci sono alcuni modi, un buon libro oppure un tuffo nel bello della natura e dell'arte che i nostri antenati ci hanno lasciato e che troveranno i nostri figli nel futuro. Godere di ciò aiuta a dimenticare e ci ricorda di quanti grandi uomini ci siano stati sul nostro pianeta. Auguri alla dottoressa per la voce.
1: Grazie Fabrizio, anche per la riflessione. Io credo che se è vero che ci sono notizie negative e se è vero che c'è il negativo, c'è anche tanto di bello nella nostra piccola realtà che possiamo tra l'altro fare, gli atti di gentilezza. Il bene è contagioso, non dobbiamo mai dimenticarlo. Se riusciamo ad agirlo nel nostro piccolo spazio, allora riusciamo a portare grandi cose anche nel nostro futuro.
0: Invece un'altra curiosità: il senso di frustrazione che può venire quando non c'è una coincidenza tra quello che avevamo immaginato per noi nella costruzione ipotetica del nostro futuro e quello che invece la realtà ci ha riservato, come si gestisce, come si affronta?
1: Allora, i miei pazienti siciliani hanno detto: quello che avviene conviene.
0: Ah,
1: e io lo dico sempre, dico: aspettiamo di vedere se questa configurazione che si è creata, che non era corrispondente alle nostre aspettative, forse ci dovesse portare qualcosa di migliore, no? Perché la realtà supera sempre la fantasia, anche nel meglio.
0: Alla fine si chiude com'è una porta, si apre un portone.
1: Anche qualche finestra.
0: E noi facciamo entrare l'aria e la luce della primavera, senz'altro. Carolina da Rovigo dice: spesso vivo con la sensazione di aspettare che la vita vera cominci. Come posso imparare a vivere nel presente nonostante l'incertezza del domani? È un po' il concetto che stavamo esprimendo poc'anzi.
1: Allora, ci si deve prima concentrare sulla respirazione, che devo fare anch'io oggi con questa voce.
0: Povera.
1: Però imparare gli atti di presenza, si chiamano. Imparare a stare nel qui e ora. Basta iniziare a concentrarsi sul respiro. e poi vivere il momento che sto vivendo, concentrarsi su quello che stiamo mangiando, ad esempio, concentrarsi su una bella canzone che stiamo ascoltando, esercitarci a vivere in questo momento. Pian pianino diventa quasi un automatismo pensare ad adesso invece che a domani.
0: Ho un'altra curiosità, Agnese. E nel momento in cui io ho un desiderio, voglio realizzare un'aspettativa, come faccio a capire se è realmente mia oppure se è qualcosa che proviene, per esempio, da un retaggio familiare, da un'aspettativa che qualcun altro ha verso di noi?
1: Paradossalmente questo atto di presenza, l'imparare a stare nel qui e ora, ci aiuta tantissimo anche a imparare a riconoscere il mio sentire, quindi il mio cuore. Per i greci il cervello, o meglio la sede della psiche, della mente, era nel cuore, non a caso. Perché? Perché il cuore ci dice se questa cosa è per me o no, se questa cosa mi fa stare bene o no. E questo è il mio, come dire, è il mio monitoraggio, ma anche il mio timone nella vita.
0: Quindi sotto sotto lo sappiamo sempre.
1: Sempre.
0: Basta ascoltarci,
1: basta sentire il nostro cuore.
0: Torno dagli ascoltatori, perché un altro nostro diciamo fedelissimo, che è Roberto da Cosenza, che ci scrive spesso, ci ha mandato una card con una frase di Eleanor Roosevelt che dice: il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. Buongiorno cara Viviana, ciao, dedicato a te e alla dottoressa Agnese.
1: Grazie.
0: Anche questa è una grande realtà.
1: Vero, ma diciamo che i nostri sogni sono anche, come dicevamo prima, i nostri progetti, no? Bisogna stare attenti che non siano troppo distanti dalla nostra realtà, di modo da riuscire anche a realizzarli.
0: Certo.
1: Altrimenti andiamo in frustrazione.
0: Chiaro. E in che modo, a proposito di frustrazione, il confronto costante con i successi altrui che vengono diciamo spiattellati tutti i giorni sui social può portarci frustrazione rispetto a quello che noi non siamo riusciti a costruire? Perché sui social siamo tutti
1: bravissimi,
0: magnifici,
1: esatto.
0: Belli, truccati, senza le rughe, realizzati, e poi nella vita reale cosa succede?
1: Io dico sempre ai miei pazienti di portare, spostare il confronto con le persone care, con gli amici, con le persone che stimiamo nella realtà, perché quel tipo di confronto ci dà misura della nostra realtà. Quando ci confrontiamo con immagini anche virtuali o ideali, lì ci allontaniamo ad esempio dal nostro cuore. Invece per rimanere nel nostro cuore bisogna stare laddove abbiamo le persone che sono vicine al nostro cuore e che quindi ci conoscono e ci aiutano anche a sviluppare dei sogni più idonei e adatti a noi stessi.
0: Allora torno dagli ascoltatori, che sono meravigliosi,
1: che nonostante la voce
0: ci seguono. Allora, addirittura Luca da Bassano del Grappa dice: consiglio alla dottoressa di mangiare delle acciughe.
1: Perfetto,
0: aiutano molto.
1: A pranzo lo farò.
0: Acciughe a pranzo. Grazie per le considerazioni. Lo scenario raccontato in Futura di Lucio Dalla è incredibilmente reale. Invece, tornando subito a ricomporci, e per quanto riguarda la mancanza di stabilità, per esempio, che possono avere i giovani, lavorativa, abitativa, quanto questo determina un'incertezza, un senso di frustrazione verso quel futuro che si vorrebbe costruire, ma magari non si hanno le forze per farlo?
1: Allora, i nostri giovani hanno una difficoltà maggiore rispetto a noi, un futuro molto più ampio, molto più variabile. D'altro canto io credo che loro abbiano delle abilità maggiori rispetto a noi, proprio nella loro capacità di mutevolezza e adattamento in questa realtà così cangiante, io dico, che cambia con tale velocità. Allora quello che loro devono fare nell'imparare a stare nel cambiamento, diversamente da noi che imparavamo a stare nella stabilità, è imparare soprattutto a non temerlo e ad allearsi e ad avere, a sviluppare grandi e buone reti, diciamo, di affetto e amicizia. Le reti relazionali e sociali sono la vera stabilità della nostra vita. Rispetto a tutto ciò che può cambiare, quello ci dà sostegno.
0: Però la paura c'è,
1: sempre.
0: Esiste.
1: Ma c'era anche ai nostri tempi, in realtà. Ma la paura, come dire, io dico sempre, la rete di relazioni che noi costruiamo sono il tappeto e ciò che ammortizza effettivamente dalle cadute di tutti i tipi.
0: E un'altra ascoltatrice che non si firma ha scritto: ottimo tema quello di oggi, sul serio tutti abbiamo l'incertezza del futuro, ma moltissimo i giovani che fanno molta tenerezza.
1: Perché è molto grande il loro futuro. Io spiego sempre, noi avevamo una scelta fra 2 o 3 strade, anche io. Diciamo, oggi loro ce l'hanno fra infinite. Spiego sempre anche ai genitori: oggi il ragazzo inizia l'università e dopo 5 anni, quindi alla fine dello studio che ha intrapreso, alcuni mestieri sono addirittura cambiati. O forse il mestiere per cui sta studiando non esisterà più.
0: L'intelligenza artificiale in questo rivoluzionando.
1: Quindi l'adattabilità che loro hanno, questa vivacità cerebrale, no? Così veloce, accelerata, forse quello li aiuterà molto. Ma se loro hanno dalla loro, ecco, delle alleanze e un senso di appartenenza a qualcosa, questo gli permetterà di affrontare qualsiasi futuro, anche il più incerto che arriva.
0: Prima di salutarci, Agnese, ti lasciamo rispetto a questa tortura che ti stiamo imponendo.
1: Ma in realtà sta migliorando.
0: Bene, sono contenta, perché una volta che ti abbiamo in presenza è bello chiacchierare con te, anzi speriamo di averti più spesso qui a Saxa. Vorrei chiudere con un consiglio su come trasferire ai giovani quest'idea che davvero il futuro può essere pieno di cose belle e di opportunità.
1: Ma innanzitutto dandogli un esempio con il nostro stare bene. Quando mi arrivano i genitori che vogliono che questi figli stiano bene, ma li vedo angosciati, dico loro: siate felici voi, noi adulti dobbiamo essere il primo esempio di benessere ed equilibrio. Se noi gli possiamo mostrare come si sta bene, come si raggiunge l'equilibrio, allora loro possono avere un monito per o da imitare o comunque da seguire. Quindi prima di tutto cerchiamo di stare bene, così glielo possiamo insegnare.
0: Prima di salutarci, come spesso faccio, ti leggo una frase che arriva da un nostro ascoltatore, questa volta è Franco da Bari, che dice: Montesquieu, bisognerebbe convincere gli uomini della felicità che si ignorano anche quando non ne godono.
1: Bellissimo.
0: Chiudiamo alla grande con Agnese Scappini. Restate con noi. La musica. Ciao. A fra pochissimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Code al valico del Monte Bianco per chi è diretto in Francia, tempi di attesa 30 minuti, a 5 code tra Courmayeur Sud e la statale 26 diramazione del Monte Bianco, sulla 26 coda per un incidente, siamo tra la diramazione Pretosa Bettole ed Alessandria Sud direzione Gravellona-Toci. Andiamo in A10, code a tratti tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia in direzione 20 miglia. Sulla 22 code tra Egnaore e San Michele all'Adige in entrambe le direzioni. E poi in A4 rallentamenti per incidente tra Meolo Roncade e San Donà di Piave direzione Trieste. Sulla 11 diramazione Lucca Viareggio, code a tratti tra Lucca San Donato e Massarosa direzione Viareggio. Sulla A14 è stato riaperto il tratto compreso tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara per chiuso per un camion in fiamme. Restano al momento 5 km di coda tra Vasto Nord, Casalbordino e Lanciano direzione Pescara. Altro incendio si verifica ora in A1 tra Caglianello e Capua direzione Napoli. Traffico rallentato poi sulla Roma-Napoli per un incidente tra Cerra Fragola e Pomigliano Villa Literno in direzione Roma. Code in A16 per un veicolo in fiamme tra l'allacciamento alla 14 e Cerignola direzione Napoli. Tutto per questo aggiornamento di Rene Mandolesi, buon viaggio.
0: Collaborazione con il CIS.
2: Ed è di nuovo Radio 1 Progetto Benessere. In questa seconda parte parliamo di cervello e oblio, del perché, come e quando dimentichiamo. Dimenticare non è un processo passivo e il ricordo è qualcosa di malleabile, ci dice il nostro ospite Sergio Della Sala, neuroscienziato, professore di neuroscienze cognitive presso l'Università di Edimburgo. Il suo principale ambito di ricerca è la relazione tra cervello e comportamento ed è autore del libro Perché dimentichiamo, edito da Feltrinelli. Benvenuto Della Sala.
3: Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
2: Grazie di essere con noi a Progetto Benessere. Ricordo per i nostri ascoltatori che il numero per WhatsApp in diretta per fare delle domande al nostro ospite è il 342 864 8832. Vi preghiamo in caso di vocali che siano brevi, così riusciamo a mandarli tutti in onda. E, professor Della Sala, non tutti i ricordi sono conservati allo stesso modo. Molti, dopo l'apprendimento, in una fase successiva vengono dimenticati. Ci fa capire perché?
3: Allora, prima di tutto è importante capire che l'oblio, la dimenticanza, è una funzione cognitiva utile al nostro navigare l'ambiente, non è un difetto. Noi con la dimenticanza sbrogliamo, sfrondiamo, riassumiamo, formiamo delle categorie, riusciamo a pensare, quindi il paradosso controintuitivo è che dimenticare è funzionale a ricordare, è funzionale a pensare. Quindi perché dimentichiamo? È perché se non dimenticassimo non riusciremmo a ragionare, non riusciremmo a pensare, saremmo sommersi da dettagli che non ci permettono di vedere le generalizzazioni.
2: Semplifico, tutto non si può archiviare, come quando decidiamo di eliminare qualcosa all'interno della memoria del nostro computer. Quindi non stiamo parlando, nel momento in cui dimentichiamo, di un errore della mente, ma di una funzione ben precisa.
3: Sì, non è un errore e soprattutto non è un archivio. La nostra memoria non funziona come un archivio, certamente il nostro cervello non è un computer e non funziona come un computer. La nostra memoria continua a rimodellare i ricordi che noi abbiamo, li riformula. Il ricordo è una narrazione, non sì. È un archivio statico, e quindi ogni volta che noi richiamiamo alla mente un ricordo lo modifichiamo in accordo con quello che sono le nostre credenze, le nostre conoscenze di quel momento. Ma provi a immaginare che deve ritrovare la sua macchina che ha posteggiato oggi per andare a lavorare. se ricordasse tutte le volte che studia la macchina dove era posteggiata, non la troverebbe più. Quindi le serve dimenticare quelli precedenti per trovarla oggi.
2: Certo.
3: Dimenticare quindi è funzionale al nostro quotidiano.
2: Senta, io però ho una curiosità. Capita delle volte, credo un po' a tutti, di sentire un odore e magari senza neanche ricordare che cosa ci, scusi il gioco di parole, ricorda, alla fine ci dà una bella sensazione. Che cosa succede nel nostro cervello? Stesso ragionamento per esempio per una musica che magari del passato ci fa stare bene, non ricordiamo neanche esattamente il perché, però si attiva qualcosa. Che succede?
3: Certo, prima di tutto cosa succede è nella parola stessa. Se, ricordare vuol dire mettere nel cuore, letteralmente, anche perché gli antichi greci e poi successivamente pensavano che la memoria o l'intelligenza fosse nel cuore, perché sentivano battere il cuore, non si sente battere il cervello. E quindi ricordiamo, in altre lingue si dice quando si impara, si learn by heart, si impara con il cuore. Quindi la parte emotiva dei nostri ricordi è fondamentale. Questa parte emotiva viene richiamata da, in termini tecnici si chiamano prime, da cose che succedono e che fanno ritornare, rievocare memorie sopite. Queste memorie non sono come erano, sono sempre delle narrazioni, sono sempre delle ricostruzioni che però noi magari volontariamente non riuscivamo a recuperare, non lo stavamo recuperando. Mm-hmm. Una cosa che ce le fa ricordare è come mettere una lampadina, una torcia su quel ricordo lì e ce lo fa venire in mente. L'esempio classico è quello delle Madeleine delle tortine Madeleine di Proust.
2: Sì,
3: come
2: certo.
3: Dice lei, le musiche ci fanno venire in mente una persona che abbiamo conosciuto nel passato. Tutti questi primi che cambiamo per la città, vediamo un balcone fiorito e quei fiori ci ricordano un'altra persona che avevamo incontrato o la nostra giovinezza. Tutti i ricordi sono associazioni.
2: L'idea della narrazione è bella, è romantica ed ha anche un senso di filo di continuità, quindi è una cosa molto carina da mettere in evidenza. Voglio farle ascoltare un vocale che è arrivato al nostro 342 864 8832. Prego la regia.
4: Sono Daniela da Roma e grazie. E volevo sapere che relazione c'è tra ciò che memorizziamo e non necessariamente siamo in grado di poterlo discernere, scindere immediatamente, e quella che è l'intuizione di scegliere o non scegliere rispetto a qualcosa che abbiamo, qualche conoscenza che abbiamo incamerato, che ci porta con quell'intuizione a fare delle scelte. Spero di essermi spiegata.
2: Professore Della Sala, l'intuizione.
3: Si è spiegata benissimo. Allora, prima di tutto noi usiamo delle parole per identificare dei concetti, ma spesso questi concetti sono diversi a seconda delle intenzioni che diamo a questa parola. Intuizione è un termine molto vago, quindi è difficile dire che cosa esattamente sia. Però quello che è importante, è una bellissima domanda, è capire che il nostro pensiero, il nostro sistema cerebrale è molto lento, ha una capacità di elaborazione di circa 8 bit al secondo, cioè come un vecchissimo wifi, è molto molto lento, mentre invece i nostri sensi, quello che noi vediamo in giro, per la nostra rete, il nostro occhio, hanno una capacità di elaborazione circa 10 all'ottava, cioè miliardi di volte superiore. Quindi noi, tutto quello che ci capita intorno, di quello che ci capita intorno, soltanto una piccolissima parte riusciamo davvero a elaborarlo coscientemente. Questo significa che molte cosiddette decisioni devono essere automatiche. Se noi vediamo una tigre che ci assale, noi stiamo lì a pensare ma sarà la tigre oppure le strisce, scappiamo e basta. Il nostro encefalo quindi è dotato di diversi sistemi decisionali a diversa velocità, alcuni sono ponderati. Per esempio, quando Darwin, che era uno scienziato, doveva sposarsi, ha fatto una lista sui pro e contro del matrimonio.
2: Meraviglioso.
3: E lui pure uno scienziato faceva questa lista e poi alla fine ha detto: ma insomma, fa niente, mi sposo perché mi sto bene. È ovvio che è difficilissimo razionalizzare ricordi o pensieri, ma quello che noi diciamo essere intuizione, di fatto sono processi decisionali inconsapevoli, molto rapidi, che ci permettono di sopravvivere nel nostro ambiente, cioè di scappare dalla tigre.
2: Allora, scappando dalla tigre, Marco da Parma ci dice: buongiorno, io sono consapevole di dimenticare le cose che mi interessano poco. È così, Della Sala?
3: Sì, è così. Allora, proviate a immaginare una moneta da 50 centesimi di euro, ok? Voi l'avete usata, toccata, manipolata, passata di mano in mano migliaia e migliaia di volte. Mm-hmm. Ma se io vi chiedo cosa c'è dietro, molti di noi non lo sanno. C'è la statua di Marco Aurelio del Campidoglio a Roma. Non lo sanno perché non è funzionale all'uso della moneta. Non ci abbiamo mai prestato attenzione. Noi possiamo vedere una cosa in maniera passiva migliaia di volte, ma non la incameriamo. E se non la incameriamo, cioè se non la codifichiamo, si dice, se non la incameriamo, se non la facciamo nostra, non riusciremo a ricordarla. Consideri che il cervello è un organo estremamente narcisista. Quello che genera lui stesso lo considera importante, quindi un modo per ricordare è quello di ripetere, di generare noi stessi il materiale. Adesso che vi ho detto che dietro i 50 centesimi c'è il Marco Aurelio, forse molti voi se lo ricorderanno.
2: Siamo tutti a guardare, a cercare la monetina. Franca da Cagliari, caro professore, le scrive: intanto buongiorno dottoressa Verbaro, complimenti per la trasmissione. Vabbè, questo me lo becco io. Penso che...
3: Va bene, complimenti anche da me allora.
2: Penso che il processo della dimenticanza sia necessario per l'igiene mentale, paragonabile all'ordine che cerchiamo di mettere in casa, virtuali tutte e due, e un continuo assestamento che ci consente di vivere bene. Che dice?
3: Che è molto puntuale questa osservazione, è esattamente la funzione della memoria. La funzione della memoria rispetto all'oblio sono due cose che vanno insieme. Gli antichi greci lo sapevano. Mnemosine, la dea della memoria, si accompagnava al fiume Lete, il fiume della dimenticanza. Erano due sorgenti che facevano l'identità dell'uomo. Noi poi abbiamo negletto questo concetto per ripescarlo negli ultimi 10-15 anni in neuroscienze. Ma le due cose vanno insieme. Noi cerchiamo di ricordare, la nostra memoria ci fa ricordare, e poi la dimenticanza sfronda, pulisce, elimina, e lo fa spesso durante il sonno. Il sonno ha molto questa funzione, ha la funzione di ripulire il sistema da tutti i dettagli che non ci servono. Eliminando i dettagli abbiamo dei concetti, se no non avremo i concetti. La conoscenza è quello che c'è dopo che abbiamo dimenticato.
2: Allora, un altro ascoltatore scrive: l'unica banconota che ricordo è quella delle 1000 lire con sopra Maria Montessori, che sicuramente ha aiutato la memoria di tutti noi. E un altro ascoltatore che domanda: in che modo il nostro cervello ci inganna trasformando i ricordi da negativi a positivi? Succede anche questo?
3: Allora, tutte e due domande o appunti veramente interessanti. Che pubblico intelligente che ha.
2: No, i nostri ascoltatori sono veramente in gamba.
3: Magnifico, devo venire più spesso.
2: Quando vuole.
3: È veramente gratificante. Allora, il punto sulla Montessori. Benissimo quello che ha fatto la Montessori. Dovremmo ricordarci, quando cambiano i tempi, quando cambiano i paradigmi, noi dovremmo cambiare. Adesso tutte queste discussioni sulle nuove tecnologie, noi dovremmo cambiare per favorire la crescita sana delle nuove generazioni, non colpevolizzare i ragazzi che sono certamente meglio di noi, che lo fanno, non sanno, e continuare a fare le cose che facevamo nell'Ottocento. Bisogna cambiare i paradigmi quando cambia la società, quando cambiano le tecnologie, e ascoltare i ragazzi che sono più intelligenti e più bravi di noi. Quindi la Montessori ci insegna che i cambi di paradigmi sono necessari. L'altro punto qual era?
2: Allora, era in che modo il nostro cervello ci inganna trasformando i ricordi da negativi
3: sì.
2: a positivi.
3: Allora,
2: pronto?
3: Sì, e noi, ecco. Come dicevamo prima, il nostro cervello, mi senta, sì,
2: sì
3: il nostro
2: sì,
3: cervello è un organo, come dicevamo, narcisista, e quindi cerca di farci stare nella luce migliore. C'è un bellissimo esperimento che dava a delle persone delle liste di attributi, come se fosse un test di personalità, no? Dice: tu sei bravo oppure cattivo, degli attributi positivi e negativi. Poi dopo parecchio tempo e chiedeva: ti ricordi il test di personalità? E le persone ricordavano di se stessi molti più attributi positivi di quelli negativi. Ma quando le stesse persone o altre persone gli veniva data la stessa lista dicendo che la personalità di un'altra persona, i ricordi erano uguali, sia quelli positivi che quelli negativi. Noi tendiamo a ricostruire, siccome la memoria è una narrazione, noi ricostruiamo la memoria di noi stessi in termini più eroici o più positivi di quelli che mai siamo stati. Allora, nel nostro racconto noi siamo al centro del racconto, siamo i protagonisti del nostro racconto.
2: Vediamo se riusciamo a rispondere a qualche altro messaggio, perché ce ne sono veramente tanti tanti. Daniela da Milano le scrive: buongiorno, mi sono accorta di un fatto strano, archivio dittonghi in memoria al posto della parola intera, poi quando devo ricordarla devo concentrarmi sul pezzettino e dopo un po' la ricostruisco, è normale?
3: Non lo so, spero di sì. Allora, ricordare per alcuni dettagli salienti o per chunking, cioè per la congiunzione, l'associazione di dettagli, non è una strategia sbagliata, perché permette di salvare, di risparmiare sul numero di unità che noi dobbiamo ricordare. Il problema è l'interferenza. Noi come dimentichiamo? Noi si diceva passa il tempo e dimentichiamo. In realtà non esiste il tempo vuoto, cioè il tempo vuoto, cioè il tempo. In questo tempo succedono delle cose. Tant'è vero che la nostra memoria si chiama memoria episodica. Succedono delle cose. Queste cose che succedono interferiscono con quelle che c'erano già. Tutto quello che ci succede dopo, siccome io costruisco una narrazione, interferiscono con quelle che c'erano prima. E quindi quando più simili sono questi episodi uno all'altro, è meno facile ricordarli. Se adesso deve ricordare le cene che ha fatto da ieri tornando indietro, si confonde, perché sono tutte cene, certo, tutti i giorni in ufficio. Se invece sono molto,
2: come la macchina di prima.
3: Come la macchina vera. Come se invece sono cospicui, uno se lo ricorda bene. Allora, ricordare i dittonghi ha il vantaggio di risparmiare unità, ha lo svantaggio che può produrre interferenze a dittonghi simili che possono corrispondere parole diverse.
2: E allora, tantissimi, tantissimi messaggi. Io davvero voglio ringraziare Sergio Della Sala, neuroscienziato, professore di neuroscienze cognitive presso l'Università di Edimburgo, per essere stato con noi. Prossima volta in presenza, così riusciamo a rispondere a tutti i messaggi.
3: Molto volentieri,
2: e facciamo
3: molto
2: un po' di passaggio di palla. Adesso c'è la musica, poi ancora Progetto Benessere, parleremo del diario con Dacia Maraini. Restate con noi.

0: Radio 1 Progetto Benessere. Parliamo della scrittura come forma di benessere. Scrivere per esempio un diario, che sia un genere letterario sia una scrittura privata, usata anche per salvare i ricordi, visto che ne abbiamo parlato fino a poco fa. E con noi gradita ospite in collegamento telefonico Dacia Maraini, scrittrice, poetessa, saggista. Benvenuta.
1: Buongiorno. Buongiorno a voi.
0: E allora io vorrei cominciare questa nostra chiacchierata collegandomi all'argomento precedente, i ricordi. In che modo la scrittura può diventare custode dei nostri ricordi, Maraini?
1: Ma dunque, secondo me la scrittura è un processo molto umano, ma è una grande conquista, di fermare in qualche modo il tempo, che in realtà corre come una lepre e non si riesce mai a acchiapparla, no? Ecco, ed è un processo umano, ma secondo me anche molto saggio, perché noi appunto pensiamo e il pensiero però va via come una corrente, come un fiumicello. Invece, ecco, la scrittura, e prima di tutto viene proprio il diario, perché il diario vuol dire prima di tutto scrivere per se stessi, per fermare il tempo, per fermare il pensiero. E perché il pensiero deve diventare riflessione. Il pensiero scorre, la riflessione coordina, crea una cosa più complessa del pensiero che scorre, diventa un ragionamento.

0: piccolina con la trecciolina. Dunque, questo per
1: ma
0: me
1: questo,
0: è
1: questo diario si usa, siamo, diciamo, dicevamo poco fa con la dottoressa Agnese Scappini in tempi di social, no? Quindi post veloci, impulsivi, immagini che ci vogliono tutti rampanti, vincenti, al 100% sempre in forma. Allora, in questa epoca un po' confezionata così, il diario ha ancora senso?
0: Sì, sì, anzi, è una forma di resistenza a questa tendenza, secondo me, malefica, appunto proprio di consumare, perché la corsa va benissimo se uno vuole sviluppare i muscoli, ma se il pensiero debba essere velocemente consumato, perché la velocità vuol dire anche consumare, no? Ora va benissimo consumare un cibo, consumare una veste, consumare un vestito, ma consumare il pensiero non va bene. Il pensiero deve elaborare, deve riflettere, deve avere tempo, non può essere gettato via subito dopo essere stato praticato o comunque visto, no? Il pensiero deve rimanere, deve avere un tempo diverso col tempo, un rapporto diverso col tempo. Questa è la cosa, secondo me, fondamentale. Per cui scrivere un diario ha molta importanza, perché vuol dire imparare a riflettere.
1: Senta, io resto sempre su questo paragone un po' dettato dai social, perché un tempo era tipico dell'età adolescenziale avere il diario segreto. Oggi invece che cosa ci può essere di segreto se l'ambizione più diffusa è mostrare e mostrarsi continuamente come se fossimo in una perenne vetrina in cui, dicevamo poco fa, il successo sembra di essere una sorta di obbligo?
0: Ma infatti, secondo me, mostrare se stessi non è molto importante, è comunicare. Infatti mostrare se stessi è una forma di narcisismo. Perché dobbiamo mostrare noi stessi? Dobbiamo colloquiare con gli altri, che poi diventa, per qualcuno può diventare una forma di non so come chiamarlo in sostantivo, non esiste mostra di sé. Comunque, però in realtà non è quello lo scopo. Infatti noi abbiamo in questi tempi appunto di consumismo, cioè abbiamo quest'idea che uno deve avere per forza successo, deve correre, deve diventare ricco, deve diventare visibile. E secondo me è sbagliato. È un'accelerazione perversa del tempo e del proprio rapporto col mondo.
1: Quindi viva il diario, ma che differenza c'è tra un diario e un'autobiografia?
0: No, c'è una grande differenza, perché dunque il diario appunto è un po' parlare con se stessi, no? Come ho detto prima, come scopo principale. Poi il diario però poi può diventare pubblico. Allora lì si passa a un'altra dimensione, che è il rapporto col pubblico, che non è soltanto il rapporto con se stessi, ma il rapporto con l'altro. E lì allora vengono fuori delle questioni molto più complesse che riguardano la comunicazione. Quindi bisogna avere un linguaggio comunicativo, bisogna sapere e conoscere la lingua, avere un rapporto complesso, dialettico con la lingua del proprio paese. Insomma, le cose diventano più complesse, più complicate. Però insomma, benissimo, un diario può diventare una biografia. Comunque sono due momenti diversi, ecco, due rapporti diversi.
1: Le voglio leggere, prima di salutarci, un messaggio che arriva da Dino. Dice: buongiorno, a me capita di svegliarmi di notte con pensieri che non mi fanno dormire. Ho notato che se li scrivo su un diario poi riprendo il sonno più facilmente e penso meno. Non so perché succede.
0: Beh, questo è quello che consigliano gli psicanalisti, no? Che era l'idea anche di Freud. che siccome la notte vengono fuori delle immagini che riguardano il nostro inconscio, allora scriverle in qualche modo è anche quello, un modo di indagare e entrare nell'inconscio, e quindi un linguaggio magari simbolico, criptico, che però dice molto di noi.
1: E
0: di
1: come
0: noi.
1: Dicevamo all'inizio, la scrittura può

dare benessere. Io ringrazio Dacia Maraini per essere stata con noi. Ci fermiamo qui. Progetto Benessere torna lunedì con Raffaele Morelli, con cui parleremo delle paure. Affronteremo anche il tema della pressione. Che vuol dire avere la pressione alta, quella bassa? Non perdete la puntata. Per riascoltare le nostre trasmissioni vi ricordiamo che c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi. In regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Serena Mancarella. A lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. È stata prorogata fino a domani alle 16 la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La società che gestisce il Fontanarossa invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di andare nello scalo. 700 in tutto i voli cancellati dall'8 agosto ad oggi. Asso Esergenti stima che i danni ammontano a 24 milioni di euro. 82 anni fa la strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, nella quale furono uccise 560 persone. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova, scrive in un messaggio il presidente Mattarella, che sottolinea come le guerre siano tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, prosegue il capo dello Stato. Alla commemorazione presenti istituzioni e leader di partito.
3: Una ferita indelebile nella nostra storia, così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato le vittime di quella barbarie con dolore, rispetto e profonda commozione, così come l'omologo della Camera Lorenzo Fontana, secondo cui la democrazia è un bene che va tutelato e difeso ogni giorno. Per la prima volta presente sulle Alpi Apuane un rappresentante di governo del centrodestra, il vice premier Antonio Tajani.
4: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione, non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
3: Orazione ufficiale affidata al leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo. Chi si professa patriota dovrebbe essere qui.
3: Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, si è detto d'accordo con le parole del presidente Mattarella, sottolineando che il germe della violenza e delle dittature è sempre in agguato. La segretaria del PD, Elly Schlein, affida il suo messaggio ai social. L'eccidio di Sant'Anna, scrive, ci richiama a uno sforzo quotidiano per difendere la democrazia, la libertà e i principi antifascisti. Francesco Macaro, GR1.
2: Migranti, siamo un po' sorpresi dell'agitazione e delle divergenze con Roma, perché Italia e Germania collaborano bene da tempo, così un portavoce del Ministero dell'Interno tedesco in merito alla ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti, cioè persone che devono essere trasferite nel paese europeo competente per la loro domanda d'asilo. Con l'entrata in vigore nel giugno 2026 del nuovo sistema europeo comune di asilo, ha spiegato, confermati dunque i rientri. Resta da chiarire invece la situazione di chi è arrivato in Germania prima di quella data. Nel carcere di Rebibbia ancora in corso l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato lunedì scorso e accusato di essere il mandante dell'attentato ad ottobre a Sigfrido Ranucci, che in un post su Facebook scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella e Piersanti Mattarella a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Ora i mercati finanziari, giornata interlocutoria per le principali borse europee. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Chiara Rancati.
6: È effettivamente un'altra giornata all'insegna della prudenza per le borse europee, che in uno scenario geopolitico ancora incerto e con i volumi ridotti tipici di agosto faticano a trovare una direzione. Indici quindi contrastati, positive in Milano a più 0,34% e Francoforte, in lieve calo invece Londra e Parigi. Tra i titoli a Piazza Affari continua la corsa di Prysmian, società di cavi ad alta tecnologia, anche oggi migliore del FTSE MIB con un più 4,3%, male invece il lusso. Intanto oltreoceano è stato pubblicato l'atteso dato sull'inflazione di luglio, che in linea con le attese vede un lieve rallentamento nel confronto anno su anno, dal 3,5% di giugno al 3,4%, ma un'accelerazione del dato sul mese, più 0,1% contro meno 0,4%, segnali che mantengono nell'incertezza le previsioni su cosa deciderà la Federal Reserve sui tassi a settembre, con i pronostici spaccati a metà tra chi si aspetta un rialzo dei tassi e chi invece pensa resteranno fermi. Linea a voi.
2: Europei di atletica a Birmingham, mattinata di qualificazioni, bene Francesco Pernici che sarà in finale negli 800 domani, Alessandro Sibilio che sarà in quella dei 400 ostacoli venerdì sera. Niente da fare per Daisy Osakwe nel disco femminile. In serata a giocarsi una medaglia sarà Fantini nella finale del martello e Ayomide Folorunso in quella dei 400 ostacoli donne. Agli europei di nuoto di Parigi, 8 azzurri nelle finali di giornata e la staffetta femminile da 4% stile libero. Scoperti nei fondali dell'isola d'Elba due reperti archeologici di epoca romana. Si tratta di un possibile relitto e di un dolium, un grande contenitore di terracotta per conservare o trasportare derrate alimentari come vino, olio, grano, probabilmente riconducibile a una delle cosiddette navi a Dolia, particolari imbarcazioni mercantili impiegate fra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo per trasportare vino sfuso lungo le principali rotte commerciali del Tirreno. Era la nostra ultima notizia, buon proseguimento d'ascolto.
0: I podcast di Radio 1.
7: C'era una forte contestazione nei confronti delle forze dell'ordine.
8: Ci fu questo sgomento, soprattutto in una città che non tutta era sintonizzata sulla giusta frequenza del sostegno ai giudici.
9: Noi abitavamo a Capaci, circa 30 chilometri da Palermo. Ogni mattina mio fratello era costretto a prendere l'autobus e alle 7 iniziava a camminare per circa 2 chilometri per andare a prendere l'autobus che lo portasse a Palermo.
10: Noi eravamo consapevoli. L'avevamo messo in conto che ogni giorno, uscendo da casa, correvamo il pericolo di sacrificare la nostra vita. Ma perché? Ma perché? Anche Biagi e Giuditta, le loro giovanissime vite. No.
11: Biagio, ma quanto tempo è che aspettiamo questo autobus?
12: Non lo so più, Giuditta. Mi sembra passato un secolo, però è strano.
11: Cosa è strano?
12: È strano che i ragazzi non hanno più lo zaino in vita e nemmeno Walkman.
11: Sì, è vero, e i ragazzi non hanno più i capelli cotonati con la lacca. L'unica cosa che non è cambiata sono le sirene.

0: Il 25 novembre 1985 la squadra sulle cui maglie campeggia lo scudetto di campione d'Italia è il Verona di Osvaldo Bagnoli. Il 50% delle auto circolanti in Italia sono Fiat, la Uno e la Panda sono le novità del momento. I motorini più amati, la Vespa, il Ciao, il Fantic Motor. Le canzoni più ascoltate sono Into the Groove di Madonna e We Are the World, USA for Africa. Italiane, l'estate sta finendo e malanotte no. Alle 13.30 però il tempo si arresta.
1: Aspettavamo mio fratello, l'orologio si è fermato alle 13.30.
0: Sono Alessandro Forlani e questo è 13.30, se la mafia uccide senza sparare, un podcast originale di Radio 1. Terza puntata, il canto.

0: Giuditta che entrò in coma e quindi andò in rianimazione in ospedale, e noi passavamo i primi 7 giorni, li passavamo lì con lei.
1: Come ricorda Costantino Visconti, la tragedia va avanti ancora per una settimana. Giuditta muore la sera di domenica 1 dicembre e la notizia viene battuta dall'agenzia ANSA la mattina di lunedì alle 8:39. Il testo è scarno e dice che la ragazza è morta la sera prima nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico. Aveva riportato la frattura del cranio, ferite al viso, lo spappolamento del fegato e lo scoppio di un'ansa intestinale. Giuditta, come scrive la madre nel libro Voglia di risposte, aveva il mito di Giancarlo Antonioni, il numero 10, il regista della Fiorentina e della nazionale, campione del mondo nell'82. Le ultime parole scritte sulla lavagnetta della sua stanza erano: scrivere Renata, perché allora si scrivevano ancora le lettere agli amici. Tell Sabrina, sul numero fisso di casa, come si faceva allora, senza un display che ti dicesse chi ti sta chiamando, e facendo magari la fila perché il telefono lo sta usando un fratello o un genitore. Stud greco, la materia più ostica per tutti gli studenti del classico. Nella sua stanza un quadro della Holly Hobby e un panda di peluche.
2: Quando guardo le foto di Biagio Giuditta vedo due ragazzi che saranno ragazzi per sempre in quella foto, che molte cose non le hanno conosciute.
1: Roberto Puglisi ha potuto incontrare la mamma di Giuditta prima che anche lei ci lasciasse. A lui ha detto che la settimana prima Giuditta non era voluta andare a scuola, dicendo che aveva paura che c'era qualcosa che le sembrava volesse distruggerla.
3: In un momento, si era proprio alla vigilia del maxi processo, in cui molti criticavano lo Stato che combatteva la mafia, criticavano le scorte e le sirene, i genitori e i compagni di Biagio e Giuditta reagirono con una straordinaria compostezza, vivendo l'inconsolabile dolore senza una sola parola fuori posto.
1: Paolo Borsellino, ricorda Leonardo Guarnotta, parlava spesso dell'incidente di Via Libertà e si sentiva profondamente in colpa per quanto era successo.
4: Mio fratello Biagio e Maria Giuditta sono morti non a causa della mafia, ma a causa del terrorismo mafioso. Falcone e Borsellino non andavano in bicicletta a lavorare, non erano liberi di camminare e andare al lavoro come le persone normali.
1: Anche Leonardo Guarnotta, in una cerimonia pubblica, ha voluto abbracciare Vincenzo Siciliano e chiedergli perdono.
5: La Corte.
6: In nome del popolo italiano.
1: Il 30 gennaio del 92 la Corte di Cassazione conferma tutti gli ergastoli del maxi processo contro Cosa Nostra e addirittura annulla non le condanne ma le assoluzioni, rinviando a un nuovo processo. La sentenza, per una mafia che invece si aspettava l'annullamento, è come un pugno al volto al primo round. La reazione è appunto rabbiosa, di pancia. Cosa Nostra decide una guerra aperta allo Stato.
7: Ecco le principali notizie. Ucciso a Palermo Salvo Lima, un assassinio che turba la campagna elettorale. L'eurodeputato è stato assassinato da 2 killer davanti alla propria abitazione. Sconcerto nel mondo politico per un omicidio la cui lettura appare agli inquirenti ancora molto complicata.
1: Anzitutto viene punito un politico, il democristiano Salvo Lima, reo di non aver mantenuto le promesse fatte a Cosa Nostra. Lima era considerato il tramite tra la mafia e la corrente democristiana di Giulio Andreotti, il cui governo, anziché aiutare la mafia, aveva anzi varato norme più dure come l'isolamento in carcere per i boss e poi aveva creato la procura antimafia e la DIA, un servizio speciale di polizia antimafia. Negli ultimi giorni anche Salvo Lima è un appestato, un morto che cammina. Come eurodeputato va in visita alla fiera di Palermo e non trova nessuno ad accoglierlo.
8: Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Vedete, le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, si vedono lamiere contorte, si vede un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone.
1: Il 23 maggio Giovanni Falcone rientra a Palermo da Roma con la moglie e la scorta morta. La strada che percorrono però è stata imbottita di tritolo. Moriranno lui, la moglie e 3 agenti di scorta.
3: Erano quei 30 giorni che lui correva disperatamente per trovare una soluzione, dove sapeva che il tritolo era arrivato a Palermo anche per lui.
1: Borsellino già la sera del 23 maggio sa che il prossimo bersaglio degli attentati sarà lui. Lo dice alla madre di Falcone, lo fa capire ai colleghi e in questi 57 giorni cerca di impegnarsi al massimo perché il suo lavoro di una vita non vada perduto. Rilascia interviste, partecipa a incontri pubblici, parla con i magistrati di Caltanissetta e di Palermo per mettere al sicuro le sue conoscenze. Sabato 18 luglio passa nel bunkerino, entra nella stanza del procuratore Pietro Giammanco e gli impiegati lo sentono urlare e battere il pugno sul tavolo. Poi esce e cerca di parlare con Guarnotta, che però si è preso un giorno di ferie e in quel tempo non ha ancora il telefonino.
3: Mi doveva dire qualcosa, perché sapeva che lui di me si poteva fidare. È chiaro che se avesse avuto qualcosa di importante da me, io non me lo sarei tenuto, naturalmente. Poi ho trovato il lunedì sulla mia scrivania un bigliettino della segretaria che mi diceva: è venuto a trovarla il dottore Borsellino, tornerà lunedì. Non lo sapevo mai, forse la storia sarebbe cambiata.
1: Domenica 19 luglio 1992 alle 16:58 Paolo Borsellino arriva in via D'Amelio a Palermo, sotto casa della madre. Un'autobomba imbottita di tritolo esplode al suo passaggio. Muoiono lui e 5 agenti della sua scorta.
9: Io sono il Tortora di Napoli, oggi in Sicilia, per i pentiti. Quindi ecco perché i pentiti tutti accusano, perché Salvatore Sina fa di parafulmine. Salvatore Sina è la persona dove buttare addosso tutto, perché loro prendono anche di più, perché ognuno che accusa Salvatore Sina alza la pagella, perché lei sa che lo Stato paga.
1: Il 15 gennaio del 93, per una strana coincidenza, Giancarlo Caselli, uno dei più esperti magistrati antiterrorismo italiani, si insedia come procuratore di Palermo e i carabinieri del capitano Ultimo arrestano Totò Riina, il capo dei capi. La mafia alza ancora di più il tiro con la bomba agli Uffizi, che uccide anche dei bambini, e sembra che lo scontro sarà totale e mortale. Poi invece improvvisamente il silenzio.
10: Rinasce una grossa tentazione che è stata sempre una piaga dell'opinione pubblica siciliana, è stata quella che io chiamo la tentazione della convivenza, cioè che se non fanno molto danno, se non creano molti problemi di allarme, tutto sommato si può convivere con questo fenomeno. È una tentazione durissima a sradicare.
1: Se il 19 luglio 1992 segna nei palermitani la certezza che la colpa di tutto è la mafia e alle finestre compaiono le lenzuola bianche come segno di impegno civile, il 25 novembre dell'85 era stata invece la giornata in cui più forti erano sorti i dubbi verso la lotta alla mafia.
11: E mentre discutevamo di quel che era successo, fummo raggiunti in strada da, io credo, più di 10.000 studenti delle altre scuole che erano venuti a dare solidarietà e a chiedere la nostra partecipazione a un corteo non autorizzato che aveva come obiettivo la prefettura. C'era una forte contestazione.
1: Il refrain che si sente nei bar, nei mercati o in qualche lettera pubblicata dai giornali è: tanto si ammazzano solo tra di loro.
2: C'era una città avanzata, una città illuminata che stava con i giudici del pool, che stava con il maxi processo. C'era una città minoritaria che non li vedeva di buon occhio, c'era una città che guardava la partita dagli spalti come se non la riguardasse e magari si preoccupava, protestava in privato, pubblicamente, perché tutte queste scorte, tutte queste sirene.
1: È un contesto sociale che potrebbe diventare di grande aiuto per la mafia.
11: Noi invece decidemmo che era meglio rimanere a scuola e demmo subito il segnale, immediatamente, che per noi Biagio e Giuditta erano vittime della mafia.
1: Per quella che sarà nota come la primavera di Palermo, la fine delle speculazioni edilizie, del voto di scambio, della cultura dell'omertà, quella presa di coscienza dei giovani del liceo Meli ebbe una parte importante.
10: Vi è però nell'opinione pubblica una parte di questa paura che è rappresentata ed è guidata soprattutto dalla popolazione, dai giovani, dalla popolazione scolastica in particolare, che rappresenta di questa opinione la punta di diamante, che è sicuramente la componente sociale siciliana che è stata sicuramente ed è ancora più vicino, e tante volte l'ho dimostrato, alla magistratura e in genere ai problemi della lotta alla criminalità mafiosa. E questo secondo me costituisce il punto di non ritorno.
1: Biagio e Giuditta sono stati riconosciuti come vittime innocenti della mafia nel 1999. Questo elenco comprende 1101 nomi. Ben la metà delle vittime non ha avuto giustizia, nel senso che gli assassini materiali e i mandanti restano ignoti.
11: Io non credo ci sia un paese in altre parti d'Europa che abbia avuto così tanti eroi, gente che si è fatta ammazzare consapevolmente. Se solo ne cito una decina a memoria è impressionante. Ma allora non è una società malata, è una società in grado di generare queste figure straordinarie.
1: Biagio e Giuditta sono stati uccisi da un'auto di scorta e sono stati 160 gli uomini e le donne delle forze dell'ordine assassinati dalla mafia. Molti sono caduti appunto mentre facevano servizio di scorta, un lavoro più retribuito che quindi spesso era affidato a giovani volontari che volevano mettere su famiglia. È il caso di Vito Schifani, di scorta a Falcone, e Emanuela Loi, la giovane sarda, di scorta a Borsellino. Prima donna caduta in servizio.
11: Corruzione, illegalità diffusa è un conto, Cosa Nostra è un altro conto, perché quella è un'organizzazione di potere che si avvale di strumenti criminali, ma è un'organizzazione di potere.
1: E la mafia perché nel 1994 ha smesso di sparare? Lo sforzo enorme fatto dai corleonesi nel periodo delle stragi e i tanti arresti hanno indebolito l'organizzazione. Inoltre, in questi anni i calabresi dell''ndrangheta hanno spuntato prezzi migliori per la cocaina sudamericana e soprattutto hanno lanciato un modello, quello del basso profilo.
3: La mafia allinea da 150 anni per quel perverso intreccio tra imprenditoria, politica e mafia. È cambiata soltanto una cosa: la strategia usata da Cosa Nostra. Non commette più attentati dinamitardi, ora usa la strategia dell'immersione, non farsi vedere. Ormai la figura del mafioso con la coppola, con l'ulupara, ormai non esiste più. Esiste invece il mafioso che si veste come un professionista.
1: La mafia del XXI secolo basa le sue fortune su attività tradizionali come le estorsioni, l'usura, il traffico e lo spaccio di droga, ma opera anche in nuovi settori come l'immigrazione illegale, lo smaltimento dei rifiuti, le criptovalute. I soldi poi vengono ripuliti quando dei prestanome acquistano ristoranti, alberghi, locali di lusso, attività che servono ai mafiosi per intrecciare relazioni con gente importante.
2: Di quel giorno io ricordo gli occhi di mio padre quando ci incrociammo, io ancora non sapevo, quando lui mi vide e seppe che ero sano e salvo, poi mi spiegò quello che era successo. Quegli occhi negli anni mi sono tornati a galla, quando poi ho cercato di capire come sarebbero stati, come furono, gli occhi dei genitori di Biagio e di Giuditta in quello stesso giorno.
1: La tragedia di Biagio e Giuditta distrugge anche le loro famiglie. Carlo Milella, padre di Giuditta, era questore e sentiva il senso di colpa per rappresentare uno Stato che di fatto gli aveva tolto la figlia. La moglie Francesca ha tenuto viva la memoria di Giuditta pubblicando i suoi diari, ma entrambi sono morti presto. I genitori di Biagio erano Nicola Siciliano, operaio ferroviario, e Maria Stella, casalinga. Raccoglievano ritagli di giornale sulla storia di Biagio, ma anche loro muoiono poco più che cinquantenni, consumati dal dolore. Anche Leonardo Guarnotta aveva un figlio al liceo Meli, frequentava la quarta ginnasio e quel giorno era uscito un'ora prima.
3: Quando tornai a casa, infatti mia moglie si sorprese di questo fatto, abbracciai con grande trasporto mio figlio e mia moglie disse: ma come mai l'abbraccio? E poi gli ho spiegai perché rischiavamo di rimanere senza figlio.
1: Paolo Borsellino era un magistrato, ma anche semplicemente un marito e un padre. Aveva due figli, Fiammetta e Manfredi. Leonardo Guarnotta, che giocava come centravanti nella nazionale magistrati di calcio, ha casa una bacheca piena di trofei e un giorno Manfredi Borsellino era rimasto per tutto il tempo ad ammirarla. Poi, come fanno spesso i bambini, aveva tirato le sue conclusioni.
3: Ma tu sai che cosa ha detto mio figlio quando siamo usciti da casa tua? C'è papà. Hai visto quante coppe e medaglie ha vinto il tuo collega? Lui sai che è un magistrato, no tu che non avanti manco una.
1: A Palermo oggi c'è la metropolitana, il centro storico fino al mare e isola pedonale, 20.000 residenti sono islamici e dalla moschea di Piazza Gran Cancelliere ogni sera parte la preghiera del Muezzin. La città e i paesi intorno sono costellati di murales, cippi, monumenti dedicati agli eroi dell'antimafia.
2: Quando passo, e capita quasi ogni giorno da quella fermata, io li saluto. Intanto li vedo lì in effigie nelle foto che ci sono e poi so che li rivedrò un giorno e parleremo del tempo che è passato e penso che avremo ancora la voglia di sorridere e di scherzare come accade ai ragazzi all'uscita da scuola.
1: Sul punto dello schianto c'è un memoriale con le foto di Biagio e Giuditta. Al posto della scuola Meli c'è una banca, l'autobus si ferma ancora alla stessa fermata ma non raccoglie più studenti.
4: Mia madre a letto che stava riposando mi chiedeva spesso l'orario perché aspettavano che rientrasse mio fratello. L'orologio da dove prendevo l'orario si fermò all'1:30, la batteria si scaricò di questo orologio e si fermò all'1:30 che era l'orario in cui avvenne l'incidente e la morte di mio fratello.
1: Quando c'è una guerra è inevitabile che degli innocenti muoiano. Questa è la spiegazione più semplice della storia che abbiamo provato a raccontare. Più semplice e quindi inevitabilmente semplicistica. Sì, perché spesso le ferite nate dall'ingiustizia non si rimarginano più. Gli orologi restano fermi. Forse però una speranza c'è. Tanti scienziati e filosofi dicono che forse il tempo e lo spazio sono soltanto il modo in cui noi percepiamo una realtà che è probabilmente molto più profonda.
12: Ormai penso che l'autobus non arriverà mai più.
13: Forse è così, anzi, sicuramente. Hai visto che anche la scuola non c'è più?
12: Sì, c'è una banca. E poi non riconosco più la gente.
13: E le sirene? Quelle si sentono molto meno. Non è che ci hanno fatto un incantesimo e siamo loro prigionieri?
12: Ah no, dai, sono solo leggende. E poi una volta ho visto il manifesto di un film in cui c'era una sirena buona, la sirenetta.
13: Quindi anche le sirene possono essere buone?
12: Sì, tutto quanto può essere buono e cattivo, bianco e nero.
13: Biagio, guarda.
12: Non ci posso credere, Giuditta. È l'autobus, è arrivato.
14: Buongiorno, ragazzi. Scusatemi. Scusateci. Lo so. Ci abbiamo messo tanto, troppo. Però ora siamo qui.
13: Ma lei è il dottore Borsellino, vero?
12: Quello che stava facendo il processo alla mafia.
14: Io ho fatto la mia parte per sconfiggere la mafia. Ma anche voi avete fatto tanto. Ora però vorrei solo chiedervi scusa per la vita non vissuta e partire insieme a voi.
13: Va bene, ma dove andiamo?
12: E chi è tutta questa gente?
14: Sono tutte le persone innocenti che si è portata via la guerra di mafia. Mancavate solo voi. Venite, mettetevi qui accanto a me. Devo raccontarvi un po' di cose che sono successe. Chi ha vinto i mondiali, che musica si ascolta adesso. A te Biagio gli ultimi studi sui gatti e a te Giuditta tutti i gol di Giancarlo Antognoni. Eccoci, sediamoci qui. Ora siete voi la mia scorta, la nostra scorta. Chi è che schiaccia il pulsante della sirena? Fa un suono speciale. Ascoltate.
12: Giuditta, ascolta. Le sirene è il nostro autobus. Senti che bello.
13: Sì, Biagio, avevi ragione. Ci sono anche delle sirene buone.
1: 13.30 è un podcast originale di Radio 1, regia di Leonardo Patanè. Grazie a Tancredi e Michela che hanno interpretato Biagio e Giuditta e grazie all'attore Marco Feo, attivo in molti progetti di teatro civile, che ci ha regalato la sua interpretazione di Paolo Borsellino. Se volete scrivermi per commenti o critiche, alessandro.forlani@rai.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: risposta è
1: Siccorriso senza lattosio, buono per tutti.
2: Bella idea, dottor Scotti.
3: Con il cuore tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro. I podcast di Radio 1.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: È mezzanotte e un minuto.
6: Fa da filo conduttore alla sua carriera. La carriera di uno che sembrava andare spesso oltre i propri limiti. Ha avuto tante difficoltà e da quasi tutte, meno una, alla fine è riuscito a uscire. 6 incidenti ha patito, metà da dilettante e l'altra metà da professionista, i 3 più gravi. E forse anche per questo, per questa sua lotta contro la sventura, questo non demordere mai, che è stato molto amato, e non solo dai tifosi. Gli incidenti e il suo modo di affrontarli, di lottare, di ritornare in selle, continuare e vincere ancora, hanno contribuito a costruire il personaggio Pantani. Non l'invincibile, ma l'irriducibile. La gente non ama così follemente gli invincibili, ama gli irriducibili. E li ama teneramente, generosi, incredibilmente umili e rivoluzionari. Trasmettono un senso di libertà assoluta. E proprio per questo non si lasciano omologare. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. Il rapporto con la sfortuna, le luci e il buio. Queste le considerazioni di Marco Pastonesi, giornalista, scrittore, una ventina di libri al suo attivo, sul ciclismo e non solo, sempre attento all'aspetto umano delle imprese sportive che ha raccontato.
7: I corridori appartengono a una razza particolare, speciale, unica. Se non è matto, sostengono o commentano i suiveurs, cioè gli sportivi che seguono le corse, appassionati di corse, se non è matto non avrebbe fatto il corridore. Io ho visto corridori cadere a 70 all'ora in volata, ustionarsi la pelle, lacerarsi i muscoli, sfregiarsi il viso, poi incuranti rialzarsi e guadagnare la linea d'arrivo prima di verificare eventuali fratture. Ho visto corridori precipitare in discesa nel vuoto e poi risorgere dal greto di un torrente e risalire in bicicletta. Una delle immagini più simboliche del ciclismo, oltre allo scambio della borraccia tra Gino Bartali e Fausto Coppi, è quella in cui Fiorenzo Magni, il terzo incomodo, proprio in quella stessa era romantica del ciclismo, per sopportare i dolori di una clavicola fratturata, stringe con i denti un nastro attaccato al manubrio. Pantani non è un'eccezione, cade, scivola, si scontra, si arrota. La strada è di tutti, anche di cani e gatti che la attraversano ignorando divieti, così come automobilisti che non rispettano interruzioni del traffico. È una striscia di asfalto o sterrato che segna il confine fra avventura e disavventura o sventura, fra miracolo e disastro, fra impresa e fallimento.

0: Fra imprese e fallimento, il primo incidente gli capita a 16 anni, 1986, viene investito da un'automobile e poi altri due. Una volta si distrae e finisce contro un camion e l'altra cade. Diverse fratture, una cicatrice gli rimane per sempre sul labbro e quindi ricoveri in ospedale, mesi di riposo, di recupero e arriva il 1995. Anno difficile. Comincia bene, ma poi diventa terribile per Marco Pantani.
1: Buonasera, parliamo di ciclismo, una brutta botta fortunatamente senza gravi conseguenze. Marco Pantani, investito da un'auto sulla via Emilia mentre si allenava, dopo una notte...
0: Il primo maggio 1995, mentre si allena a Sant'Arcangelo di Romagna, sulle strade di casa, viene investito da un'auto.
2: Un brutto primo maggio, purtroppo quando si gira per la strada si è soggetti a queste cose... Questo automobilista non mi ha visto e è andata così. Non è il periodo giusto perché sicuramente avevo bisogno di queste due settimane prima del giro per affinare la condizione. Star fermo adesso una settimana mi compromette un po' la preparazione. Speriamo che non mi comprometta la partenza, ecco, questa è la mia preoccupazione maggiore.

0: Questo dichiara in un'intervista il giorno dopo l'incidente fuori dall'ospedale. Lo zigomo destro è tumefatto, anche l'occhio, e il suo timore si concretizza. Impossibile partecipare al Giro d'Italia, ma si riprende in tempo per il Tour, dove ottiene la prima delle sue 8 vittorie e 4 giorni dopo vince anche una seconda tappa. Quell'anno arriva anche terzo ai mondiali in Colombia, inizio ottobre, e 10 giorni più tardi, 18 ottobre 1995, nelle fasi finali della Milano-Torino, in discesa, giù per la collina torinese, viene ancora una volta travolto da un'auto. Un'auto che esce all'improvviso da un cancello e si mette a viaggiare in senso contrario.
1: Buonasera, ancora un incidente per lo sfortunatissimo Marco Pantani, investito oggi sul finale della Milano-Torino e operato per la doppia frattura.
0: Ricovero in ospedale anche qui, diagnosi spaventosa, frattura di tibia e perone sulla gamba sinistra, una frattura esposta, viene subito operato e ci sono dei gravi dubbi sul suo recupero. Non si sa nemmeno se riuscirà a tornare a correre, se tornerà ai livelli di prima. E rimane fermo 6 mesi, quindi perde tutta un'intera stagione. E il risultato finale è che una gamba da allora sarà sempre più corta dell'altra. Però non si dà per vinto. Il carattere di Marco Pantani lo illustra bene il suo storico direttore sportivo Beppe Martinelli.
2: Partirei più che altro dalla fragilità, perché lui ha avuto tanti incidenti per strada, perché tutti si ricordano dell'incidente della Milano-Torino, ma ne ha avuti altri, dove ha dovuto ripartire da zero, dove ha dovuto dimostrare veramente di avere un carattere al di sopra della normalità. Quando sento dire che era fragile, mi viene un po' da ridere, perché veramente lui ha dimostrato molte volte di avere proprio un coraggio da leone. Tutte le volte che è ripartito più forte di prima e sapeva di riuscire a arrivare dove voleva lui. Perciò direi che caratterialmente è un carattere forte, un carattere determinato e con la voglia di dimostrare di essere molte volte il più forte, perché non vinci quello che ha vinto lui già da giovane, anche se tu hai una dote sopraffina, però se non la metti in campo, se non hai la determinazione degli allenamenti, alla fine non raggiungi i risultati che ha raggiunto lui. Cioè non si vince tappe al Tour, tappe al Giro, se non hai il carattere forte di arrivare alla competizione in condizioni di poter lottare, perché lui molte volte ha avuto bisogno della squadra, ma tante volte ha fatto anche per conto suo. Basta prendere come esempio la vittoria sull'Alpe d'Huez del 97. Nessuno quel giorno lì sarebbe riuscito a prendere tutti in salita, dal momento che c'era via una fuga, che avevamo tirato tutto il giorno. Da quello che mi esprimeva a me durante la tappa non si sentiva tanto forte, poi alla fine li ha staccati tutti e l'urlo che ha fatto all'arrivo è veramente un urlo di dire: ci sono ritornato dopo la caduta della Milano-Torino, era la prima vittoria importante che faceva, perciò quel giorno lì mi ha dimostrato veramente di avere un carattere da leone.
0: Carattere da leone, quindi ruggiti ma anche grandi silenzi. Era un uomo di silenzi, Marco Pantani. Il silenzio era il suo modo di essere ed era anche il suo modo di comunicare, di rapportarsi con gli altri. Parlava poco, era riflessivo, rimuginava molto, si caricava così probabilmente. E poi buttava lì una battuta, uno scherzo, anche un mezzo sorriso, più di un mezzo sorriso. Era un modo di non far vedere, di prendere sul serio tutto quello che invece lui prendeva sul serio. Lui prendeva sul serio le gare, il mondo del ciclismo, quella passione che era diventata il suo lavoro. Sembrava avesse bisogno di riscattarsi. E chissà da cosa. Ogni pedalata una rivincita. Voleva dimostrare che valeva. E non bastava mai. Ogni vittoria aumentava la fame di fare meglio. Figurarsi dopo ogni sconfitta, ogni incidente, ogni sfortuna.

0: Nel 1997, a maggio, si presenta al Giro d'Italia con mille dubbi e ansie. Altro incidente. Fa appena in tempo a pedalare per una settimana che nell'ottava frazione che deve arrivare a Cava dei Tirreni, in una discesa, il gruppo andava agli 80 all'ora, un gatto, un siamese grigio, attraversa la strada e c'è una caduta di gruppo. La chiamano la caduta del Chiunzi, era la discesa del valico del Chiunzi. Pantani fatica a recuperare e a rientrare in gruppo. Taglia il traguardo scortato da tutta la squadra, c'è qualcuno che gli tiene la mano sul sellino, ma il giorno dopo non riesce a partire. Lacerazione di un centimetro nel muscolo della coscia sinistra. Il riscatto avviene di nuovo al Tour de France e di nuovo sull'Alpe d'Huez. È in occasione del Tour del 1997 che Pantani per la prima volta esibisce in corsa la bandana da pirata, che diventerà proprio il suo simbolo, diventerà famosa. E l'apoteosi. 19 luglio, tredicesima tappa, Saint-Étienne-Alpe d'Huez. La tappa della rinascita, la tappa del record, che ancora oggi è imbattuto, il record di scalata di quella salita. Parte un po' a bulico, chiuso in se stesso, e poi va via come una fucilata. La telecronaca di Adriano De Zan con il commento tecnico di Davide Cassani di quella giornata felice.
1: Tredicesima tappa, l'Alpe d'Huez. Pantani incomincia il suo forcing nella scia di Pantani-Virenque, poi Urrich in terza posizione, poi c'è Riss, ormai si è staccato il gruppo e Pantani continua a scattare e a voltarsi. 8 chilometri della conclusione e l'Alpe d'Huez ci riporta alla grande Pantani. Marco Pantani vola verso la vittoria, verso il trionfo dell'Alpe d'Huez e vola anche per il podio finale del Tour de France. La situazione, Pantani, poi la maglia gialla di Urrich che è in seconda posizione, in terza posizione c'è Virenque, in quarta Casagrande e insieme a Casagrande Bjarne Riis. È la tredicesima tappa, il 13 porta fortuna a Pantani, tredicesima tappa da Saint-Étienne all'Alpe d'Huez, 203 chilometri per raggiungere quota 1860. Due anni di sofferenze, due anni di sfortune, l'Alpe d'Huez, ultima grande vittoria di Pantani, due anni fa l'Alpe d'Huez ci riporta Pantani. Pantani che aveva iniziato questo tour con molti problemi, aveva iniziato questo tour con molti enigmi, aveva paura di affrontare il tour, aveva paura di queste salite, era forse l'esame finale, esame che Pantani sta superando con 10 lode. Il pirata ha colpito, eccolo con le telecamere fisse, a due anni di distanza dalla sua ultima vittoria, il Tour de France ci ripropone un grande, un grandissimo Pantani. Oltre al gesto atletico, bisogna applaudire a Pantani, soprattutto il fatto umano, a livello morale, questo ragazzo che ha avuto tanta fortuna, oggi finalmente può alzare nuovamente le braccia al cielo.
0: Una folla enorme a far da cornice alla sua corsa, un immenso Pantani che scaglia un pugno al cielo dopo aver tagliato il traguardo e dedica la vittoria a Fabio Casartelli, lo sfortunato ciclista italiano morto due anni prima per una caduta proprio al Tour de France. E quel 1997, l'anno del riscatto, e quel Tour, Roberto Conti, suo compagno e gregario negli anni decisivi, uno dei grandi saggi del ciclismo, lo racconta così.
2: Ma il 97, diciamo così, che è stato il primo anno vero di Marco Pantani dopo l'infortunio grosso che aveva avuto nel 95 alla Milano-Torino. Siamo andati al Tour consapevoli, cioè l'obiettivo era di vincere una tappa al Tour, perché sai, il Giro c'era stata la caduta del Chiunzi, allora sai, sembrava che aveva sta sfortuna, sta alone di sfortuna addosso, che Marco non se l'è mai sentita addosso questa. E siamo andati al Tour, diciamo così, che le prime tappe del Tour sono tutte di pianura lunghissime, una velocità folle, e quando si arrivava in volata gli ultimi 3-4 chilometri cadevano sempre, e allora remore del Giro d'Italia, della caduta, e io gli dicevo: Marco, stiamo dietro, poi anche se prendi un minuto non succede niente, l'importante è che dobbiamo arrivare a Parigi. E lì difatti c'erano sempre queste cadute, noi dagli ultimi 3 chilometri partivamo a tutto per prendere meno dalla maglia gialla, diciamo così, ci prendevamo sempre quei 30-40 secondi, ma non siamo mai caduti. E lì, dopo, quando è iniziato i Pirenei, si è iniziato a vedere il Marco che iniziava a pedalare, e quando si è arrivati sulle Alpi, vinse l'Alpe d'Huez, poi vinse la tappa di Morzine, che fece un bellissimo numero, e il giorno dopo c'era una tappa, diciamo, quasi di trasferimento, una tappa da fuga dal Tour, perché si partiva da Morzine e si arrivava a Friburgo, c'era un passo alpino che dalla Francia andava in Svizzera, e pronti via, si è partiti molto forte, e noi eravamo sempre nelle retrovie, e nelle retrovie c'era anche Brian Rees, che era terzo in classifica, e Marco, io vedevo che lo osservava, lo guardava, lo affiancava, e a un certo punto lui mi affianca e mi fa: Roby, attacchiamo. Io tiro fuori la cartina dalla maglia, che abbiamo le cartine, gli faccio: Marco, ma hai visto la cartina? Dall'ultima salita all'arrivo c'è 60 chilometri. E allora? Noi attacchiamo. Ma mi raccomando, non dirlo a nessuno. Non ha voluto che io lo dicessi agli altri compagni, perché sai, certi compagni, anche sai, con la fatica così ti viene da dire: oh, dopo noi ci devo attaccare, sai. Non voleva che lo sapesse nessuno. Quando inizia la salita, come al solito portiamo avanti Marco, e io faccio un urlo a Sibo: Sibo, mettiti in testa e mena. Lui fa: perché? Mena! Gli faccio. E loro lì sono rimasti tutti, ma non sapeva niente nessuno. Dopo lì Sibone ha tirato, Pode ha tirato, Pelliccioli ha tirato, e dopo mi sono messo in testa io con Sberg, e abbiamo fatto un forcing fortissimo, e io ogni tanto mi giravo indietro e vedevo, e c'era anche la lavagna del motociclista che ci dava i tempi, che Rees era staccato, vedevo un minuto e mezzo, e lì ti viene anche più morale, spingi anche di più. Questa salita era lunga 15 km, a 4 km dalla vetta, sai, un po' il ritmo è calato, mi affianca Panta, tiro io, mi fa: no, gli faccio io, no, perché ci stacchi tutti, no, perché c'è Olano, lo dobbiamo staccare. Ho detto: no, Olano deve rimanere qui con noi, che ci deve aiutare dopo. Solo che Marco era entusiasta del lavoro che aveva fatto, perché aveva staccato Rees, si è messo in testa a tirare, ci ha staccato tutti.
3: Questo era Marco Pantani, uno che era felice quando staccava tutti, anche i suoi compagni. Il lato umano di Marco è raccontato un po' da tutti i compagni di squadra che lo hanno aiutato a vincere. Mario Traversoni, lodigiano, velocista, è uno di loro che ha corso con e per il Panta nel biennio 1997-1998, e fa un ritratto sorridente delle passioni di Marco.
4: Marco Pantani era un ragazzo normalissimo come tutti i ragazzi della sua età. Piaceva divertirsi, piaceva fare tantissime cose, ma le sue passioni principali, oltre ovviamente il ciclismo, erano la caccia, la pesca, e amava cantare. Ci siamo trovati spesso a pescare insieme, e lui comunque la competizione ce l'aveva nel sangue. Qualsiasi cosa che faceva voleva sempre primeggiare, e anche quando veniva a pescare con me, nonostante io avessi un po' più di esperienza rispetto alla sua, era sempre lì che voleva fare qualcosa per arrivare sempre davanti. Quindi questo è il lato di Marco che poi l'ha portato a primeggiare, a diventare quello che è diventato. Mi ricordo un aneddoto: un giorno mi chiama e mi dice: guarda, sono dalle tue parti, stasera cosa facciamo? Mi ha preso un po' la sprovvista, però ho detto: dimmi Marco, cosa vuoi fare? Organizziamo, stasera voglio andare a cantare. E andare a cantare un mercoledì sera in un paese, diciamo, sperduto nel basso lodigiano, era quasi una cosa impossibile. Però ho chiamato un paio di amici e ho trovato in un paesino proprio di due anime questo locale che aveva questo karaoke. Lo chiamo e mi fa: sì, siamo chiusi col karaoke, però se vieni vi ospito volentieri. Logicamente non ho detto chi portavo, perché non volevo creare comunque del disappunto, nel senso che raccomandati o cose varie, e ci siamo presentati. La cosa ridicola è che quando entriamo l'hanno riconosciuto subito, Però una persona presente ha fatto un commento, diciamo un po' stupido, dicendo: no, ma non può essere Marco Pantani, è troppo piccolo, ha la testa troppo piccola. E lì ci siamo messi a ridere, Marco mi guarda, siamo saliti, siamo andati a cantare. Il problema è che poi c'è stato un tantam, nel giro di 2 ore il paese si è riempito e il proprietario del locale non gli sembrava vero una cosa del genere, tanto è vero che abbiamo creato un movimento che neanche in un locale, diciamo, più blasonato potesse esserci. Quindi è stato un evento importante, ma Marco era questo: dove si muoveva, dove andava, comunque veniva riconosciuto, veniva apprezzato, e lui rispondeva comunque ai suoi tifosi sempre con grande semplicità, ed era quello che lo faceva amare.
0: Alla fine della tappa dell'Alpe d'Huez, incalzato da Adriano De Zana ai microfoni della RAI, dice che per quest'anno, proprio nel 97, è molto difficile vincere il Tour, ma in futuro si può puntare a vincerlo. Certo che sì, e certo che ci proverà. E già l'anno prossimo torna per vincere, dice. Lui correva per vincere, per superare tutti e arrivare primo. Cosa doveva fare chi era in squadra con lui? Come si correva con Marco Pantani? Risponde ancora Roberto Conti.
2: Io sono del 64, lui è del 70, diciamo così, che c'è come una generazione.

e Altur uguale, e lui era questo, Marco, e correre per lui, diciamo così, era facile, perché sì, avevi la tensione, la paura, però era facile perché partivi sereno la mattina, perché non sapevi, il direttore faceva la tattica, ma la tattica la faceva Marco in corsa, decideva lui. Marco era così, dovevi stargli più vicino possibile, se ti diceva facciamo questo, lo facevi. Per me era più tranquillo, invece sai, ti dicono dobbiamo attaccare là, ti viene quell'ansia, invece lì così all'improvviso lui ti diceva attacchiamo. Questo era il bello del Marco, ecco. Per me era bello correre così con lui.

0: L'importante era andare in fuga. Questo per Marco era il ciclismo, andare in fuga, lasciare indietro tutti, via dal gruppo. Non per niente il suo film preferito, quando glielo hanno chiesto, lui ha risposto Il Fuggitivo, di Andrew Davis, quello con Harrison Ford e Tommy Lee Jones, dove c'è un innocente che fugge, è solo contro tutti e nessuno riesce a prenderlo. Con questo spirito correva Pantani, leggero, proprio leggero, sembrava un hovercraft in salita. La sua bicicletta sfiorava appena l'asfalto, dava l'impressione di una facilità assoluta, di leggerezza. Era aria, era vento che correva. C'è stato un tempo in cui sosteneva che per lui la fatica in montagna era poesia. Ma poi un giorno, al tour, il giornalista Gianni Mura, grande esperto di ciclismo e di uomini, uno che a Pantani ha voluto bene, che lo ammirava, gli chiede: «Ma perché vai così forte in salita?» E Marco ci pensa un attimo, lo guarda con quei suoi occhi che sono tutta inquietudine e orgoglio, ma al fondo c'è come un sospiro di malinconia e risponde: «Per abbreviare la mia agonia». Ed è una risposta che restituisce un profondo senso di solitudine. Pantani, come tutti i grandi scalatori, era innamorato della solitudine. Una solitudine generosa, per come si mangiava la strada, ma anche vorace per come lavorava dentro di lui.
1: E ora mi alzo sui pedali, come quando ero bambino, dopo un po' prendevo il volo.
0: Sì che si alza sui pedali Marco Pantani, come dice la canzone che gli hanno dedicato gli stadio, che si intitola appunto E mi alzo sui pedali. E quando si alza sui pedali, Marco va in fuga. Sogna tutta una stagione in fuga, vuole finalmente avere una grande stagione tutta sua. Nel 1997, attorno a Pantani, si costruisce una nazionale gialla, la squadra della Mercatone 1, il giallo è il colore del Tour. Lui vuole vincere un grande giro e chiama gli amici a fare squadra. Massimo Podenzana, Marcello Siboni, che erano già con lui alla carrera, Roberto Conti e c'è anche il giovane Stefano Garzelli. Una squadra di tutti per uno, uno per tutti, e quell'uno è Marco. Era una specie di selezione emiliano-romagnola voluta dal patron Romano Cenni e guidata da Luciano Pezzi e Beppe Martinelli. E l'anno dopo arrivano anche Fontanelli, Forconi, Fincato e Marco Velo, tutti con una totale dedizione per Pantani. Un leader che sapeva farsi amare dai compagni, che ricambiava generosamente, testone, sì testardo, puntiglioso, ma generoso. Pretendeva da sé e dagli altri il massimo, ma aveva un modo di fare che gli volevi bene.
2: Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Borgnino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della RAI di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti. Radio 1, un mondo da sentire.

0: 9:17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso davanti alla sua abitazione a Pomezia. Ci aggiorna in diretta Elena Baiocco.
3: Un bivio, così ci aveva detto il suo avvocato, parlare o non parlare davanti ai magistrati. Beh, sembra che Walter Lavitola abbia imboccato la prima strada. L'interrogatorio in corso da diverse ore era fissato per le 12 e dal carcere di Rebibbia non è ancora uscito il suo legale, né il giudice né il PM. Un amico insistente verso Ranucci, l'ex faccendiere, quanto emerge dall'ordinanza. Devi chiedere più scorta, altrimenti trovo io la soluzione, gli scriveva Lavitola dopo la bomba della quale è accusato di essere il mandante per accrescere la popolarità del giornalista. Sei mai stato nel corridoio dei presidenti di Palazzo Chigi? Domandava l'ex editore. Ranucci, sempre stando all'ordinanza, provava a limitare le pressioni pur sedotto dalle lusinghe, scrive la GIP. Lavitola avrebbe anche provato a sviare sul movente dell'attentato suggerendo la pista dei servizi segreti israeliani. Non l'unico tentativo di ingerenza, un'informativa dei carabinieri svela messaggi e suggerimenti su possibili inchieste. Mai avuto influenza su report, replica Ranucci, che su Facebook scrive: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, citando Aldo Moro, Pier Santi Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Da Rebibbia per ora è tutto, a te la linea.
2: Caos voli in Sicilia. È stata prorogata fino a domani alle ore 16 l'interruzione delle partenze e degli arrivi all'aeroporto di Catania a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La società che gestisce il Fontanarossa invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi nello scalo. Dall'8 agosto ad oggi sono stati cancellati 700 voli. L'omicidio del 22enne a Cutro in provincia di Crotone. Fermato un 28enne, gli inquirenti ipotizzano un delitto passionale. Il servizio di Valeriana Semeraro.
4: A Cutro si torna a sparare, ma questa volta l'andrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del Crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto. È morto sulla soglia di casa sua. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto assassino è un commerciante 28enne che, dopo aver sparato al ragazzo, avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari e portato in caserma, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto la procura di Crotone scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. L'obiettivo è ricostruire l'esatta dinamica e le ragioni di un delitto che ha sconvolto un'intera comunità.
2: Sono confermate le espulsioni in Italia dei migranti che hanno messo piede inizialmente nel nostro paese e poi sono andati in Germania, i cosiddetti dublinanti, a dirlo la portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione delle divergenze con Roma, ha continuato l'esponente del governo tedesco, e questo perché Germania e Italia già da tempo collaborano bene sulla questione migratoria e sull'implementazione del sistema di asilo comune. Poco fa il ministro degli esteri Tajani ha affermato: non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi delle ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti in Italia. Cresce l'attesa per l'eclissi visibile parzialmente anche in Italia a partire dalle 19:30. La zona dalla quale si potrà assistere alla totalità dell'oscuramento del sole è limitata e comprende solo Islanda, Spagna settentrionale e Baleari. Fuori dall'Europa il cielo diventerà buio solo in Groenlandia. Gli esperti raccomandano di utilizzare protezioni adatte per evitare danni alla vista. Morgan Freeman non smette di sperimentare e debutta nella musica, producendo e narrando uno spettacolo di blues e un disco fisico uscito venerdì scorso, che dal 14 agosto sarà disponibile anche in streaming.
5: Welcome to our symphonic blues experience.
6: Vivo di Hollywood, 6 decadi di carriera tra cinema, teatro e televisione, a quasi 90 anni Morgan Freeman si addentra nel mondo della musica con Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience.
5: Blues is not just music, history wrapped in rhythm.
6: Non è un semplice progetto discografico, ma un viaggio fino alle radici del blues, accompagnato dalla sua inconfondibile voce. Un album e uno spettacolo dal vivo che ripercorrono 100 anni di storia del blues, unendo la tradizione del Mississippi agli arrangiamenti orchestrali. 12 tracce con reinterpretazioni di brani celebri, coinvolgendo Taj Mahal, Cab Moe, Shemekia Copeland. Un rapporto con il blues, quello di Freeman, legato all'infanzia nel Mississippi.
5: Why don't we put the blues with classical music, symphonic music?
6: Blues e orchestra in un appuntamento che diventerà anche un tour. Marcella Sullo, GR1.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Nella giornata di domani avremo spiccata instabilità al sud peninsulare, con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate, con caldo intenso, valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Ed è un po' di

0: ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio nel carcere romano di Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, il faccendiere arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Andiamo subito in diretta da Elena Baiocco.
3: Sono io il mandante dell'attentato al mio amico giornalista Sigfrido Ranucci. Dopo un interrogatorio di oltre 5 ore, Sergio Cola, legale di Walter Lavitola, è uscito dal carcere di Rebibbia e ci ha riportato le parole del suo assistito, che ha risposto a tutte le domande del giudice. E allora ve lo faccio ascoltare.
4: Ha confermato l'ipotesi accusatoria, e cioè che lui sia stato il mandante dell'attentato, e ha riferito anche le ragioni per cui si è spinto a fare questo atto indubbiamente delittuoso. Lo ha fatto per il bene di Ranucci, perché Ranucci era oggetto di attentati, non so dire quale sia la fonte, per cui la sua azione ha determinato il rafforzamento della protezione. Infatti si è passati, come voi ben sapete, da 2 uomini a 8 uomini di scorta.
3: Il difensore ha chiesto i domiciliari per Lavitola. Ranucci all'oscuro di tutto, per chi indaga, vittima di una feroce campagna mediatica e politica per il suo legale, su Facebook ha scritto: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, citando Aldo Moro, Pier Santi, Mattarella, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Da Rebibbia è tutto, a te la linea.
2: L'allerta Ceuta per un nuovo ingresso di massa di migranti. Copenaghen è pronta a chiudere i confini.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e, in ultima stanza, anche a chiuderle nel caso di nuova ondata migratoria. Lo fa sapere Mette Frederiksen davanti al Parlamento di Copenaghen, riunito in seduta straordinaria per discutere dei fatti di Ceuta. Frederiksen ha definito inquietanti le immagini arrivate dall'exclave spagnola e chiesto una politica migratoria rigorosa. Sui social continuano a diffondersi messaggi che invitano a una nuova incursione di massa verso Ceuta attorno a Ferragosto. Siamo pronti per evitarla, assicura il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, che domani si recherà nel territorio autonomo iberico situato sulla costa nordafricana. E anche Rabat rafforza i controlli e arresta un gruppo che invitava all'assalto. Da Berlino intanto ribadiscono: le espulsioni in Italia dei richiedenti asilo si faranno. Eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state nuovamente applicate dall'entrata in vigore del patto europeo comune di asilo a giugno scorso. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il ministro degli esteri italiani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto e assicura che si troverà un accordo con la Germania sui rimpatri, tenendo conto degli sbarchi di migranti in Italia dalle navi di ONG tedesche. Critico con Berlino Salvini: Fratelli d'Italia sollecita una maggior protezione dei confini, il PD parla di propaganda sovranista, i 5 Stelle accusano il governo di aver isolato l'Italia, per AOS Giorgia Meloni fa propaganda elettorale, Calenda attacca Salvini, non sa leggere neanche un numero, dice il braccio di ferro con Spagna e Germania è allucinante. Torna a minacciare l'Occidente Putin, che accusa la NATO di infiltrarsi nella regione dell'Asia Pacifico e di creare tensioni nell'Artico. Il capo del Cremlino afferma che risponderà con le stesse misure se gli stati occidentali sequestreranno navi mercantili russe della cosiddetta flotta ombra. Zelensky rivendica la riconquista di oltre 700 km quadrati di territorio da inizio anno e anche il massiccio attacco aereo a Novorossiysk, città russa sul Mar Nero, 3 i morti, anche un bambino. Stop ancora ai voli fino a domani alle 16 all'aeroporto di Catania. L'ulteriore proroga all'interruzione delle partenze e degli arrivi a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La società che gestisce il Fontana Rossa invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi nello scalo. In 4 giorni sono stati cancellati 700 voli. Assoesercenti stima un danno turistico alla Sicilia fino a 24 milioni di euro. Sport, gli europei di nuoto a Parigi dalle 18.30, terza serata di finale in vasca, dopo i successi di ieri, azzurri nuovamente a caccia di medaglie in gara, tra gli altri Benedetta Pilato, Elisa Angiolini nei 100 rana, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla, Thomas Ceccon nei 200 dorso e Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero. Infine la staffetta femminile 4% stile libero. Dalle 20 invece la terza serata delle finali agli europei di atletica leggera a Birmingham, l'inviato.
0: Un'altra difesa di un titolo conquistato a Roma. Sara Fantini sarà in pedana nella finale del lancio del martello. A luglio a Madrid ha sfiorato il suo record italiano. Si presenta con la quarta misura in qualificazione. Ayomide Folorunso è l'altra italiana finalista della serata nei 400 ostacoli. In semifinale è sembrata travolgente, ambizioni di podio. La prima verifica per gli azzurri del triplo nelle qualificazioni. Diaz dalla Valle Biasutti. Finale diretta con 16,60 m. Le buone notizie della mattinata arrivano da Alessandro Sibilio, è in finale nei 400 ostacoli e ancora dagli 800 Francesco Pernici si è difeso in una semifinale velocissima con l'irlandese Mark English, che ha abbassato il record degli europei che durava da 48 anni. È andato all'attacco Pernici e ha resistito alla fine, domani sera proverà a prendere una medaglia.
1: Devo recuperare solo mentalmente e fisicamente e adottare una tattica di gara più intelligente, diciamo, tra virgolette, per poter cercare di arrivare nelle prime tre posizioni, che è l'obiettivo finale, arrivati a questo punto.
0: Birmingham, Daniele Fortuna, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, prossimo giornale alle 19:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola!

di un'occasion lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro lei mi incolla ad un lampion. Che sventola!

lei, lei spaventatissima, lei per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, qui l'attesa di un'ora al piazzale italiano, la coda verso Chamonix. A1 Milano-Napoli, c'è un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma. Sulla A12 Genova-Roma, tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno, segnalata la presenza di materiali dispersi, siamo intorno al chilometro 180. A11 Firenze-Pisa-Nord, tra Prato Est e Pistoia, in entrambe le direzioni il traffico è rallentato in quanto sta piovendo, ci sono dei temporali. Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, coda tra Darsena Toscana Est e Livorno, strada di grande comunicazione, siamo in direzione di Livorno. Sulla A14 Bologna-Taranto, coda verso Pescara tra Pineto e Pescara Nord e coda verso Ancona tra Bivio A14, A25 e Pescara Nord. A3 Napoli-Salerno, a Cava dei Tirreni, coda in uscita da Salerno e verso Napoli coda tra Vietri sul Mare e Cava dei Tirreni.
0: In collaborazione con il CIS.

0: dottor Scotti.
1: Con il cuore tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli
2: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
5: Giornale radio del Lazio.
6: La coppia di anziani trovata morta a Cisterna di Latina perde consistenza l'ipotesi di un'aggressione e si attende l'esito delle autopsie. Resta sotto sequestro l'area tra Laurentino e Vallerano dopo l'incendio di due settimane fa. La discarica interrata continua a bruciare. Nuovi rilievi dell'ARPA. In attesa delle eclissi nella nostra regione la copertura non supererà il 40% e sarà maggiormente visibile sul litorale. Buon pomeriggio da Davide Fiorani, benvenuti al giornale Radio del Lazio. In apertura la vicenda dei due anziani coniugi trovati morti nelle campagne del Pontino.
7: I loro corpi erano riversi al di fuori dell'utilitaria che li aveva portati nel campo di loro proprietà a Prato Cesarino tra Latina e Cisterna. A trovarli ormai senza vita un familiare dopo ore e ore di ricerche. A lanciare l'allarme era stato il figlio dei due coniugi ultra ottantenni che per l'intera giornata li aveva cercati al telefono senza esito. Che cosa abbia causato la loro morte è la domanda alla quale stanno cercando di rispondere gli inquirenti. I carabinieri intervenuti hanno transennato la zona e hanno lavorato fino a tardanotte con l'aiuto dei mezzi dei vigili del fuoco che hanno illuminato il luogo del ritrovamento. Stretto il riserbo per un caso che, in base alle fonti investigative, non avrebbe un'origine violenta. Gli specialisti della scientifica hanno eseguito i rilievi per ricostruire le ultime ore di vita dei due anziani. Sono stati presi in esame le condizioni dell'automobile, la posizione dei corpi e tutti i dettagli in grado di gettare luce sulla dinamica dei fatti, in particolare sulla successione temporale dei due decessi. Decisivi saranno i risultati dell'autopsia disposta dalla procura di Latina che indaga sul caso. Sgomento tra i pochi residenti della zona, una stradina isolata tra i campi di ulivi e vigneti, frequentata soprattutto da agricoltori e braccianti.
8: Paola Cortese, TGR Lazio.
6: Si è svolto il tavolo di coordinamento istituzionale tra la Protezione Civile, Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il nono municipio per fare il punto sull'incendio tra Laurentino e Vallerano. Domati, i roghi principali, l'attenzione continua ad essere alta su focolai e fumarole sotterranee monitorati quotidianamente tramite droni con termocamere. Durante le operazioni di rimozione con i mezzi meccanici verranno impiegati sistemi di nebulizzazione per limitare le polveri. Mentre l'ARPA elabora i dati dei campionamenti dell'aria, il municipio ha chiesto l'installazione di una centralina fissa di monitoraggio. Restano valide le misure precauzionali sanitarie per la cittadinanza. L'area rimane sotto sequestro giudiziario per accertamento delle responsabilità della discarica abusiva venuta alla luce dopo l'incendio. Investire SGR, proprietaria del palazzo di via Santa Croce in Gerusalemme, sede di Spin Time, metterà a disposizione del comune di Roma 500.000 euro. La somma servirà a finanziare soluzioni alloggiative temporanee, preferibilmente all'Esquilino, per le famiglie evacuate dopo l'incendio dello scorso 29 luglio. Immediata la replica degli occupanti, che definiscono la misura insufficiente. Per la comunità di Spin Time, l'unica soluzione all'emergenza abitativa resta l'acquisto dello stabile da parte delle istituzioni per trasformarlo in un progetto di abitare cooperativo, consentendo così a tutti i nuclei familiari di rientrare nel palazzo. Manca poco all'inizio dell'eclissi parziale di sole. In Italia lo spettacolo offrirà una percentuale di copertura elevata e durerà diversi minuti. L'allineamento tra sole, luna e terra inizierà intorno ai 19:20 con lievi variazioni a seconda della località e sarà visibile al tramonto con il sole molto basso sull'orizzonte occidentale. Nel Lazio i punti di osservazione migliori saranno lungo il litorale con la vista libera sul mare. Nel momento di massimo oscuramento la luna arriverà a coprire quasi il 70% del disco solare. Per chi non potrà seguire dal vivo, il Virtual Telescope Telescope Project dell'astrofisico Gianluca Masi trasmetterà l'evento in diretta streaming. Massima attenzione infine alla sicurezza. Per proteggere la retina è indispensabile usare occhiali con filtri speciali certificati. Assolutamente vietati i normali occhiali da sole e i metodi fai da te come le radiografie. In chiusura lo sport, comincia a muoversi il mercato delle laziali. Mentre la Roma ha presentato Nahuel Molina, la Lazio sta per chiudere l'arrivo del centrocampista dell'Inter Davide Frattesi. L'azzurro tornerebbe nella capitale dopo la Roma, proprio nelle file dei biancocelesti, aveva iniziato tanti anni fa in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 15 milioni. Nuovi arrivi anche per il Frosinone, che ha messo sotto contratto i centrocampisti austriaci Roman Schmid e Florian Grillitsch. Il primo arriva dal Werder Brema, il secondo dal Braga. Sono le 18, 34 minuti e 36 secondi in questo momento. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie in regia a Max Gambino, da Davide Fiorani che ha condotto in studio. L'auguri un buon proseguimento di ascolto con i programmi Rai Radio 1.
0: GF, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
16: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
17: Acqualete.
15: What up?
17: Ottima mossa per le tue ossa.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegna la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Il mandante dell'attentato a Ranucci sono io. Nell'interrogatorio di garanzia la Vitola ammette: l'ho fatto per il suo bene, volevo fargli rafforzare la scorta. L'avvocato: lui sapeva, no comment. Migranti, Berlino insiste, le espulsioni verso l'Italia si faranno. Tajani: troveremo un accordo. La Danimarca pronta a chiudere le frontiere e convoca un vertice sugli hub fuori dal territorio dell'Europa. Il conflitto Russia-Ucraina, Putin torna a minacciare l'Occidente.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Caos nei cieli siciliani, le ceneri dell'Etna bloccano l'aeroporto di Catania fino a domani pomeriggio. Dall'8 agosto saltati 700 voli. Lo spettacolo più atteso dell'estate, tra poco l'eclissi solare, a seguire una pioggia di stelle cadenti. Europei di nuoto, Ceccon è bronzo nei 200 dorso, per lui anche il record italiano. Buonasera da Alice Andreoli. In apertura dunque gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia, vicino a Roma. Si è concluso dopo 5 ore l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia del faccendiere e amico di Ranucci, Walter La Vitola.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria che lui sia stato il mandante dell'attentato. Lo ha fatto per il bene di Ranucci.
4: Per il bene del suo amico giornalista, riporta Sergio Cola, difensore di La Vitola. Piove fuori dal carcere di Rebibbia, dentro l'ex faccendiere è un fiume di parole davanti al giudice. Il movente sostiene quello di potenziare la scorta al conduttore di Report, oggetto di minacce ed attacchi.
3: Infatti si è passati da 2 uomini a 8 uomini di scorta.
4: La Vitola prosegue il legale che ha chiesto i domiciliari. Non ha agito per favorire la carriera politica di Ranucci, anche se poi la sua popolarità è di fatto aumentata. Ha chiesto scusa all'amico.
3: Lui non ha avuto più rapporti con Ranucci, salvo quella famosa intercettazione che è avvenuta nella immediatezza della perquisizione.
4: Ranucci sapeva del piano? A questo non rispondo, dice il legale. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Così su Facebook il conduttore di Report, citando Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Lui all'oscuro di tutto per gli inquirenti, vittima di una feroce campagna politico-mediatica. Per il suo avvocato, da Rebibbia, Elena Baiocco, GR1.
2: Veniamo alla questione sui migranti, che resta al centro del confronto tra gli stati europei. Da Bruxelles l'inviato.
5: La Danimarca è pronta a rafforzare le frontiere e anche a chiuderle nel caso di una nuova ondata migratoria a Ceuta. Lo ha detto stamani la premier danese Frederiksen intervenendo in Parlamento a 2 giorni dalla firma del documento congiunto con Giorgia Meloni per dire no a un'immigrazione incontrollata. Per scongiurare nuovi arrivi, la ministra della difesa di Madrid, Margarita Robles, si è recata oggi nell'enclave dove non sono mancate le contestazioni e ha ribadito:
6: se passò via 30,
5: no. Qualsiasi aggressione a Ceuta e Melilla è un'aggressione alla Spagna. E dopo la crisi spagnola sembra accelerare il progetto di Germania, Austria, Olanda, Danimarca e Grecia di aprire insieme un hub di rimpatrio fuori dall'Europa. Entro il 2027, secondo i media greci, potrebbe nascere il primo centro in Uganda. Ma sui migranti resta alta la tensione tra Italia e Germania, pronta a riprendere i trasferimenti di chi è sbarcato nel nostro paese. Siamo sorpresi dall'agitazione su questo tema, ha detto oggi la portavoce del ministro dell'interno tedesco. Un sistema di Dublino funzionante è la condizione per il successo del sistema europeo di asilo. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Il tema dell'immigrazione, ma anche la vicenda Ranucci, animano il confronto politico.
7: Manterremo la sospensione di Schengen con la Spagna almeno fino al 15 agosto, afferma il ministro degli esteri Antonio Tajani, che poi smorza le polemiche con la Germania sui rimpatri e assicura: troveremo un accordo perché c'è la questione degli sbarchi in Italia dalle navi di ONG tedesche. Prima di mandarci indietro i migranti, Berlino si riprende le navi che hanno preso l'Italia per un campo profughi, attacca invece Matteo Salvini, che poi torna sul caso La Vitola e chiede alla RAI di sospendere la collaborazione con Ranucci. Indecente che si paragoni ai martiri della lotta alla mafia, rincara Fratelli d'Italia, che si domanda se l'accanimento di Report contro Giorgio Meloni preludesse la sua discesa in campo. Le inchieste non si spengono ma si difendono, replicano i 5 Stelle, che accusano la Premier di aver isolato l'Italia con la sospensione di Schengen. Il PD parla di propaganda sovranista. Per Verdi Sinistra la Premier vuole difendere l'Europa dall'immigrazione per convenienza elettorale. Da Carlo Calenda la fonda Salvini. Al governo dice: ci sono analfabeti funzionali. Il vice Premier non sa neanche leggere un numero e il braccio di ferro con Spagna e Germania è allucinante. E per più Europa, Berlino applica il patto europeo voluto dalla Premier, vittima di se stessa. Ora il governo si irrita, dice, siamo al cortocircuito più totale. Filippa Misano, GR1.
2: Messaggio del capo dello Stato Mattarella in occasione dell'82esimo anniversario dell'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, dove morirono 560 persone, tra loro molti bambini.
0: La memoria come atto di responsabilità e di liberazione. Il presidente Mattarella ricorda l'eccidio di Sant'Anna ad opera dei reparti delle SS con la complicità dei fascisti come un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui proprio le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni in forme anche inedite. Di qui la celebrazione del passato che diventa un ponte per il presente ed il futuro. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori portati avanti da Italia ed Europa, valori che ancora oggi per Mattarella vanno trasmessi per rafforzare e difendere le conquiste civili. I loro presupposti, conclude, vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
2: È stato un crimine deliberato commesso con l'aiuto di fascisti italiani che non trova nessuna giustificazione, né quella della tragica fatalità, né quella delle dure leggi della guerra. Queste le parole del vice premier Tajani nel suo intervento a Sant'Anna di Stazzema. Occorre agire concretamente, ha aggiunto Tajani, per garantire che tutto questo non si ripeta. Orazione ufficiale affidata al leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che ha detto: le istituzioni democratiche vanno difese e protette, aggiungendo: ci sono pressioni regressive e pulsioni nostalgiche che ci spingono indietro ai momenti bui della nostra storia. La Costituzione è interamente antifascista perché democrazia e fascismo sono assolutamente antitetici. Rai Radio 1, le 19:07, siamo alle notizie dall'estero. Vladimir Putin torna ad alzare i toni contro l'Occidente. Il presidente russo accusa la NATO di infiltrarsi nell'Asia Pacifico e di creare tensioni nell'Artico. Mosca avverte e risponderà a eventuali sequestri delle navi della cosiddetta flotta ombra. Zelensky intanto annuncia che Kiev dall'inizio dell'anno ha riconquistato 745 chilometri quadrati di territori occupati e rivendica il raid nella città di Novorossijsk, 3 i morti. La minaccia russa preoccupa anche la Germania. Dopo il ritrovamento la settimana scorsa di un drone esplosivo, Berlino alza l'allerta per gli attacchi ibridi e vara una riforma dei servizi segreti. La corrispondente da Berlino.
8: Un amplificatore di segnale, schede SIM, tracce di DNA. Sono ormai numerosissimi gli indizi trovati all'aeroporto di Lipsia, dove una settimana fa era stato scoperto un drone armato con 600 grammi di plastico Semtex. Per fortuna inesploso, altrimenti sarebbe stata una catastrofe. E gli investigatori sono quasi certi le tracce conducono a Mosca. Ufficialmente il governo non ha ancora puntato il dito contro il Cremlino, ma ammette che a Lipsia erano all'opera dei professionisti e che la Germania si trova di fronte a un nuovo livello di minaccia ibrida. La riforma dell'intelligence annunciata da tempo è quindi ora più opportuna che mai. È un'autentica rivoluzione, spiega il ministro degli interni Dobrindt. Troppo a lungo siamo dipesi dai servizi dei paesi alleati. Per ragioni storiche, anche legate al nazismo, i tedeschi si limitavano a raccogliere informazioni e per questo venivano derisi come dei vegetariani tra feroci carnivori. D'ora in poi invece potranno condurre operazioni segrete e intervenire di fronte alle minacce straniere. In particolare nel contesto della cybersicurezza potranno manipolare l'infrastruttura informatica di una potenza straniera durante un attacco informatico o di disinformazione, disturbare le operazioni di terroristi e sabotatori. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Gli Stati Uniti hanno il controllo totale dello stretto di Hormuz e lo manterranno, lo scrive Donald Trump su Truth. Il presidente americano sostiene che l'Iran sia rimasto senza denaro e che l'inflazione abbia raggiunto il 300%. L'Unione Europea è una trentina di altri paesi, tra cui l'Italia, condannano le sentenze di morte contro manifestanti oppositori del regime di Teheran e chiedono la liberazione delle persone detenute arbitrariamente. Restiamo in Medio Oriente, proseguono i raid israeliani nel sud del Libano, diversi feriti durante un raduno religioso a Tiro. Intanto il Parlamento di Beirut, dopo aver abolito la pena di morte, approva un'amnistia generale, non accadeva dal 1991, il provvedimento che potrebbe ridurre anche le pene per alcuni miliziani islamisti scatena polemiche. Al momento del voto diversi deputati hanno lasciato l'aula, tra loro anche quelli di Hezbollah. Alla rovescia per l'eclissi di sole che torna in Europa dopo 27 anni. In Italia il fenomeno inizierà tra pochi minuti alle 19:30. Al nord e nelle regioni occidentali il disco solare sarà coperto fino al 90%. Oscuramento totale invece in Groenlandia, Islanda, Portogallo e Spagna, prese d'assalto da appassionati da tutto il mondo.
9: Sono qua sulla catena cantabrica, postazione privilegiata. Sono emozionatissimo.
10: Alberto Cora, Istituto Nazionale di Astrofisica e Osservatorio Astrofisico di Torino, ha scelto la Spagna per godersi lo spettacolo dell'eclissi solare totale ed è ormai pronto per l'inizio, tra mezz'ora, dell'atteso e raro evento.
9: Sono attrezzato con un piccolo telescopietto in cui ho messo un filtro di Mylar, quello che viene utilizzato anche per gli occhialini ed è la soluzione migliore per osservare l'eclisse senza esporsi a dei rischi.
10: Su cosa focalizzerà l'attenzione?
9: Sulla bassa corona, cioè l'atmosfera solare, che è un milionesimo di luminosità rispetto al disco solare, per cui solo in occasione dell'eclisse solare totale si può vedere a occhio nudo. E custodisce ancora per noi dei segreti enormi. Questa serata qua dovremmo vedere anche Giove e Mercurio bassi sull'orizzonte. Mercurio è un oggetto molto difficile da osservare come pianeta e quindi sarà particolarmente bella.
10: Ci sono tanti altri appassionati lì insieme a lei?
9: L'impressione che ci sia tutto il mondo qua in Spagna, addirittura qua in montagna ho avuto difficoltà ad arrivare, soprattutto a parcheggiare, una cosa stranissima.
10: Eleonora Belviso, GR1.
2: Occhi al cielo anche per il meteo, in una giornata segnata dal caldo e dai temporali, ancora 19 le città da bollino rosso e proprio le alte temperature stanno alimentando i nubifragi, allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
11: Ancora presente attività residua sui rilievi alpini e prealpini, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna orientale, fenomeni che andranno ad esaurirsi nel corso della serata, ad eccezione delle coste tirreniche calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per l'entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
2: In Sicilia continuano i disagi provocati dall'eruzione dell'Etna, prorogata fino a domani la chiusura dell'aeroporto di Catania, con pesanti ripercussioni su tutta l'isola. Il punto della situazione con Antonella Gurieri.
12: Sono stati in 5 giorni 700 i voli cancellati allo scalo Fontanarossa di Catania. Oggi già sono 100 i velivoli che non sono partiti ovviamente da qui, ma che sono stati protetti sugli altri tre scali siciliani, Palermo, Trapani e Comiso. L'emergenza qui ovviamente continua fino alle 16 di domani. L'Etna continua nella sua attività ed è il cratere Voragine che sta proseguendo con esplosioni e fontane di lava ed emissioni di cenere. Anche il tremore vulcanico è alto e ha una tendenza all'incremento. Questo significa che anche domani potrebbe essere una giornata destinata a non dichiarare finita l'emergenza.
2: E non sono solo i disagi nei trasporti a segnare l'estate dei vacanzieri, il boom del turismo mostra anche il suo lato meno positivo, prezzi in aumento e in alcuni casi sfruttamento del lavoro.
13: È un po' il rovescio di una medaglia, quella del turismo, che comunque brilla. Iniziamo dai prezzi. Secondo l'Istat, mangiare e dormire fuori casa costa quest'anno il 3,4% in più rispetto al 2025, più del tasso di inflazione, consolidato a luglio al 2,9%. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, l'aumento di spese di 115 euro. Proprio il potere d'acquisto delle famiglie è uno dei punti più sensibili, dice Federturismo Confindustria, che avverte: se è vero che le presenze degli di stranieri sono in crescita, un italiano su tre non può permettersi una settimana di vacanza. Infine, alla lista delle criticità vanno aggiunti i casi di abusivismo commerciale e persino di sfruttamento scoperti dai controlli della Guardia di Finanza. A Roma individuate 4 strutture ricettive abusive, a Bari smantellato un sistema di caporalato, ai danni di Bagnini e altri stagionali pagati anche 2 euro all'ora, a Treviso scoperti in diversi locali una trentina di lavoratori non in regola o totalmente in nero. Fabio Comini, GR1.
2: Torniamo al caldo estremo che continua a soffocare l'Italia, la fa prolungata incide anche sul disagio psichico.
14: Durante questa ondata di calore che dura ormai da settimane, gli ospedali hanno registrato un aumento del 20% degli accessi al pronto soccorso per disturbi psichiatrici rispetto a 3 anni fa. Aumentano le crisi di ansia, di depressione, gli scompensi psicotici, i comportamenti autolesivi. Una pressione che aggrava la condizione già critica del sistema. La carenza di 5.000 medici delle emergenze e urgenza arriva a 6.000 durante il periodo estivo. A denunciarlo, cifre alla mano, è la Società Italiana di Medicina d'Urgenza, che con quella di Epidemiologia Psichiatrica chiede alle istituzioni di includere le persone con disturbi mentali tra le categorie fragili nei piani nazionali di prevenzione del caldo. Fabio De Iaco, Simeu, come influisce il caldo sulle condizioni psichiatriche?
15: Influisce normalmente su tutti, a maggior ragione sui pazienti più fragili anche dal punto di vista psichiatrico, sia dal punto di vista della tolleranza e delle variazioni d'umore che sono conseguenti, sia del metabolismo dei farmaci stessi.
14: Troppo caldo per uscire, tante persone in ferie, anche la solitudine è un rischio per il benessere mentale.
15: Non si può mai separare dal problema della salute mentale, il problema sociale ed è quello dell'isolamento sociale.
14: Francesca Fornario, GR1.
2: In Calabria svolta nel caso del giovane ucciso questa mattina a colpi di arma da fuoco in provincia di Crotone, fermata una persona.
16: A Cutro si torna a sparare, ma questa volta la 'ndrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del Crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto, è morto sulla soglia di casa sua. Una ragazza piange accasciata sul furgone dei servizi funebri, è la compagna di Sergei. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini Lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto omicida è Giuseppe Sulla, un commerciante 28enne, che dopo aver sparato avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari dell'arma e portato in caserma, l'uomo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui si sono aperte ora le porte del carcere di Crotone. La procura scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. Era da tanto tempo che non succedevano queste cose, ha detto il sindaco di Cutro, Domenico Voce. Una giovane vita è stata spezzata. Siamo traumatizzati da quanto accaduto. Per il GR1, Valeriana Semeraro.
2: Nel Regno Unito novità per gli appartenenti alle forze dell'ordine che diventeranno padri. L'inviata Rai.
17: Congedi di paternità, vita meno dura per i poliziotti d'Inghilterra e Galles. L'indennità passa da 1 a 2 settimane a stipendio pieno. Solo un anno fa un'inchiesta del Guardian aveva rivelato che gli agenti impegnati in strada, alla richiesta di assistere le loro compagne partorienti, venissero addirittura derisi dai colleghi. Una frustrazione generale che è peggiorata al confronto col trattamento della Polizia Metropolitana di Londra, 3 settimane di congedo a stipendio pieno per i neopapà. La ministra della Polizia, Sarah Jones, ha dichiarato che gli agenti di polizia lavorano instancabilmente per proteggere i cittadini. È giusto che i neopadri ricevano un maggiore supporto per trascorrere più tempo con le loro famiglie. Ma in generale questo è un tema in cui nel Regno Unito c'è ancora molto da fare. 2 settimane sono ben poche rispetto ai 28 giorni in Francia e ai 5 mesi con stipendio pieno di cui usufruiscono i papà del Portogallo. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
2: Siamo allo sport, buone notizie dagli europei di nuoto di Parigi, ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
18: Ancora medaglie, finora siamo a quota 2 in questa terza giornata di semifinali e finali, sono 2 medaglie di bronzo dal peso specifico notevole, soprattutto quella di Thomas Cecchon nei 200 d'orso, una gara che il campione olimpico dei 100 d'orso sta preparando soltanto negli ultimi tempi, invece è riuscito a conquistare una medaglia di bronzo, peraltro frantumando il suo stesso record italiano, abbassandolo di quasi 2 due secondi, gara vinta dall'ungherese Kocsi, il primatista europeo davanti al greco Siskos. L'altra medaglia di giornata è quella di Benedetta Pilato nei 100 rana, anche qui un bronzo, lei che era stata campionessa del mondo e d'Europa nel 2022, una grande partenza in testa fino oltre metà gara l'azzurra, una grande prima vasca, poi è stata superata dalla britannica Evans e ha chiuso al terzo posto. Comunque un bronzo importante anche per lei, niente da fare nei 50 farfalla per Silvia Di Pietro, ultima nella gara vinta dalla fuoriclasse svedese Sjostrom, e per Carlos D'Ambrosio, penultimo nei 100 stile, dove si è confermato Popovic, il rumeno campione d'Europa ancora una volta. Fra poco in vasca Sara Curtis nelle semifinali dei 50 d'orso, lei che è la primatista europea e che stamattina ha centrato le semifinali con il miglior tempo.
2: Grazie Manuela. Alle 20.05 scatta il programma della terza serata degli europei di atletica di Birmingham, attesa tra gli altri in pedana per la finale del martello femminile con Sara Fantini. E ora il basket. I Los Angeles Lakers cambiano ancora proprietà. I californiani, insieme ai Boston Celtics, hanno dato vita a una delle rivalità più accese dell'NBA negli anni Ottanta.
19: La rivoluzione giallo-viola era cominciata il 30 giugno con l'addio di LeBron James, leader carismatico dell'ultimo anello NBA, datato però 2020. Non una decisione improvvisa per il prescelto, passato poi a Philadelphia. Il cambio di proprietà invece è decisamente inaspettato. Mark Walter aveva acquistato i Lakers dalla famiglia Bass poco più di un anno fa per 10 miliardi di dollari, ma soltanto ad ottobre 2025 aveva ottenuto il beneplacito della Lega Americana per l'acquisizione finale. Adesso un nuovo passaggio di consegne. Joshua Kushner, fratello di Jared, genero del presidente Trump, e Bob Iger, ex amministratore delegato della Disney, compreranno la squadra di basket di Los Angeles per 12 miliardi e mezzo di dollari. Cifra mostre per una delle società sportive più iconiche del mondo, ma non più così imbattibile sul campo. I due milionari americani operanti nel settore finanziario, che sembravano interessati ad aprire una franchigia a Las Vegas, hanno chiaramente espresso la volontà di riportare i Lakers a dominare in NBA, per la gioia dei tifosi di Los Angeles sparsi nel mondo. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Jovanotti annuncia la cancellazione della data del suo tour prevista a Barletta il 17 agosto. Lo stop, con 33.000 biglietti venduti, è arrivato dopo il ritrovamento di un frammento di amianto nei pressi del luogo dove avrebbe dovuto svolgersi il concerto. Gli organizzatori valutano lo spostamento a Bari il 19 settembre, ma si può chiedere il rimborso del biglietto. Stasera intanto Jovanotti sarà a Montesilvano per uno spettacolo speciale. Sul palco anche Gianni Morandi, e secondo la proposta di Jovanotti ci sarà la visione tutti insieme dell'eclissi alle 20.10, prima di cantare Apri tutte le porte. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Fabio Cardinali. Da Alice Andreoli l'augurio di una buona serata.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
22: Quando sei uscita?
23: Ieri.
22: Che pensi di fare?
23: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
22: Le cose sono cambiate, Teresa.
23: Tu non ci devi venire qua.
22: Io ho solo te. Provati a volermi bene.
24: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
25: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
26: Verde.
1: Viaggiare informati.
3: 19 e 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di 30 minuti al Piazzale Italiano, la coda in direzione di Chamonix. A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, A15 Parma La Spezia e Fidenza verso Milano c'è un incidente, e sempre verso Milano la coda tra Parma e Fidenza per via di questo incidente. Ancora A1 Milano-Napoli, traffico rallentato a causa del traffico intenso tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico, siamo in direzione di Bologna. A Firenze in Pruneta, in entrata a Bologna, c'è un incidente, e ci spostiamo sulla A11 Firenze-Pisa Nord. A Pisa Nord in direzione di Pisa la coda è per traffico intenso. C'è coda anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Darsena Toscana Est e Livorno strada di grande comunicazione in direzione di Livorno, e poi un incidente sulla A16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Candela in direzione di Canosa. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo il traffico è rallentato in quanto piove, siamo tra Laino Borgo e prima di Altomonte. Concludiamo con la A29 Palermo Mazara del Vallo, traffico rallentato dopo Balestrate in direzione di Palermo. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia.
2: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Ripley Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, favorendo un progressivo diradamento della nuvolosità fino ad ampie schiarite. Nella giornata di domani avremo spiccata instabilità al sud peninsulare, con rovesci e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, più frequenti nelle ore centrali della giornata. Al nord e al centro le condizioni saranno in prevalenza serene o poco nuvolose, con sole ampiamente protagonista, salvo locali addensamenti pomeridiani confinati ai rilievi. Sulle isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di un contesto stabile e ben soleggiato per l'intero arco della giornata, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con la persistenza di rovesci e temporali nelle zone interne. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature ancora elevate, con caldo intenso, valori massimi fino a 32 e 36 gradi al nord, tra 36 e 39 gradi nelle aree urbane del centro e tra 30 e 36 al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
5: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
6: No.
5: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
8: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: I podcast di Radio 1.
11: 8 ottobre 1985. La politica, il ruolo, le relazioni di Giulio Andreotti portano ad un primo importante risultato.
12: Ore 3. Tunisi, Yasser Arafat ha inviato un messaggio ad Andreotti in cui si dichiara che l'OLP è estranea all'azione che si rivolge contro un nobile paese che ha dimostrato la propria amicizia nei confronti del popolo arabo.
11: Quello che Arafat dice a Craxi, invece, per il momento non viene divulgato. Il capo dell'OLP indica due emissari palestinesi per sostenere il governo egiziano nella trattativa. Uno di questi risponde al nome di Abu Abbas, leader del Fronte per la Liberazione della Palestina, una fazione filo-siriana che considera troppo moderata la linea di Arafat. Achille Lauro, La notte di Sigonella è un podcast originale di Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani. Regia di Leonardo Patanè. Seconda parte. L'ultimatum. Intanto, assieme alle trame diplomatiche, il governo italiano organizza la risposta militare. Gli incursori della Marina vengono mobilitati assieme ad una sessantina di paracadutisti di base a Livorno. Dalla Sicilia i ricognitori dell'aeronautica militare sono pronti a decollare per localizzare l'Achille Lauro. E poi c'è il capitolo delle basi militari. Basi nelle quali italiani e americani spesso lavorano gomito a gomito, anche se ciascuno nel proprio esclusivo perimetro di competenza, senza mai sconfinare.
12: Mezzanotte 19 minuti. La base dell'aviazione militare di Sigonella è in stato d'allarme. Non c'è ancora conferma sul fatto che alcune pattuglie di ricognizione siano decollate. Attigua allo scalo italiano c'è anche una base dell'aviazione statunitense.
3: Tra gli agrumeti e le zagare, non lontano dalle falde dell'Etna, tra le province di Catania e Siracusa, dove Giovanni Verga ambientava tanti dei suoi racconti, c'è dalla fine della Seconda Guerra Mondiale un pezzo di America. Un luogo che non è soltanto una base militare, ma una vera e propria città nella città, con 4.000 abitanti tra militari e civili, i suoi negozi, scuole, un piccolo ospedale. Stiamo parlando della Naval Air Station, situata appena fuori la cittadina di Sigonella. La storia di Sigonella affonda le sue radici nella Seconda Guerra Mondiale, quando, presa la Sicilia nel luglio del 43, la sua posizione strategica la rende cruciale per le forze alleate. Da lì si poteva partire in sicurezza per bombardare Milano, la Germania e le navi naziste in tutta l'area. Quando nel 1949 nasce la NATO, la base, oltre che della Marina americana, diventa pertinenza di tutta l'Alleanza Atlantica e viene così gestita insieme da americani e italiani. Ecco perché quella notte di ottobre dell'85 la nostra aeronautica è già lì, pronta a bloccare le due piste da 3 chilometri della base, con Aviano, Vicenza, Camp Derby, Napoli e Gaeta e i più di 100 tra depositi e strutture amministrative. Sigonella è ancora oggi una delle basi più importanti per gli americani in Italia, un simbolo con la sua bandiera a stelle e strisce che garrisce al vento del legame militare fra i due paesi.
11: Tra gli incursori della Marina mobilitati ci sono anche gli uomini del Team Torre del comando subacqueo Teseo Tesei con base a La Spezia. Il comandante Danilo Gattoni a mezzogiorno parte per Pisa assieme ad altri 4 colleghi specialisti in lanci col paracadute e in cariche esplosive. A Pisa il gruppo si unisce ai para arrivati da Livorno. Tutti insieme poi prendono posto sull'aereo solitamente a disposizione del Presidente della Repubblica. Il comandante Gattoni si ritrova seduto sulla stessa poltroncina usata dal Presidente Sandro Pertini durante la famosa partita a scopone con Berzot al ritorno dal Mondiale di Calcio in Spagna del 1982. Adesso però, a bordo, pochi parlano e nessuno sorride. Uno scalo alla base militare di Gioia del Colle, poi l'atterraggio a Cipro. Nelle stesse ore, la crisi sembra avvitarsi. Ore 11. Il comando a bordo dell'Achille Lauro contatta il porto di Tartus in Siria e ribadisce la richiesta di liberazione per 50 detenuti palestinesi nelle carceri di Israele. Viene anche comunicato che la mediazione va affidata agli ambasciatori di Stati Uniti, Italia, Germania Federale e Gran Bretagna, accreditati presso il governo di Damasco. L'ultimatum è stato fissato per le 16. Il ministro degli esteri Andreotti contatta il presidente siriano Assad per chiedere una disponibilità all'attracco della nave in Siria. Assad, legatissimo all'Unione Sovietica, formalmente in guerra contro Israele, non è così contento di infilarsi in questo ginepraio. I rapporti con l'Italia e Andreotti però sono tali che concede l'attracco, ma a condizione che i governi coinvolti aprano la trattativa. Tutto però è terribilmente fragile.
12: Ore 11.37. Il segretario del governo di Israele, Yossi Beilin, ha dichiarato così all'ANSA: la richiesta dei dirottatori di liberare detenuti palestinesi non è neppure presa in considerazione.
11: A Roma, invece, i toni sono molto più sfumati.
12: Ore 12.48. Abbiamo ragione di credere che i terroristi appartengano a un gruppo di palestinesi dissidenti rispetto alla linea dell'OLP, lo ha detto il ministro degli esteri Giulio Andreotti. Alla domanda se fosse stato trovato il canale per contattare i sequestratori, Andreotti ha risposto: meno se ne parla e meglio è.
11: E in silenzio lavorano anche gli incursori italiani arrivati a Cipro. Anche la Delta Force si trova nella base di Cipro e prepara il proprio attacco nella notte. I militari americani sono coordinati dal Consiglio per la Sicurezza Nazionale, nel quale è arruolato anche il nostro Michael Ledeen. Negli stessi momenti, l'ambasciatore americano Maxwell Rabb piomba a Palazzo Chigi. Il messaggio è: gli Stati Uniti non trattano con i terroristi. Senza possibilità di trattativa, il presidente della Siria Assad chiude i porti. Poco dopo, l'emittente radio La Voce del Libano capta e diffonde alcuni messaggi dei terroristi. Ore 12:58.
12: Non siamo disposti ad attendere ancora. Il primo passeggero sarà ucciso alle 13. Vi comunicheremo nome e nazionalità del passeggero.
11: Ore 13:26.
12: Allora, che c'è di nuovo a Tartus? Uccideremo subito il secondo. Non mancano passeggeri da uccidere.
11: Uccidere un secondo passeggero. Gridano questo i terroristi palestinesi, almeno secondo le trascrizioni diffuse dal Libano. Forse è vero, forse è solo per mettere pressioni agli interlocutori. Qualsiasi cosa, vera o verosimile che sia, viaggia sempre accanto ad un forse che fa traballare tutto. Il governo italiano non conferma il fatto neanche quando, poco dopo, anche l'emittente spagnola Onda Peschera conferma la notizia del morto a bordo, aggiungendo però un dettaglio. Si tratta di un cittadino americano.
12: Ore 16:18. Abu Yad, braccio destro di Arafat, ha dichiarato che due esponenti dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina stanno cercando di mettersi in contatto con il comando. I due esponenti dell'OLP inviati per negoziare sono Ani El Hassan e Abu Abbas, leader del Fronte per la Liberazione della Palestina, a cui apparterrebbero gli stessi dirottatori.
11: Improvvisamente, però, la tensione sembra scemare. Improvvisamente la prua della nave vira nuovamente verso l'Egitto. Improvvisamente anche la radio di bordo smette di raccontare pezzi di cose, forse vere, forse no. Chi lo sa? Forse sono i frutti della mediazione palestinese. Forse. L'altalena però molto presto riprende.
12: Ore 17:27. Damasco. La notizia dell'uccisione di un primo ostaggio di nazionalità americana ha trovato conferma in ambienti vicini al governo siriano. Ore 18:08. Washington. La Casa Bianca si è detta non in grado di confermare notizie di uccisione di ostaggi a bordo della motonave Achille Lauro.
11: 9 ottobre 1985. Mezzanotte. Gli incursori della Marina italiana sono pronti. Alcuni hanno l'ordine di paracadutarsi da un'altezza di 5.000 piedi per scendere sul ponte superiore della nave. Da qui devono proteggere l'arrivo dei loro colleghi su gommoni e mezzi subacquei. Dopo il ricongiungimento deve partire quella che nel piano è definita così: la bonifica. Gli uomini della Delta Force però no, sono rimasti a Cipro. La nave è territorio italiano e solo le truppe italiane possono partecipare all'operazione. Poco dopo la mezzanotte, Radio Voce del Libano diffonde una nuova comunicazione del comandante della Achille Lauro, Gerardo De Rosa.
7: A tutti, grazie. Per favore, non tentate niente, perché qualsiasi cosa stiate tentando saranno guai per tutti noi. Tutti stanno benissimo su questa nave. Chiuso, finito. Roger, chiuso.
11: Poco più tardi, il Dipartimento di Stato americano conferma con queste poche parole: sembra che a bordo non sia stato ucciso nessuno. La Achille Lauro viene fatta fermare a 15 miglia dalla costa egiziana. E così, mentre governi e servizi segreti dei paesi coinvolti smentiscono che a bordo sia stato ucciso qualcuno, la trattativa, gestita dai mediatori palestinesi, che forse sono anche i capi della fazione a cui i terroristi appartengono, ingrana. Agli incursori italiani arriva il contrordine. La crisi è cessata.
12: Ore 16.35, il Cairo. I dirottatori dell'Achille Lauro si sono arresi, lo annunciano fonti ufficiali egiziane. I sequestratori sono saliti a bordo di un rimorchiatore della Marina.
11: Quello che però nessuno ancora sa è che il comandante De Rosa aveva un'arma puntata alla testa quando via radio aveva diffuso il suo «Tutti stanno benissimo su questa nave».
12: Ore 18.57. Il presidente del Consiglio Craxi ha annunciato che un cittadino di nazionalità americana sarebbe stato ucciso e gettato in mare nel corso del sequestro. Anche il ministro degli esteri Andreotti sarebbe stato all'oscuro dei fatti. Craxi ha sottolineato che la notizia gli è stata comunicata pochi minuti fa dal comandante della nave. De Rosa ha detto che un cittadino americano che risponde al nome di Leon Glenford risulta assente. Il comandante ritiene che il passeggero sia stato ucciso e buttato in mare.
11: La frenesia del momento ha storpiato anche il nome del povero turista che in realtà si chiama Leon Klinghoffer. Il fatto è accaduto al largo della Siria, proprio come Radio Voce del Libano aveva riportato il giorno prima. Dopo il no all'attracco da parte del governo di Assad, i terroristi avevano diviso i passeggeri per nazionalità. Del gruppo degli statunitensi e dei britannici, le mani erano state messe addosso a quest'uomo di religione ebraica, 69 anni, che tutti i turisti della nave avevano avuto modo di notare perché era l'unico che a bordo si muoveva su una sedia a rotelle. Un attimo dopo, Klinghoffer era stato ucciso con un proiettile alla fronte ed uno al petto. La sua sedia a rotelle, col peso di tutto il corpo, poi era stata sollevata fino a superare il parapetto. Il tonfo in mare era stato il suo funerale. La morte di questo passeggero cambia tutto. Gli americani, che prima mordevano il freno nel loro ruolo di non protagonisti, improvvisamente si trovano catapultati al centro di quello che è diventato un ring per chi, come Michael Ledin, nella vita odia niente quanto le sconfitte.
3: Michael Ledin, nato a Los Angeles nel 1941 e scomparso ad Austin nel 2025, è la classica persona con due facce e due biografie. Ufficialmente è un professore universitario e un giornalista. Allo stesso tempo però è quello che una volta avremmo chiamato un faccendiere, un intermediario tra imprese e governi, servizi segreti, banche, magistrati, stampa. Mai sotto i riflettori, un tempo della TV e dei giornali, poi dei social, niente vizi se non l'appagamento che dà il fatto di alzare il telefono e sentire che gente importante come Ronald Reagan ti ascolta e ti obbedisce. Dopo la laurea, Ledin si appassiona allo studio della politica e in particolare del fascismo. Per questo viene in Italia nel 1972, dove conosce lo storico Renzo De Felice, con cui scriverà la famosa intervista sul fascismo. Scrive di storia e di politica per qualche rivista, tiene una rubrica radiofonica per la RAI per raccontare l'Italia vista da un americano, ma allo stesso tempo comincia una carriera parallela che lo porta ad esempio ad avere libero accesso al Viminale nei giorni convulsi del sequestro Moro. Ledin fa avanti e indietro da Roma e Washington e viaggia molto in Medio Oriente, dove è vicino ai servizi israeliani e collabora con i dissidenti iraniani. Sarà anche coinvolto nello scandalo Iran-Contras, il più grande dell'era Reagan, una storia di fondi neri nel supporto ad oppositori degli Ayatollah e dei sandinisti. Nell'ottobre 85 Ledin è alla Casa Bianca e riesce addirittura a sedersi accanto al presidente Reagan mentre lui sta parlando con Craxi per risolvere il caso dell'Achille Lauro, e ha il sangue freddo, o forse la faccia tosta, di correggere il traduttore ufficiale, un italo-americano addetto alle relazioni con il bel paese. Ledin, per la sua prepotenza, è allontanato dall'entourage di Reagan, ma non si dà certo per vinto. Passata l'era Clinton, lo troviamo accanto al nuovo presidente George Bush Jr. ancora per un intreccio tra servizi segreti e politica nel cosiddetto Nigergate, una storia di documenti falsi per accusare Saddam Hussein di aver comprato polvere di uranio dal Niger. Altro scivolone, ma ecco che ormai ottantenne lo ritroviamo in Italia a proporre mediazioni a Matteo Renzi e al suo consigliere economico Marco Carrai. Perché su Sigonella Ledin abbia voluto forzare la mano di Reagan nel senso del massimo rigore è difficile dirlo. Forse pressioni israeliane, forse del mondo conservatore americano, forse gli echi dei suoi studi sul fascismo, forse soltanto la voglia di contare, di poter dire, ma solo tra sé e sé, fanno tutti come dico io.
13: Quando venimmo a sapere dell'omicidio, ci incazzammo parecchio. La mia impressione fu che Abu Abbas, il mediatore designato da Arafat, in realtà fosse a bordo della nave già dall'inizio del sequestro e che fosse stato lui a dirigere le operazioni. Catturare Abu Abbas ad Alessandria, però, non era possibile. Quando infine capimmo che tutti i palestinesi avrebbero raggiunto la Tunisia, che dava asilo a tutti i capi dell'OLP, concepimmo un'operazione speciale per intercettare l'aereo dei terroristi. Nessuno ne era al corrente, nemmeno il governo italiano.
11: Dirottare l'aereo con i terroristi e i mediatori su un territorio amico. Ecco l'idea.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
1: Nadia Patocletti adesso passa però all'esterno, ha cambiato completamente velocità, va via Nadia Patocletti, le lascia lì come se fossero ferme. Eccolo lo spunto finale di Nadia Patocletti all'ultima curva, prima del rettilineo, ha lasciato lì anche la spagnola Garcia, va a vincere ancora una volta. Chi la ferma più velocissima a vincere? Lei, come sempre, condotta di gara perfetta, taglia il traguardo, si è confermata i 5.000 ancora una volta. Nadia Patocletti fa doppietta rispetto a Roma 2024, seconda la spagnola Garcia, e poi Micol Maiori è arrivata terza, l'alta italiana, si abbracciano.
2: And now it's time for the national anthem of Italy.

0: Buonasera a tutti da Nico Forleta. Abbiamo voluto iniziare così con l'inno di Mameli, la premiazione di Nadia Battocletti e Micole Maiori a Birmingham, la premiazione dei 5.000 metri disputati ieri sera. Ci eravamo lasciati con la medaglia d'oro e la medaglia di bronzo della Battocletti e della Maiori. Ci ritroviamo questa sera con la premiazione, l'inno di Mameli. Perché? Perché oggi è una grandissima giornata per l'Italia del nuoto. Ne parleremo tra pochissimo con Manuela Collazzo. Rimanete bene all'ascolto perché negli ultimi minuti, nell'ultima mezz'ora, è successo qualcosa di davvero incredibile a Parigi, agli europei di nuoto, ma siamo agli europei di atletica leggera e allora andiamo a collegarci subito con il nostro inviato Daniele Fortuna, grazie a Tommaso Margiotta dall'altra parte del vetro qui a Saxa Rubra, Birmingham.
1: Buonasera, buonasera dall'Alexander Stadium di Birmingham. Ci sono quattro titoli in palio questa sera, 400 uomini, 400 ostacoli donne e poi il martello femminile e i 110 ostacoli. Ci riguardano due finali, quella dei 400 ostacoli alla femminile con Ayumide Folorunso e quella del martello donne con Sara Fantini. Abbiamo però appena parlato con il presidente May, con l'allenatore di Marcel Jacobs Paolo Camossi, aggiornamenti. In realtà è una situazione di attesa, ma di tutto questo parleremo tra poco. Linea ancora a te, Nico.
0: Bene, grazie a Daniele Fortuna. Allora, Manuela Collazzo, credo che tu abbia da raccontare su questa fine terza giornata in vasca a Parigi. Agli europei di nuoto è accaduto qualcosa di clamoroso, più di qualcosa.
2: Esattamente un'ora fa è accaduto un qualcosa di incredibile, direi di partire proprio da lì, riassumendo intanto quel che è successo oggi. 3 medaglie è un record del mondo. E allora, la nuova primatista dei 50 d'orso è Sara Curtis, 26,63, realizzato in semifinale, abbassato di 23 centesimi il precedente primato che apparteneva all'australiana McKeon. Naturalmente Sara Curtis diventa la grande favorita domani per il titolo, compirà 20 anni fra pochi giorni, il 19 agosto, Sara Curtis, che poi ha trascinato le azzurre della staffetta a un argento. L'Italia torna sul podio continentale nella 4% stile libero al femminile 10 anni dopo l'ultima volta, dopo Londra 2016. Emma Virginia Menicucci, Sara Curtis, Chiara Tarantino, Alessandra Mao, sono queste le azzurre d'argento, dietro all'Olanda oro e davanti alla Russia bronzo. La prima frazionista è stata Emma Virginia Menicucci, ha chiuso al quarto posto. Una straordinaria Sara Curtis ha portato l'Italia davanti a tutte con un 52,29 lanciato che Chiara Tarantino è riuscita a mantenere, ha conservato la posizione. Alessandra Mao, 15 anni, ha portato l'Italia comunque sul podio, al secondo posto. Una staffetta giovanissima, tutte le azzurre nate dopo il 2000, appunto citiamo i 15 anni di Alessandra Mao, ma anche i 19-20 fra pochi giorni, come dicevamo, di Sara Curtis. La giornata era cominciata altrettanto bene perché i big non avevano deluso, anzi anche sorprendendo, possiamo dire, perché Thomas Ceccon, il campione olimpico dei 100 d'orso, ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso, la gara che non gli è proprio congeniale e che sta studiando, a cui sta lavorando negli ultimi tempi, peraltro con il nuovo record italiano che ha abbassato, ha limato di quasi 2 secondi, dunque lo ha frantumato, 1:53,96 è il nuovo record italiano e apparteneva il precedente allo stesso Thomas Ceccon, realizzato l'anno scorso a Brisbane. L'oro è andato nei 200 d'orso al maschile al campione olimpico l'ungherese Koch, che era anche il grande favorito, l'argento al greco Siskos. L'altra azzurra attesa ed era Benedetta Pilato, che nei 100 rana è stata anche campionessa del mondo nonché campionessa d'Europa a Roma Roma nel 2022, gli appassionati lo ricorderanno, ha ciuffato il bronzo nella gara che ha visto trionfare la britannica Evans, l'argento andata all'irlandese McSherry, ma una grande prima vasca di Benedetta Pilato, lei che è specialista dei 50 rana e lo ha fatto vedere, poi è stata però superata proprio dalla britannica e dall'irlandese, ha chiuso comunque con un bronzo che la soddisfa. Reso conto delle altre finali in cui non sono arrivate medaglie per i nostri, e non le attendevamo, dobbiamo dirlo, nei 50 farfalla nulla da fare per Silvia Di Pietro, ultima, ha vinto la fuoriclasse svedese Sara Sjostrom. Nella finale dei 100 stile, la gara regina, si è confermato il rumeno Popovici e Carlos D'Ambrosio ha chiuso in penultima posizione. Poi nei 400 misti al femminile l'irlandese Walsh ha vinto le nostre, già dal setta sesta, Anna Pirovano ottava, non avevano comunque grandi chance, così come non ne aveva Luca De Tullio negli 800 stile, ha chiuso al sesto posto, l'oro è andato al tedesco Liebmann. Poi nelle semifinali dei 200 rana un buon Christian Mantegazza, il campione italiano, ha conquistato con il settimo tempo la finale, dunque comunque domani ci sarà in finale. E per quanto riguarda invece 100 farfalla sono fuori sia Alberto Razzetti, nono, primo degli esclusi, sia Michele Busa, tredicesimo. Crediamo che il resoconto sia terminato qui, Nico, attendendo la giornata di domani.
0: Poi aspettiamo domani e ti aspettiamo domani per, speriamo, un altro resoconto dello stesso tenore, magari anche di più, perché
2: assolutamente, intanto sarà Curtis la favorita nei 50 d'orso, dunque l'attendiamo a domani.
0: La finale dei 50 d'orso domani
2: intorno alle poco dopo le 18:30.
0: Ecco, quindi ci aspettiamo un po' di fuochi d'artificio domani. Grazie a Manuela Collazzo, e allora torno subito da Daniele Fortuna. Daniele, Birmingham, europei di atletica leggera.
3: Sì, allora quello che succederà, lo abbiamo detto, i quattro titoli, poi magari facciamo un riepilogo anche di quello che è successo stamattina, c'è anche la qualificazione molto attesa per quel che ci riguarda, per quel che riguarda l'Italia, del triplo maschile con Andy Diaz, con Biasutti, con Andrea Dalla Valle, 110 ostacoli senza italiani, purtroppo Lorenzo Simonelli ha dovuto rinunciare per un infortunio e anche per un intervento veramente sfortunato, l'oro di Roma 2024, ce lo ricordiamo benissimo. C'è il Decathlon, la prima giornata della Decathlon, qui ci sono due italiani indietro però in classifica, nella classifica provvisoria, le prime prove, 100 lungo peso in questo momento è in corso il salto in alto, Dario Dester e Alberto Nonino sono indietro in classifica, poi andremo a vedere l'esatta posizione. Si diceva però Marcel Jacobs, gli aggiornamenti che in realtà non ci sono, però la federazione, l'allenatore di Marcel, Paolo Camossi, ha voluto un po' raccontare quello che è successo, la grande generosità di Jacobs, che non stava benissimo già prima della finale, si era accorto che qualcosa non andava. Sentiamo però il racconto proprio di Paolo Camossi.
4: Ha già iniziato oggi a curarsi, ha già iniziato oggi le terapie, perché è importante stare bene, questo si è visto. Quello che è successo è molto semplice, Marcel ha fatto una semifinale andando facile, tranquillo, ha fatto il tempo che ha fatto, durante il secondo, chiamiamolo, warm up prima della finale ha affilato tutto bene, in core room ha fatto un allungo, un'accelerazione, ha sentito un fastidio a un polpaccio. Quando è entrato in campo ha fatto la partenza e onestamente si è visto, perlomeno io ho visto, che ha avuto un problema perché l'ha mollato subito e poi si strecciava i polpacci e li toccava. Io ero in tribuna nella zona partenza per vedere un attimino la partenza e ho cercato di comunicargli: Marcel, non si corre. Va bene anche ma se... Marcel ha cercato e non mi ha guardato perché sapeva quello che diceva, perché lui voleva correre.
0: Insomma, Daniele, avevamo intuito bene allora ieri sera, quando avevamo ipotizzato problemi per Marcel Jacobs ancor prima di scendere in pista per la finale.
3: Proprio per quello che è successo, insomma, sì. Grande generosità, ci teneva, lo ha detto. Ha detto anche a me, insomma, nell'intervista subito dopo la finale disgraziatissima dei 100 metri. Però poi ha aggiunto Camossi che Jacopo è sempre stato molto positivo e gli infortuni non sono mancati nella sua carriera, quindi vuole riprendersi. Naturalmente ci vuole tempo. Intanto, comunque, notizia piuttosto scontata: non potrà partecipare alla staffetta alla 4%, resta però con la squadra qui a Birmingham, quindi partirà la prossima settimana, perché qual è l'appuntamento per capire poi l'effettivo problema all'adduttore sinistro. L'appuntamento è a Roma mercoledì all'Istituto di Medicina e Scienze dello Sport del CONI per una risonanza magnetica per completare la diagnosi e decidere poi il percorso terapeutico. Questa è la cosa importante. Jacobs ha detto di tenere moltissimo la sua partecipazione alla nuova manifestazione della Federazione Internazionale, della Federazione Mondiale a Budapest, con tutti i migliori. È una manifestazione che promette spettacolo. Ecco, insomma, i tempi però sono piuttosto stretti, perché stiamo parlando della metà di settembre, 3 giorni, quindi sarà molto molto complicato, difficilissimo il percorso della staffetta, perché sappiamo che anche Ali ha avuto un problema muscolare. In questo momento c'è la presentazione delle finaliste del lancio del martello, con una sorridente e rilassata Sara Fantini, campione uscente, l'oro di Roma, gli ultimi europei nel 2024. Nico, Sara Fantini, l'ho intervistata prima delle qualificazioni a proposito delle sue previsioni. Poi le qualificazioni sono andate bene, perché lei è entrata con la quarta misura in questa finale comunque difficile, sarà molto molto complicato confermarsi. Possiamo ascoltare però Sara Fantini.
5: Campionessa uscente del lancio del martello europeo, era stata una serata speciale, magica, quella di Roma. Sei qui, immagino, per cercare di rivivere le stesse emozioni, banale, ma insomma la possibilità c'è?
6: Allora sì, una possibilità c'è sempre, perché sono qui e sto bene, per cui una possibilità c'è sempre. Detto questo, sarà sicuramente un campionato europeo molto sfidante. Il livello medio si è alzato tantissimo, le punte, di cui grazie al cielo faccio parte, ma comunque siamo, come dicevo prima, secondo me 8/6 ragazze che più o meno sono intercambiabili, cioè che se tu le mettessi prima, seconda, terza e li invertissi non mi sorprenderei, perché siamo tutte comunque forti e siamo comunque tutte, abbiamo tutte fatto una bellissima stagione, per cui sarà sicuramente una gara sfidante, molto bella. E come dicevo prima, il fatto di arrivare con l'oro, diciamo, in tasca, cioè di averlo, di essere già riuscita a farlo, mi dà anche forse un po' la consapevolezza che si può fare, perché fino a Roma ovviamente la domanda è anche sempre un po': è un mio sogno, ma ce la farò? Il fatto di averlo già fatto ti fa dire sì, ce la puoi fare. Detto questo, sarà molto difficile. Non nego che comunque la preparazione, io l'ho sentita molto, la pressione del fatto di essere la campionessa europea in carica, e comunque anche del fatto che tutte stavano lanciando veramente tanto lungo, e sono contenta per loro, ma su di me questa cosa è stata abbastanza, cioè l'ho sentita questa pressione. Secondo me la cosa importante è riuscire a essere sereni nel percorso che si è fatti e riuscire a prendere questa pressione e trasformarla in grinta. Io sono molto contenta di essere qui e cercherò sicuramente di fare del mio meglio. Se qualcun altro farà di più, bene, però io intanto farò del mio meglio e poi vediamo.
5: Obiettivo anche record italiano? È sempre tuo, peraltro.
6: Sì, allora, non posso dire di no, perché ci sono andata veramente molto vicino quest'anno, pochi centimetri, per cui assolutamente so di star bene. So più o meno le misure che posso valere, ovviamente dipende da tanti fattori anche esterni, il momento, la giornata, la pedana, tutto un insieme di cose, però assolutamente il record italiano è sempre nel mirino, anche perché sento veramente il bisogno, anche se quest'anno già un po' ho avuto la conferma, comunque il fare il record italiano di nuovo, quindi per me vorrebbe dire fare il personale, significa di nuovo migliorarsi, che è una cosa che a me non succede dal 2022, per cui per me sarebbe proprio molto molto importante, psicoemotivamente molto importante. Poi sono consapevole del fatto che il percorso che abbiamo fatto e che abbiamo iniziato quest'anno è un percorso lungo, tale per cui sicuramente già magari l'anno prossimo, tra 2 anni, con le Olimpiadi di Los Angeles sempre, diciamo, nel mirino, ci saranno questi miglioramenti. Se ci fosse già quest'anno sarebbe top, non che, cioè, la stagione già così sarebbe comunque stupenda. Ovviamente farlo qui sarebbe una cosa straordinaria, e ci proveremo, però non è detto che ci riusciremo.
0: Non è detto che ci riusciremo, come dice Sara Fantini, però l'importante è provarci, no, Daniele? E lei ci prova, l'ha detto.
3: Sara Fantini alla terza misura in Europa nel 2026, si diceva il record italiano, 75-77, Madrid 2022, è passato un po' di tempo, ancora a Madrid nel mese di luglio si è molto molto avvicinata, 75 metri e 62 centimetri, concorrenza di livello alto, anche perché poi c'è la detentrice del record del mondo, Anita Vlodar Čika, che è un po' l'ispirazione di tutte le martelliste, perché a 41 anni è ancora qui la lanciatrice polacca, dopo 4 mondiali vinti, dopo 3 ori olimpici, dopo 4 europei vinti, e aveva preso anche un bronzo a Barcellona nel 2010. Eccola Sara Fantini in pedana per il primo lancio, subito dopo le due finlandesi favorite per il podio. Vediamo se il primo lancio del martello è lungo, è molto lungo, è un ottimo lancio, sicuramente va in testa, vicino ai 75 metri Sara Fantini, partita benissimo, il lancio direi che è valido. Dopo la rotazione ha cambiato tecnica Sara Fantini, ha cambiato anche allenatore, Renzo Pozzo lo ha ricordato, dunque tante cose nuove, 74-35, ottimo lancio. A Roma nel 2024 Sara Fantini aveva vinto la medaglia d'oro con 74 metri e 18 centimetri, già avanti. Vediamo, ma
0: già si è migliorata, poi tra l'altro, no?
3: si è migliorata rispetto a Roma, certamente, va proprio a parlare con il suo allenatore, certo, davanti a lei ci sono le due finlandesi, si diceva favorite per il podio, Krista Stervo e Silja Kosonen, che in stagione hanno lanciato più lontano, 76-41 per la Kosonen, 77-35 per Krista Terva. Aspettano tutti e comunque l'istituzione del lancio del martello, Anita Vlodar Čik, se ne parlava prima, 41 anni. Intanto in pedana però c'è la danese Katrin Koch Jakobsen. Ecco, è importante faccia un'ottima gara Sara Fantini, perché prima con Stefano Mei, con il presidente della FIDAL, con Paolo Camossi, l'allenatore di Marcella Jacobs, c'era anche Antonio Latori, il direttore tecnico della nazionale italiana di atletica, e insomma siamo quasi a metà della manifestazione, e allora le sue aspettative e le previsioni sono state rispettate, questa è stata la mia domanda, e lui ha detto che sì, in questo momento l'Italia ha avuto quello che si aspettava, con l'eccezione di Jacobs. Da Jacobs ci si aspettava di più, ma le cose sono andate in quel modo lì, e bisogna anche essere fatalisti, lo ha detto Jacobs e lo ha ribadito anche Camossi, perché le cose sono state fatte nella maniera migliore, lo ribadiva anche il medico della federazione Andrea Bili, un monitoraggio continuo su un velocista, quindi tutti i muscoli erano a posto, poi può succedere quello che è successo prima della finale dei 100. E che cosa manca per ora alla spedizione dell'Italia? Insomma, il 70% degli atleti ha passato il primo turno, quindi 70-30, questa è stata la fotografia del direttore tecnico Antonio Latorre. Forse ci si aspettava di più, e cioè la finale da Daisy Osaque questa mattina, però è nella disco.
7: però è un atleta che in carriera ha avuto saliscendi, momenti di questo genere. Poi Nicola, ascoltiamo nella seconda parte più avanti, l'ho intervistata dopo l'eliminazione, ecco, dopo la mancata qualificazione alla finale del disco, e poi per il resto appunto Marcel Jacobs non si può sottilizzare più di tanto, l'Italia sta facendo quello che si pensava. Ecco, non so se poi nelle riflessioni di Antonio La Torre entra anche Sara Fantini e questa gara del lancio del martello, che è partita, come si diceva, molto bene, perché a metà della prima rotazione, sono 12 in finale, Sara Fantini è in testa con 74,35 metri, la seconda è la finlandese Kosonen a 69,76 metri. Altre notizie che arrivano dalla mattinata, cioè la mattinata di qualificazione, buone e meno buone. Quelle buone: la qualificazione di Alessandro Sibilio in finale nei 400 ostacoli, ma invece escono, sono stati eliminati in semifinale Sommacal e Bertoncelli, e poi Francesco Pernici, ascolteremo anche lui più avanti, che si è qualificato alla finale degli 800 e non Giovanni Lazzaro. Nessuna italiana va in finale nel lancio del disco, non soltanto Daisy Osaque ma anche Conte e Benedetti. Questo è l'esito della mattinata di qualificazioni. Ci sono però tre ragazze italiane nelle semifinali dei 200, le 200 donne, con Vittoria Fontana nella prima semifinale, nella prima batteria, con Elena Cambiolo nella seconda, Dalia Cardari nella terza, semifinali che poi andremo a seguire. Continuiamo a seguire la finale del martello con Sara Fantini sempre avanti, mentre si susseguono i lanci in pedana delle altre finaliste per completare la prima rotazione. E poi tra poco, insomma, poi ci sarà anche il momento del triplo. Sono qualificazioni con una misura anche abbastanza bassa, ammetteva Andy Diaz 16 metri e 60 centimetri per la qualificazione alla finale. Diaz, lo ricordo, ha appena migliorato il suo record italiano, è arrivato a 17 metri e 87 centimetri, non dovrebbe tutto essere un problema.
0: Con tre italiani. Allora facciamo così, Daniele, siamo per andare al GR1, ci andiamo con una serie di notizie, perché abbiamo parlato di nuoto, di atletica leggera, però ci sono anche altre notizie a partire dal calcio. Intanto i

0: Si assegna il primo trofeo della stagione, ovvero sia la Supercoppa Europea. A Salisburgo si affrontano proprio il Paris Saint-Germain e l'Aston Villa, dicevi?
1: L'Aston Villa, a proposito, siamo qui, sì. In effetti è lo stadio anche questa sera,
0: insomma, a Birmingham,
1: non è pienissimo, è probabilmente
0: a vedere la finale della loro squadra, certo.
1: È probabile, sì.
0: Bravo, hai fatto bene a sottolinearlo, Daniele. E arbitrerà il 34enne somalo Omar Artan, ve lo ricorderete tutti, è stato protagonista prima ancora che i mondiali iniziassero negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano negato il visto d'entrata all'arbitro somalo che avrebbe dovuto arbitrare ai mondiali, e invece praticamente ha dovuto girare i tacchi e tornare a casa, e allora l'UEFA gli ha affidato questa finale di Supercoppa Europea a Salisburgo, Paris Saint-Germain, Aston Villa. Ricordiamo ancora una volta come il fischio d'inizio sia alle 21. Andiamo al GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
8: Per continuare a riflettere, come la settimana scorsa, sulla fatica che facciamo nell'incontrare l'altro, il diverso, il migrante, lo straniero, e cercare nei Vangeli un'ispirazione per avere altre visioni e crescere nei nostri comportamenti di accoglienza, prendiamo il capitolo 15 del Vangelo di Matteo, dove Gesù incontra una donna cananea. Questa donna era una donna pagana, non ebrea, che viveva fuori dal territorio ebraico, che seguiva un'altra religione e quindi si contaminava continuamente secondo quelle che erano le logiche, appunto, del popolo ebraico. Quando questa donna va a cercare Gesù, lo cerca perché ha una bambina malata e grida forte perché Gesù l'ascolti, ma Gesù non le rivolge la parola. E anche quando i discepoli lo fermano dicendogli guarda che ci grida forte dietro, si vergognano di come strilla, Gesù insiste nel dire che è stato mandato soltanto alle pecore perdute della casa di Israele. Parla proprio da un appartenente puro sangue ad un popolo, e dentro questo popolo vuole fondere i beni, la salvezza, le parole, non le vuole sprecare con altri. Allora lei però approfitta di questa pausa che i discepoli le procurano involontariamente e si getta di fronte e gli dice: Signore, aiutami. E lì Gesù dice una parola durissima: non è bene dare il pane dei figli ai figli dei cani. Cioè dice: la tua bambina non è degna di avere il cibo che sto dando a quelli del mio popolo. Ma lei insegna qualcosa su Dio di profondissimo. Gli dice: fa cadere una briciola, anche i figli dei cani, i cuccioli sotto la tavola si sfamano della briciola che cascano. E così dicendo dimostra di credere in un Dio che ha una sovrabbondanza di vita per tutti. Il pane basta per tutti, basta per i figli, per i cuccioli dei cani, basta per tutti, fanne cadere solo una briciola. Di fronte a questa parola di questa donna, Gesù dice: davvero grande è questa fede, davvero straordinaria è l'intuizione che lei ha, davvero Dio è padre di tutti, abita in tutti. La bambina viene guarita, Gesù apre il proprio cuore a questa donna, al riconoscimento della sapienza che gli viene da lei, e subito dopo

0: fa la moltiplicazione dei pani in terra pagana. Prima l'aveva fatta nella terra di Israele, sfamando i suoi, adesso la fa in terra pagana, sfamando gli altri, scoprendo che gli altri sono i suoi. E questo gliel'ha insegnato una donna cananea.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: GR1.
2: In studio Massimo Cecchini, serata da record agli europei di nuoto di Parigi, impresa di Sara Curtis che nei 50 dorso vola in finale stabilendo il primato mondiale, 26 secondi e 63, ben 23 centesimi in meno del precedente. Poi per l'azzurra arriva l'argento con Menicucci, Tarantino e Mau nella 4% stile libero, accompagnato dal record italiano. Sul podio anche Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana e Thomas Ceccon, terzo nei 200 dorso e anche in questo caso con il nuovo primato nazionale, 1 minuto 53 secondi e 96. La cronaca, Walter Lavitola confessa: sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Rannucci dello scorso ottobre, la missione durante l'interrogatorio di garanzia ha durato oltre 5 ore.
3: Per il bene del suo amico giornalista, riporta Sergio Cola, difensore di Lavitola. Piove fuori dal carcere di Rebibbia, dentro l'ex faccendiere è un fiume di parole davanti al giudice. Il movente sostiene quello di potenziare la scorta al conduttore di Report, oggetto di minacce ed attacchi.
4: Infatti si è passati da 2 uomini a 8 uomini di scorta.
3: Lavitola prosegue: il legale che ha chiesto i domiciliari non ha agito per favorire la carriera politica di Rannucci, anche se poi la sua popolarità è di fatto aumentata. Ha chiesto scusa all'amico.
4: Non ha avuto più rapporti con Rannucci, salvo quella famosa intercettazione e la immediatezza della perquisizione.
3: Rannucci sapeva del piano? A questo non rispondo, dice il legale. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Così su Facebook il conduttore di Report, citando Aldo Moro, Piersanti Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Lui all'oscuro di tutto per gli inquirenti, vittima di una feroce campagna politico-mediatica. Per il suo avvocato, da Rebibbia, Elena Baiocco, GR1.
2: Migranti, Berlino conferma i trasferimenti verso l'Italia previsti dagli accordi di Dublino e si dice sorpresa dalle tensioni con Roma. Il ministro Tajani rassicura: nessun problema con il governo tedesco, e intanto proprio la Germania insieme a Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca tratta per creare un centro per i rimpatri in Uganda. Linea dura della premier danese Frederiksen, pronta a chiudere le frontiere in caso di una nuova ondata migratoria, e a Ceuta sale l'allerta per un possibile nuovo assalto di massa a Ferragosto. Nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e alimentare lo scontro nell'Artico e avverte: la Russia reagirà a eventuali sequestri delle navi della cosiddetta flotta ombra. E intanto Zelensky rivendica la riconquista dall'inizio dell'anno di 745 chilometri quadrati di territori occupati e l'attacco a Novorossiysk sul Mar Nero, 3 le vittime. Preoccupa la diffusione dell'Ebola per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta della seconda più grande epidemia mai registrata in Africa occidentale. Si sta allargando più velocemente di qualsiasi precedente focolaio. I casi confermati sono oltre 4.400, più di 2.000 decessi. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, ha annunciato che sono allo studio 2 vaccini, ora in fase 1 di sperimentazione clinica sull'uomo. Torniamo in Italia. Eruzione dell'Etna prolungata fino alle 16 di domani, la chiusura dell'aeroporto di Catania. La società che gestisce la struttura invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi nello scalo. Dall'8 agosto ad oggi sono stati cancellati 700 voli, alcuni dei quali riprogrammati su altri aeroporti siciliani, con disagi per i viaggiatori. Il meteo, il caldo, ancora a 19 le città da bollino rosso e proprio le alte temperature stanno alimentando i nubifragi, e quindi allerta gialla in Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo. Sentiamo le previsioni con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
5: Ancora presente attività residua sui rilievi alpini e prealpini, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna orientale, fenomeni che andranno ad esaurirsi nel corso della serata, ad eccezione delle coste tirreniche e calabresi, dove il cielo sarà parzialmente nuvoloso fino al primo mattino. Persistono le condizioni di calore con picchi massimi fino a 39-40 gradi sulle aree interne di Sardegna, centro-sud tirrenico, Umbria e Sicilia, fino a 38-39 gradi, zone pianeggianti settentrionali per entroterra di Puglia, Basilicata e Calabria.
2: Milioni di persone hanno assistito all'eclissi di sole che ha attraversato diverse aree d'Europa. L'ombra della luna ha iniziato a coprire completamente il sole all'estremità settentrionale della Russia continentale, per poi spostarsi verso la Groenlandia e l'Islanda e attraversare infine la Spagna. È eclissi parziali in Italia, ma fino al 90% al nord, anche se le nubi non hanno agevolato la visione. E ad assistere tra i tanti all'eclissi anche Brian May, seguitissimo sui social alla diretta streaming del leggendario chitarrista dei Queen, che prima di dedicarsi a tempo pieno alla musica faceva proprio l'astronomo. Diretta, dicevamo, preceduta da un video con le istruzioni per l'osservazione dello straordinario fenomeno astronomico.
0: Well, this is my little adventure, not far from Valencia in Spain.
1: Con un simpatico video sul suo profilo social, Brian May, leggendario chitarrista dei Queen, ha raccontato il suo viaggio in Spagna per assistere all'eclissi solare totale, da uno dei luoghi migliori per osservare questo raro fenomeno. Il musicista britannico, come noto, è anche dottore in astrofisica, e mentre nella prima clip appare felice alla guida della sua auto sulle note dei Pink Floyd, nel video successivo, quasi da divulgatore scientifico, invita tutti a munirsi di occhiali speciali per osservare il sole. Altrimenti, aggiunge, si può usare il mio trucco, quello del foro stenopeico, un'apertura piccolissima praticata su una superficie opaca. Proietta un'immagine in diretta del sole. Parola di Brian May, Marcella Sullo, GR1.
2: E la linea torna allo sport con tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto. Il prossimo GR1 è alle 22.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
8: Tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto.
9: 21 e 7 minuti, ben ritrovati, da Nico Forletta che vi parla. Dall'altra parte del vetro, la parte tecnica, Sergio Ciani si alterna con Tommaso Margiotta. Altre due notizie, anzi un'altra notizia di giornata riguarda l'NBA, la massima lega di pallacanestro oltre Atlantico. I Los Angeles Lakers, a appena un anno dalla cessione dalla famiglia Bass a Mark Walter, sono stati rivenduti. Walter comprò la franchigia con i Celtics di Boston, la più importante e famosa con più storia della NBA, per 10 miliardi, l'ha rivenduta con guadagnando 2,5 miliardi in appena un anno, come dicevamo, quindi 20% di guadagno, a 12,5 miliardi, e l'ha venduta a due uomini d'affari, Josh Kushner e Bob Iger, ex amministratore delegato questo di Disney, mentre invece Kushner è il fratello di Jared Kushner e genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Adesso però sarà il board della NBA a dover ratificare questa seconda vendita record. Mai nessuna società sportiva aveva raggiunto questi livelli, già era stato battuto il record con 10 miliardi di dollari, 12,5 miliardi con questa nuova vendita. Naturalmente sbriciola il precedente record, ottavo minuto, finale della Supercoppa UEFA europea a Salisburgo, Paris Saint-Germain 0, Aston Villa 0, Aston Villa squadra di Birmingham, e noi torniamo a Birmingham da Daniele Fortuna per gli europei d'atletica leggera. Daniele.
10: Subito la notizia dalla finale del martello femminile. Sara Fantini non è più prima ma è seconda, provvisoriamente il secondo lancio è stato un nulla, è stata scavalcata e adesso guida la classifica di questa finale la finlandese Silja Kosonen, 74 metri e 97 centimetri per lei, 74 e 35 per Sara Fantini, poi la norvegese Lano, 72 metri e 88, insomma per ora questa è la classifica. classifica delle prime tre. Purtroppo il secondo lancio di Sara Fantini, della lanciatrice di Fidenza, è stato un nullo, ma è lì al secondo posto. E d'altronde si diceva in apertura che le favorite, due delle favorite, anzi sono proprio le lanciatrici finlandesi, la Tervo che in questo momento è al nono posto e proprio la Kosonen, che è anche un po' un astro nascente fino a un certo punto, lei che ha 23 anni, che ha studiato a Turku e ha vinto i mondiali under 20, ha un personale e anche una misura stagionale devo dire molto migliore rispetto a quella di Sara Fantini, 76 e 41 nel 2026, 75 e 62 invece per Sara Fantini, lo abbiamo detto a Madrid nel mese di luglio. Silvia Kosonen però è forte di un personale dello scorso anno, del 2025, proprio in patria a Turku, da 77 metri e 7 centimetri, Birmingham Aston Villa, dicevi Nico. Adesso si sta un po' riempiendo l'Alexander Stadium, ma sempre fino a un certo punto, e si dibatte su questa mancanza di pubblico. Ci sono questioni che riguardano sicuramente i prezzi dei biglietti molto alti, ma anche i collegamenti. Birmingham è stata scelta intanto come seconda città dell'Inghilterra e poi perché è un po' a metà strada tra Londra e Manchester, Midlands inglesi, però evidentemente ci sono questioni economiche legate anche ai trasporti, anche su come arrivare qui allo stadio, che è un po' fuori rispetto al centro cittadino di Birmingham. C'è in effetti un servizio molto efficiente di autobus dedicato anche alle persone, agli spettatori, a coloro che vengono qui. Secondo me poi la questione invece del prezzo dei biglietti diventa decisiva, anche se annunciano gli organizzatori il tutto esaurito per le serate di sabato e di domenica, dunque proprio per la chiusura di questi campionati europei, di questa 27esima edizione dei campionati europei. Però certo, pensando a forse le due serate più importanti, quelle della velocità, ieri 100 uomini, l'altro ieri 100 donne, in effetti la situazione era più o meno la stessa, c'era forse un po' più di pubblico, però lo stadio direi pieno, lo stadio sempre pieno a metà. Sì, stasera forse ancora meno. Sì, stasera ancora meno. A completare la seconda rotazione il secondo turno del lancio del martello, e la situazione è sempre invariata, Sara Fantini è seconda dietro alla finlandese Kosonen. Ci avviciniamo alle semifinali dei 200 donne e ci saranno tre italiane in pista, una per semifinale, Dalia Caddari nella prima e poi Elena Cambiolo nella seconda, la più giovane della spedizione, perché lei è del 2006, deve ancora compiere 20 anni. Poi Vittoria Fontana nella terza semifinale, la qualificazione impervia, direi qualificazione alla finale, perché si ripresenta in pista nella batteria proprio nella semifinale di Elena Cambiolo, la campionessa sui 100, la britannica Amy Hunt, ma c'è anche Dina Asher-Smith nella prima semifinale, quella con Dalia Caddari, insomma concorrenza di alto livello per questa manifestazione. Elena Cambiolo comunque già molto soddisfatta di aver superato il primo turno al suo debutto in una manifestazione all'aperto con i grandi. Lei veronese, l'ho intervistata, possiamo ascoltarla.
11: Una delle più giovani atlete di questa spedizione dell'Italia agli europei di Birmingham, quindi anche il tuo primo europeo, la tua prima grandissima manifestazione. È arrivata una qualificazione al turno successivo, alle semifinali dei 200, tutte le tue sensazioni?
12: Sono molto felice, ho cercato di correre il meglio che ho potuto, ma ho sentito un po' il vento, che in realtà hanno segnato meno 0.4, l'ho sentito Abbastanza, però molto soddisfatta, sono felice. Adesso si riposa un po' e poi si è pronti per questa prima semifinale in assoluto, perché anche in giovanile non è ormai riuscita ad andare in semifinale.
11: Particolarità, corri con gli occhiali da vista, insomma sì, non sono tanti gli atleti che corrono con gli occhiali. C'è un motivo? Non togliere le lenti a contatto, che cosa?
12: A me gli occhiali non hanno mai dato fastidio mentre gareggiavo, sia quando facevo i 4 che adesso. Ho iniziato a mettere le lenti a contatto per gli allenamenti, però mi danno fastidio soprattutto quando corro veloce, quindi per ora tengo gli occhiali, dato che riesco a tenerli, e poi ormai mi conoscono così in Italia, quindi quella con gli occhiali non posso deludere le aspettative.
11: E quella anche con lo smalto azzurro, c'è anche un tricolore sulle unghie.
12: Sì, dai, non sono solita fare le unghie, però dai, per questa prima spedizione tra i grandi ho detto dai, facciamo le unghie a tema, così siamo complete.
11: Quando hai cominciato con l'atletica?
12: Ho iniziato in terza media, nel lontano 2018, ottobre del 2018. Adesso non è tanto, però che faccio atletica, ma neanche così poco, dai.
11: La tua vita potrebbe essere questa, perché tu non fai ancora parte di gruppi sportivi delle forze di polizia?
12: Si spera di sì, speriamo che sarà la mia prossima e futura vita, quindi incrociamo le dita. Poi per il resto intanto ci godiamo comunque correre, lasciarci correre col sorriso, con tranquillità, quindi sicuramente quello è bello e mi è utile.
11: Avrei certamente provato altre specialità, discipline, ma questi 200 cosa sono per te?
12: Riesco ad esprimermi molto bene, soprattutto perché parti forte, arrivi forte, poi non avendo ancora una buonissima partenza, perché venendo dai 4 non l'ho mai curata troppo, mi permette di fare una buona gara, anche se la mia partenza è ancora un po' da migliorare, però almeno faccio vedere il mio lanciato, che per ora è la mia parte forte.
11: Intanto studi, hai cominciato l'università?
12: Certo, studio scienze della formazione primaria per fare la maestra e mi manca un esame per finire il primo anno, quindi speriamo dai a settembre di riuscire a darlo.
11: Maestra, magari maestra di atletica, chissà che succederà.
12: Esatto, dai, intanto andiamo avanti con queste due cose, poi magari se riusciremo a metterle insieme sarà sicuramente bello.
9: Allora, aggiorno Paris Saint-Germain Aston Villa, sempre 0-0, la finale di Supercoppa Europea, 16° minuto a Salisburgo. Daniele, ascoltando anche Elena Cambiolo, io mi convinco sempre di più, dopo aver ascoltato tutte le interviste che hai realizzato finora e anche negli anni passati, che questi ragazzi che praticano atletica leggera sono strepitosi, davvero la meglio gioventù italiana secondo me.
10: Sì, sono intanto in maniera molto concreta, molto pragmatica, ho intervistato prima dell'inizio di questa sessione serale anche Micol Maiori, poi magari avremo la possibilità di farla ascoltare domani. Micol Maiori ha vinto la medaglia di bronzo, è il suo primo grande successo nei 5.000, ieri dietro a Nadia Battocletti. E beh, anche lei è laureata in ingegneria civile, diceva che comunque che avere la possibilità di studiare non è soltanto un'alternativa qualora le cose in atletica non dovessero andare bene, e nell'atletica lo stiamo vedendo, costellata da infortuni che riguardano tutti, e fuori classe, ma riguardano anche insomma gli atleti che non sono già ai livelli di Marcel Jacobs per esempio, e quindi un infortunio può veramente interrompere, condizionare la carriera. Torno sempre Lorenzo Simonelli, che dopo i 110 ostacoli, dopo il record italiano e dopo l'oro europeo a Roma 2 anni fa, insomma si è dovuto fermare continuamente, non si è mai ripetuto agli stessi livelli, e adesso ha dovuto anche effettuare un'operazione al tendine d'Achille, quindi insomma intanto continua a lanciare lontano molto molto bene. Sara Fantini non si è migliorata, 73 e 81, è un ottimo segnale, 74 e 35 al primo lancio, misura migliore, 73 metri e 81 centimetri al terzo lancio, in mezzo un nullo. Il problema è che si è migliorata Silja Kosonen, 76 metri e 28 centimetri a progressione per la ragazza finlandese di 23 anni, 69, 76, 74 e 97, adesso 76 e 28, e comunque Sara Fantini è seconda. Sono scesi in pista la pedana sotto la tribuna opposta rispetto alla quale vi sto parlando, gli saltatori del triplo, dunque lì tutta da seguire questa qualificazione del triplo. Dovrebbero aver terminato invece l'ultima prova della giornata i decatleti, ci sono due italiani. Andiamo a vedere una classifica provvisoria per punti. Si è rialzato Dario Dester con il salto in alto, 1,99 m, 3.291 punti in questo momento, al decimo posto, davanti a tutti il favorito per la medaglia d'oro, il tedesco Leo Neugebauer. C'è anche Alberto Nonino, l'altro italiano in gara, fermo a 2.935 punti, ventitresimo posto. Dario Dester che è il detentore del record italiano. Ancora il lancio del martello femminile, la situazione che resta invariata, siamo praticamente a metà, anzi con il terzo lancio ancora da completare per le 12 finaliste. È risalita la campionissima Anita Vlodarčík, 71 e 81, lei che ha il record del mondo e dunque anche il record europeo, la lanciatrice polacca, 82 e 98, risale a 10 anni fa, Varsavia 2016, il suo record del mondo, anche il record dei campionati, insomma, però adesso a 41 anni cominciano ad affiorare difficoltà, anche difficoltà fisiche per lei, perché per esempio a Tokyo non era andata bene, si mangia le unghie Sara Fantini, però insomma la sua finale per adesso è ottima. Partita la prima semifinale dei 200 metri con Dalia Kaddari in corsia 6. Dalia Kaddari che prova adesso all'esterno a recuperare posizioni, Dalia Kaddari è terza, vediamo il tempo, le prime due vanno in finale e poi i due migliori tempi. Intanto comunque è stata una buona progressione, 23 secondi esatti, questa è la prima rilevazione cronometrica di Nasher Smith. Ha vinto la semifinale, lei è in finale, poi la francese Joseph. Dalia Kaddari comunque va sotto i 23 secondi, 22 e 97 96, dunque firma il suo miglior tempo in stagione nel 2026. Si è anche migliorata e di molto rispetto alla qualificazione alla batteria di questa mattina. Vediamo se però questo tempo basterà per l'ingresso in finale. Al momento però può essere soddisfatta la velocista di Cagliari, velocista esperta rispetto a Elena Cambiolo, che non ha nemmeno 20 anni, lo ricordo, e che è pronta a correre nella seconda semifinale, mentre la situazione resta quella nella finale del lancio del martello con Sara Fantini sempre al secondo posto, aspettando ancora i saltatori del triplo, ma manca ancora un po',
9: Daniele, per tornare ai 200 metri, questa semifinale male la Cambugi, che poi tra l'altro campionessa in carica, perché a Roma aveva vinto la Svizzera, se non ricordo male, no?
10: È vero, era una batteria difficile, poteva essere una semifinale difficile, è andata male, è rimasta indietro e in effetti lei non ha possibilità a questo punto di qualificarsi per la finale. Speranze invece per Dalia Kaddari. Vediamo, perché si diceva insomma molto molto complicato per le ragazze italiane per l'accesso alla finale, vista anche la platea di concorrenti, però Dalia Kaddari ha possibilità da giocare dopo essere scesa sotto ai 23 secondi la seconda semifinale, adesso con Elena Cambiolo, già molto soddisfatta però per essere arrivata
11: qui, come hai sentito Nico, come hanno ascoltato anche tutti i nostri ascoltatori. Comunque già un successo, visto che lei non si era mai qualificata nemmeno a una semifinale a livello giovanile. Con lei Amy Hunt, che ha vinto la medaglia d'oro nei 100 metri per la Gran Bretagna, e poi da seguire anche altre velociste che in stagione sono scese sotto ai 23 secondi, e sono tanti nella semifinale di Elena Cambiolo, lei che ha come personale firmato proprio in questa stagione 23 e 05, la spagnola Bestué sotto, ben sotto i 23 secondi, 22 e 57.
9: Daniele, ti interrompo un attimo, perché intanto non so se è sceso un po' di silenzio anche per questo in cuffia, sento, ma il Paris Saint Germain è andato in vantaggio sull'Aston Villa, ha segnato Kvaratskhelia. Quindi finale di Supercoppa Europea, la squadra di Birmingham è sotto 1-0, si sta giocando il 24esimo.
11: Ma io non credo per questo, però
9: pure io
11: credo di no, anche perché poi chissà poi qui quanti sono effettivamente poi i tifosi inglesi, perché se mi guardo da una parte all'altra vedo una bandiera della Norvegia, una bandiera della Germania, la Finlandia questa sera, perché c'è il lancio del martello con una possibilità di podio, anche con una possibilità di vittoria, come stiamo vedendo. Gran Bretagna, insomma, bandiere della Svizzera, Cambungi, dicevi tu, Nico, giustamente, e quindi insomma è una tifoseria europea, internazionale, non so quanto britannica, ci sono varie chiazze di colori, giallo per la Svezia, l'arancione per l'Olanda, questa è la situazione, e tanti spazi vuoti. Adesso la semifinale con Vittoria Fontana, ecco il boato, però insomma, un po' di Gran Bretagna c'è, perché dovrebbe essere stata presentata proprio Amy Hunt, e quindi insomma adesso insomma c'è un atleta per cui tifare, mentre l'irlandese Tatil, a proposito poi di atlete che vengono seguite con particolare attenzione qui a Birmingham, la lanciatrice irlandese ha fatto 70 e 30 nel martello, molto lontana rispetto alle prime. A seguire adesso questa seconda semifinale dei 200 metri, la presentazione anche una velocista estone, Kivikas, con un personale però più alto di Elena Cambiolo, anche con un tempo stagionale di 23 secondi e 16. Spanoudaki, Grecia, in corsia 2, Elena Cambiolo è in corsia 5. Eccolo il silenzio per la concentrazione delle atlete di Amy Hunt, vanno lì le telecamere, perché appare sul maxi schermo Amy Hunt, la sua concentrazione partirà dalla corsia 8, favorita per questa batteria, da seguire però anche la tedesca Jung in corsia 7 a fianco nella Cambiolo, ripeto, in corsia 5, ancora in piedi però, quindi devono ancora mettersi, raccogliersi per la partenza ai blocchi, anche la spagnola, questo è il silenzio di tutti, e adesso arrivano ai blocchi, saltelli, concentrazione e poi consueti movimenti di attivazione sulle gambe. Ecco gli occhiali di Elena Cambiolo, mentre Daria Caddari aspetta con tutta la tensione del caso, perché sa che la possibilità di entrare in finale c'è, ma bisogna aspettare questa semifinale e poi anche la terza con Vittoria Fontana. Vediamo intanto se questa semifinale sarà così veloce. Il tempo di Daria Caddari, che si è piazzata al terzo posto nella sua semifinale, 22 e 96, una partenza con Amy Hunt che va subito lì davanti e indietro, e indietro Elena Cambiolo sul rettilineo. Amy Hunt prova ad andare via, è ultima in questo momento. Elena Cambiolo, Amy Hunt con calma, senza forzare, a tagliare il traguardo, 22:38. Accidenti.
10: Che tempo, andiamo a vedere qual è il tempo di riferimento per Dalia Kaddari, ma qui sono andate veloci in questa seconda semifinale. Tempo ufficiale 22:37, 22:69 per la spagnola Bestué, poi Takac Ungheria 22:77, 23:16, e visto che si qualificano i migliori due tempi oltre alle prime due di ogni semifinale, è ancora dentro.
9: Daniele. Allora Daniele, guarda, andiamo all'onda verde, così poi seguiamo anche la terza semifinale con te per vedere se la Kaddari si qualifica o no alla finale. Allora, linea all'onda verde.
13: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
14: 21:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A8 Milano Varese, segnalata la presenza di pedoni tra Legnano e Origio Ovest verso Milano, segnalata la presenza di pedoni anche sulla diramazione Gallarate Gattico tra Sesto Calende e Castelletto Ticino in direzione della A26 Genova Voltri Gravellona Toce. Arriva in questo momento la notizia di un incidente sulla A1 Milano Napoli tra l'allacciamento A1 A58 e Milano Sud in direzione di Milano. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno, strada di grande comunicazione verso Livorno, c'è coda. Torniamo sulla A1, c'è un incidente al chilometro 738,5, il traffico è quindi rallentato per chi da Roma va verso Salerno, al bivio tra la A1 e la A30 Caserta Salerno. Adesso arriva un'altra notizia sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, il traffico è rallentato per l'incidente, 1,5 km dopo Solofra in direzione del raccordo autostradale di Salerno. La viabilità ordinaria sulla statale via Flamini, al traffico rallentato per alberi sulla carreggiata tra incrocio Campagnese e prima di Civita Castellana. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
13: In collaborazione con il CIS. Tutto l'europeo di atletica leggera, minuto per minuto.
9: 31esimo minuto invece a Salisburgo tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, e si assegna la Supercoppa europea tra la vincitrice della Champions e quella dell'Europa League. 1-0 per il PSG, il gol di Kvaratskhelia, ex Napoli, dopo 20 minuti. Torniamo a Birmingham a proposito di Aston Villa per gli europei di atletica leggera. Andiamo da Daniele Fortuna.
10: L'aggiornamento sulla finale del lancio del martello femminile, Sara Fantini sempre seconda, completato adesso il terzo lancio per le 12 finaliste, Silja Kosonen Finlandia 76-28, Sara Fantini 74-35, il primo lancio, proprio il lancio di debutto, di esordio di Sara Fantini, che ha fatto bene poi anche nel terzo lancio dopo un nullo, 73 metri e 81 centimetri per lei, seconda fino a questo momento esattamente a metà gara, mentre sta per partire la terza semifinale dei 200, fuori, e lo abbiamo detto nelle previsioni, Elena Cambiolo, magari tempo un po' alto, tempo insoddisfacente, però tutto sommato è riuscita ad arrivare in semifinale, nella semifinale vinta dalla campionessa dei 100 in questi europei, da Amy Hunt. E beh, qui poi, come dicevi, fuori Cambugi, perché insomma ci riferiamo anche a quello che è successo a Roma 2 anni fa, aveva vinto proprio la Svizzera davanti alla britannica Neita e poi la francese Parisot, medaglia di bronzo. Qui la situazione potrebbe cambiare anche radicalmente, insomma almeno potremmo anche avere una finale senza il podio di Roma. C'è la presentazione delle velociste della terza semifinale, e proprio adesso è il turno di Vittoria Fontana, proprio lei adesso appare sul maxi schermo in curva,
11: Adelecche anche per l'Irlanda, poi Caligiuri, Svizzera. Qui stiamo seguendo situazione anche per, soprattutto per quel che riguarda Dalia Kavdari, che in questo momento sarebbe in finale con il secondo miglior tempo, perché vanno in finale le prime due di ogni batteria di semifinale più i due migliori tempi, 22.96 per Dalia Kavdari. Chiaramente tutto dipenderà da questa semifinale, non dovrebbe essere una semifinale velocissima, però poi magari sarò smentito a giudicare dai tempi in stagione delle velociste che sono pronte a partire, con Arianna Fontana in quinta corsia, da seguire però proprio Adelecche, Irlanda al miglior tempo in stagione 22.80, così come la tedesca Mokobe, e c'è anche qui una britannica, Success Edwin, 22.43. Vediamo, dipende tutto da questa batteria, da questa ultima semifinale, la partenza di Vittoria Fontana, che adesso insegue al rettilineo molto molto indietro, con tre che vanno a contendersi l'accesso diretto alla finale, ma Mokobe e poi Edwan. Vediamo come chiude Vittoria Fontana, Adelecche, Edwan e Oenke, la svizzera, Adelecche e Oenke direttamente in finale. Vediamo il tempo, invece probabilmente Dalia Kavdari non riuscirà a entrare in finale, 22.56 per la britannica Edwan, arrivata quinta. Vittoria Fontana, lei non ha possibilità, tempo anche piuttosto alto per Vittoria Fontana. Vediamo situazione adesso che comincia a definirsi per le qualificate, ma non dovrebbe riuscire a entrare dopo questa terza e ultima semifinale, tempi migliori. È uscita invece una semifinale veloce,
9: direi di no, 22.56 la terza, significa che è fuori la Kavdari,
11: 22.96. aspettavo, però adesso il tempo è ufficiale di Success Edwan, e dunque entra lei. Fuori, un po' di dispiacere, Dalia Kavdari, fatto segnare il suo miglior tempo in stagione, non è bastato, qui siamo scesi molto molto sotto i 23 secondi in finale. Dunque Adelecche, Oenke e poi Success Edwan per la Gran Bretagna, 4 minuti all'inizio delle qualificazioni per la finale del triplo uomini. In realtà insomma non ci si aspettava un passaggio in finale per nessuna delle tre, per Vittoria Fontana.
9: Sì, che questa terza, Daniele, nel complesso è stata quella più veloce invece di semifinale, perché 22.43 e 46 e 56 delle prime tre, sostanzialmente è stata la più veloce, sì.
11: I tempi migliori poi, sì, peraltro, sì. Tempi migliori della stagione per loro, hanno fatto segnare il miglior tempo in stagione. Vediamo. Sì, sì. Addirittura il sì. Sì, il tempo migliore in stagione per Fabien Oenke, che forse ha fatto segnare il suo personale, sì, proprio così, per
9: la velocista
11: svizzera, 22.46, 22.56 per la Edwan, forte però di un tempo stagionale di 22 secondi e 43. Adelecche è sotto, miglior tempo in stagione per l'irlandese, 22.43 contro i 22 secondi e 80. Queste sono le qualificate per la finale, Anta Adelecche, Oenke, poi Dina Asher-Smith, fuori purtroppo Dalia Kavdari. Seguiamo ancora Sara Fantini, che in questo momento dovrebbe essere quasi al momento del suo quarto lancio in questa finale del martello femminile. La vede al secondo posto, lei campionessa uscente, oro a Roma 2024. Adesso un'altra possibilità per lei, resta comunque a distanza la norvegese Lanov, 71.86. Ecco Sara Fantini, la speaker la chiama con
10: entra lei in pedana, Sara Fantini. Comunque già una finale notevole, dico io, la misura potrebbe anche valere il podio. 74 metri e 35 centimetri qui al di là di ogni scaramanzia, anche per l'andamento della finale finora. Vediamo però questo quarto lancio se riesce a superare, ancora una volta è vicino ai 75 metri, tanto vediamo se è valido. Buona smorfia, insoddisfatta per la misura, però continua comunque in questa finale. Tanto lancio valido, 74 e 11,
9: buono
10: per quello che può valere. Resta comunque la sua miglior misura la prima, quella del primo lancio, 74 metri e 35 centimetri. Va in curva a parlare con il suo allenatore, e adesso però tocca Silja Kosonen, che prima guida la classifica, 76 metri e 28 centimetri per lei. Deludente per ora la connazionale Krista Tervo, accreditata comunque di una miglior misura in stagione, vale anche come personale, di 77 metri e 35 centimetri. Con grande flemma va a lanciare il martello Silja Kosonen, con grande naturalezza, bisogna dire, grande tecnica. Poi dopo la rotazione il martello che finisce su 74 metri e 0,5, altro gran lancio per lei, che guida davanti a tutte con 76 metri e 28 centimetri. Nico, queste sono le due finali con italiane, perché poi più tardi avremo anche Ayumide Folorunso. Ayumide Folorunso che si presenta alla finale dei 400 metri ostacoli con il secondo miglior tempo, dunque qualche possibilità per lei, una finale anche quella, insomma, non semplice arrivare a una medaglia, anche se le sue condizioni di forma sono ottime. Però insomma bisognerà vedere questa finale fra mezz'ora circa, 22:08 orario italiano. Però forse, Nico, che dici, possiamo ascoltare le parole di Ayumide Folorunso alla termine della qualificazione della semifinale alla finale, ascoltiamola.
11: Vai. E adesso si va in finale per cercare di provare qualche cosa di inedito.
15: Guarda, è stato già qualcosa di bello e inaspettato poter veramente vincere la mia semifinale qua, e domani si tratterà di ripetere. Come dice il mio allenatore, non c'è nulla da inventarsi a questo punto. Abbiamo fatto il possibile, quello che Dio veramente ci ha concesso di fare. Ogni giorno abbiamo messo un piccolo mattoncino, e qua si tratta soltanto di, lasciarsi trasportare. Non c'è più nulla da inventarsi, e io sono qua soltanto per correre con gioia e gratitudine. E veramente gratitudine per il presente, per tutto quello che abbiamo fatto per arrivare fin qua. E domani sarà domani, lo vivremo insieme, correremo insieme, ma vorrei veramente continuare con questo spirito, con questa serenità che ho ritrovato, e veramente godermi questa gara, perché a me piace competere, mi piace essere in questi contesti, e quindi vorrei che fosse la cosa più importante e che tengo a mente e che tengo presente. Quindi lotteremo fino in fondo per fare del nostro meglio, e voglio uscire dalla pista con questa consapevolezza di aver lottato fino in fondo e se me l'ha goduta, e tutto quello che succederà sarà come oggi, che ho finito ringraziando Gesù.
11: E com'è la finale come impegno, le rivali, che tipo di gara ti aspetti?
15: Sarà una bellissima gara, perché l'assenza di Femke non vuol dire che la gara sarà da meno, ma vuol dire che sarà, le carte sono rimescolate, e quindi chiunque può spuntarla. Non c'è una netta favorita che sicuramente stravincerà sulle altre, sarà il essere pronti a dare il 100% al momento giusto, e il bello è che saremo tutte pronte a dare il 100%, e quindi sarà proprio una bella lotta, non vedo l'ora.
11: E Fidenza va forte anche qui a Birmingham, perché ci sei tu, c'è anche Sara Fantini che si è qualificata per la sua finale. Bellissima. Del martello.
15: E sì, ci sarà anche Edo che correrà stasera, quindi spero che avremo tutte e tre qualcosa da portare a casa. Spero tante soddisfazioni, e soprattutto la soddisfazione più grande di aver dato del proprio meglio e poter tornare a casa sicuramente con quella medaglia all'ese.
11: Senti, è particolare che una città così piccola, quasi un paese, porti tre atleti di livello in un un contesto di questo genere?
15: Guarda, io non bevo, però dicono che una volta è piccola sta il vino buono. Ma abbiamo avuto sicuramente la fortuna di trovare in questa cittadina gioiello delle persone preparate, competenti e soprattutto molto appassionate. E quindi in realtà io credo che potenzialmente in ogni piccola città ci sia del potenziale per fare tanto. Ci vuole che ci siano non soltanto atleti buoni, ma anche chi si tiene a cuore questi ragazzi e che li porti avanti, li prepari, li supporti, non soltanto gli allenatori, ma tutta una piccola realtà che si mette insieme per permettere ai ragazzi di poter crescere e di poter ottenere queste soddisfazioni, perché noi siamo partiti da poco e siamo arrivati qua, non siamo nati imparati, non siamo partiti ieri per arrivare qua oggi, e quindi è stato tutto un percorso a partire dalla nostra realtà, prima l'Atletica Bisfidenza, poi il CUS Parma, poi piano piano siamo tutti poi arrivati ai gruppi sportivi militari che ci hanno permesso di continuare a sognare, quindi è stato un step by step.
9: Gruppi sportivi militari che, ricordiamolo per l'ennesima volta, sono la linfa vitale per lo sport italiano, quello che non possiamo definire strettamente professionistico, no Daniele? Perché lo sport è inteso in senso generale, poi esiste in Italia a alti livelli anche grazie ai gruppi sportivi militari che permettono a questi ragazzi di allenarsi senza dover aver poi il pensiero fisso del lavoro da cercare, no?
11: In particolare per l'atletica, alla fine è la situazione che...
9: ma mi viene in mente anche tutti gli sport invernali, guarda, siamo reduci da Milano Cortina.
11: Esattamente.
9: A proposito, prima sì, hai chiamato prima. Vittoria Fontana, l'hai chiamata Arianna per un attimo.
11: Oh.
9: Perché reduci da Milano Cortina, effettivamente poi quando uno sente Fontana il nome viene in automatico, leggenda.
11: Lombarda,
9: leggenda dello sport italiano.
11: Lombarda anche Vittoria Fontana, esatto. Sì, di Milano, però non insomma della Valtellina come Arianna Fontana. E invece, a proposito di quello che diceva Folorunzo, a proposito di questa prevalenza di fidenza parmigiana del CUS Parma, parlava anche di Edoardo Scotti, sarebbe voluto essere anche lui, sarebbe stata una serata veramente particolare, lui e di Lodi, però insomma l'ambito è sempre quello, la zona di allenamento, il parmense. Lui è di Lodi, però non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 400 che poi andremo a seguire.
9: Poco,
11: gara interessantissima proprio davanti a
9: Senti, non ci sono variazioni sui decibel lì a Birmingham nello stadio? Si è sentito nulla?
11: Ci sono state, ma ti spiego.
9: Ti spiego io perché.
11: Non
9: perché,
11: per il gol.
9: Ha appena pareggiato l'Aston Villa.
11: No, non ci sono.
9: Ha pareggiato adesso, il che significa che proprio c'è un disinteresse totale per il calcio e quello che sta avvenendo a Salisburgo, lì a Birmingham. Guarda, perché è proprio questione di 30 secondi fa il pareggio dell'Aston Villa con il Paris Saint-Germain.
11: Poco prima la partecipazione del pubblico dei tifosi britannici sì, c'è stata, ma per l'ingresso sulla pista dell'eroe di casa di Matthew Hudson Smith, 400 metri, raccontavo già di questa tribuna temporanea, tribuna nord, che è stata questa tribuna che è stata temporaneamente intitolata all'atleta di casa fortissimo Hudson Smith, che ha il record europeo 43 secondi e 44 sui 400 metri a Parigi nel 2024, ha vinto il bronzo alle Olimpiadi, ma lui poi è di queste parti, qui ha cominciato proprio su questa pista, l'Alexander Stadium. Lui è di Wolverhampton e quindi stiamo parlando comunque di una città non troppo distante rispetto a Birmingham. Partirà dalla corsia 9 Hudson Smith, favoritissimo, anche perché il campione di Roma, il belga Doma, non si è presentato per un infortunio. Altri possibili rivali, Molnar, Ungheria,
10: poi anche Bredau per una buona stagione da parte del tedesco, però comunque Hudson Smith è strafavorito in questa finale dei 400 metri uomini. Ancora non si comincia a saltare nel triplo maschile, poi andremo a vedere qual è la situazione durante la presentazione. Forse uno sguardo invece alla finale del martello lo diamo, perché siamo al penultimo lancio e resta comunque al secondo posto Sara Fantini, questa è la notizia, e le altre sono lontane, perché comunque al terzo posto c'è la norvegese Lano, 72 e 88. Naturalmente poi, come abbiamo visto in innumerevoli situazioni, l'ultimo tentativo può cambiare tutto. Ci ricordiamo bene proprio nel triplo ai mondiali del 2025 a Tokyo, dalla Valle che al quinto salto aveva trovato la misura per la medaglia d'oro, beh, quell'oro si è trasformato in argento, perché poi un fenomeno come Picciardo è riuscito a scavalcarlo. I pensieri di Hudson Smith mentre comincia adesso l'ultimo turno di lancio, il sesto e ultimo. Sara Fantini al momento è seconda, sarebbe molto complicato, è molto complicato arrivare all'oro, bisogna dire, 76 e 28 in questo momento è la misura che rigna, la prima misura quella di Silja Kosonen, Finlandia, e si tratterebbe di migliorare il proprio personale, di fare il record italiano per Sara Fantini. Eccolo il boato, non per il gol.
9: No. Che tra l'altro è di un ragazzino, Brian Maggio, ha pareggiato per l'Aston Villa, pensate, a 17 anni, a proposito dei ragazzi e di come vengono utilizzati in Europa, nel mondo e in Italia. Così, l'ho buttata là, vai.
10: E comunque quel boato che abbiamo appena ascoltato era proprio per Matthew Hudson Smith, che si è trasferito in Florida ormai da anni e lì si allena, però orgogliosissimo delle sue origini e anche del suo accento Brammi, che non ha perso in Florida. E tra l'altro adesso ricordavo in un'intervista recente Hudson Smith, che adesso Birmingham è conosciuta nel mondo, perché prima negli Stati Uniti, quando chiedevano a Hudson Smith di dove fosse, lui rispondeva a Birmingham, Alabama, no, a Birmingham, adesso Inghilterra, perché Birmingham è la città di Peaky Blinders, serie televisiva arcinota, questa saga di una gang radicata qui a Birmingham dopo la prima guerra mondiale, una serie che è uscita per la prima volta sulla BBC, ma è molto conosciuta anche in Italia. E naturalmente, come sempre succede, c'è anche un giro nei posti in cui è stata ambientata questa serie televisiva. Il momento del silenzio adesso con Hudson Smith che scuote la testa, non può sbagliare lui questa gara in casa dei 400 metri, anche perché comunque comincia a essere un velocista di una certa età, 32 anni, 1994, come Marcel Jacobs. A proposito, la corsia 9 di Matthew Hudson Smith, il silenzio, il raccoglimento dello stadio, degli atleti in corsia 9, in corsia 8 da seguire anche Kunta, il francese. Parte bene Hudson Smith lì davanti a tutti sulla corsia esterna, andiamo a vedere, sì, molto avanti rispetto a tutti gli altri, poi dietro c'è Bredau, il tedesco passa proprio adesso davanti alla tribuna che porta il suo nome, bandiera della Gran Bretagna. Hudson Smith entra sul rettilineo finale, staccato qui da vedere anche il tempo, il boato che cresce, qui non c'è discussione, ma attenzione però perché Kunta, il francese, attenzione perché è in difficoltà Hudson Smith, ma riesce comunque a chiudere al primo posto, è medaglia d'oro europea Matthew Hudson Smith, il ragazzo di casa. Occhio al tempo, non buonissimo, non ai livelli del record europeo, 44 e 17, un photo finish per la medaglia d'argento tra Kunta e l'olandese Fipherts e poi Molnar, Ungheria. Andiamo a vedere, dovrebbe però piazzarsi quarto e allora Kunta secondo a medaglia d'argento, Fipherts Olanda e terzo medaglia di bronzo, vinto però Adson Smith che va a prendersi l'applauso del suo pubblico. Stava rimontando alla fine Kunta, ha avuto qualche problema secondo me Adson Smith, forse è partito troppo forte e se ne è accorto. Kunta soddisfattissimo per la medaglia d'argento, si è già fatto dare la bandiera francese, però forse stava per prendere quasi alla fine in vista del traguardo. Loro però

0: sperato di sì. Sara Fantini nel lancio del martello femminile seconda.
1: Allora Daniele, visto che stiamo andando al GR1 comunque GR1 delle 22, io a questo punto ci andrei in musica, così poi rientriamo e vediamo il podio del lancio del martello. Intanto è terminato l'intervallo, primo tempo, Paris Saint-Germain Aston Villa 1-1. Parliamo della Supercoppa Europea, il calcio, il primo trofeo della stagione che si assegna. Allora andiamo in musica al GR1 e poi riprenderà tutto l'Europeo di Atletica Leggera qui su Radio 1.

0: Allora, prima del GR1 interrompiamo Rod Stewart, altra icona ad oltremanica inglese. Torniamo da Daniele Fortuna perché si sta decidendo il podio del peso femminile. Allora, prima di andare al GR1 delle 22, ritorniamo al volo a Birmingham, che c'è stata un'accelerazione sugli ultimi lanci. Vai Daniele.
1: Allora, abbiamo una certezza che Sara Fantini sarà almeno medaglia d'argento nel lancio del martello, con la possibilità di fare qualcosa ancora di più. Si dovrebbe migliorare di tanto, dovrebbe fare il lancio migliore della sua carriera, ma chissà. Comunque è lì in pedana e certamente cerca di non farsi distrarre dal pensiero della medaglia. Medaglia d'argento, comunque una conferma, malgrado avesse vinto la medaglia d'oro 2 anni fa, indietro 74 metri, non si migliora ed è anche

0: Siamo, vediamo. Non dovrebbe migliorarsi, 74 metri e 35 centimetri. Un abbraccio con proprio Silja Kosonen, che ha vinto invece la medaglia d'oro, 72 e 14, molto indietro, però adesso può rilassarsi. Adesso va ad abbracciare le altre finaliste, a prendersi anche i complimenti, e adesso può sorridere Sara Fantini, perché ha vinto un'altra medaglia in un campionato europeo di atletica, la medaglia d'argento questa volta. Vale comunque tantissimo. Altra notizia rapidamente, che ci sono già due italiani qualificati alla finale del salto triplo, e sono Andy Diaz naturalmente, ma anche Simone Biasutti. Ottimo. Entrambi si sono già qualificati. A te.
1: Bene, bene, allora andiamo con la medaglia al GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22:01.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Walter Lavitola ha ammesso di essere stato il mandante dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre a Pomezia. La confessione durante l'interrogatorio di garanzia ha durato oltre 5 ore. Al termine Sergio Cola, legale dell'imprenditore e faccendiere per il quale ha chiesto i domiciliari, ha riferito ai giornalisti che Lavitola non ha agito per favorire la carriera politica di Ranucci. Alla domanda se il conduttore di Report fosse a conoscenza del piano, l'avvocato non ha voluto rispondere. Il movente ha dichiarato quello di potenziare la scorta a Ranucci. Ascoltiamo l'avvocato Cola.
3: Si è passati da 2 uomini a 8 uomini di scorta. Lui non ha avuto più rapporti con Ranucci, salvo quella famosa intercettazione e la immediatezza della perquisizione.
2: E sui social interviene Sigfrido Ranucci. L'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, scrive citando Moro, Piersanti Mattarella, Falcone e Borsellino. Dura la maggioranza, Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone. Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione. Il PD replica, non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista. AWS ricorda che Ranucci è una vittima. Renzi, Report mi ha massacrato per anni, ma resto garantista. All'estero, nuove tensioni tra Mosca e l'Occidente. Vladimir Putin accusa la NATO di espandersi nell'Asia Pacifico e di alimentare lo scontro nell'Artico. La corrispondente da Mosca.
4: In divisa della Marina, a bordo di un incrociatore, il presidente assiste alle esercitazioni della flotta russa del Pacifico. Le possibilità di un conflitto, avverte Putin, stanno crescendo. La NATO si infiltra nella regione dell'Asia Pacifico, vuole schierare nuove armi che rappresentano una minaccia per la Russia. Poi Putin sfida l'Europa, che vuole fermare con ogni mezzo la flotta ombra di petroliere di Mosca. I mercantili sequestrati dagli europei verranno considerati un atto di pirateria e il leader russo promette reazioni simmetriche ovunque. Poche ore prima, nella notte, una pioggia di droni e missili antinave è caduta su Novorossiysk. Nel Mar Nero ci sono vittime, anche un bambino, dice il sindaco. Zelensky rivendica il blitz, sostiene che siano stati inflitti danni alle infrastrutture militari. E intanto oggi uno scoop del Financial Times rivela che il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le petroliere che fanno scalo proprio a Novorossiysk, perché stabilizzano i prezzi del petrolio e danneggiano le imprese americane. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
2: L'eclissi di sole. Milioni di persone hanno assistito al fenomeno che ha attraversato diverse aree d'Europa. L'ombra della luna ha iniziato a coprire completamente il sole all'estremità settentrionale della Russia continentale, per poi spostarsi verso la Groenlandia e l'Islanda e attraversare infine la Spagna. Eclissi parziali in Italia, ma fino al 90% al nord, anche se le nubi non hanno agevolato la visione. Caldo agli sgoccioli, temperature verso il calo sullo stivale a partire dal nord grazie alla perturbazione dall'Atlantico. Nelle ultime ore forti temporali in Toscana e Lazio, nubi fragili nella provincia di Firenze con alberi caduti e allagamenti. Una persona è stata soccorsa, raffiche di vento a 80 km orari. Le maggiori criticità nell'Empolese, Val d'Elsa, Campi Bisenzio e Signa. Diversi gli interventi dei vigili, forte ondata di maltempo anche nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese. A Londra, polemiche sulla rimozione delle opere di Baschi e si riaccende il dibattito sul ruolo della street art e su quanto denaro pubblico si debba spendere per proteggerla o rimuoverla.
5: Banksy è lo street artist più famoso e forse più ricco del mondo, ma la sorte dei suoi murali è molto mutevole. A Venezia il suo bambino migrante è stato staccato per salvarlo dall'acqua e restaurato a cura della banca che ha appositamente comprato il palazzo su cui Banksy l'aveva realizzato nel 2019. A Londra invece si sta tentando di cancellare quello apparso nel settembre dello scorso anno sulle corti reali di giustizia. E si capisce perché, visto che Banksy ha disegnato un giudice imparrucato che si accanisce con il martelletto su un manifestante steso a terra che cerca di farsi scudo con il suo cartello di protesta. Il problema è che la rimozione finora non è riuscita bene. È rimasta sul muro una silhouette ombra che non nasconde affatto la scena. Ora si tenterà col laser, bisogna andarci piano perché il palazzo delle corti reali è tutelato. Ma l'ulteriore problema è che nel tentativo di cancellarlo si sono già spese 85.000 sterline, più o meno 100.000 euro, e il contribuente britannico storce il naso e in un attimo si è riaccesa la disputa. I murali, senz'altro illegali, degli street artist vanno trattati come opere d'arte pubblica o di vandalismo? Federico Pietranera, GRU.
2: Sport, agli europei di nuoto di Parigi, serata record per i nostri colori, impresa di Sara Curtis che nei 50 dorso vola in finale stabilendo il primato mondiale, 26 secondi e 63, ben 23 centesimi in meno del precedente. Poi l'azzurra conquista l'argento con Menicucci, Tarantino e Mao nella 4% stile libero, accompagnato dal record italiano. Sul podio anche Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana, e Thomas Ceccon, terzo nei 200 dorso, e anche in questo caso con il nuovo primato nazionale, 1 minuto 53 secondi e 96. E su Radio 1 continuiamo a raccontarvi tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto, il prossimo GR1 alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Tutto l'europeo di atletica leggera minuto per minuto.
1: Subito da Daniele Fortuna a Birmingham, perché c'è la finale con la Follorunzo, i 400 a te, Daniele. Ostacoli.
6: La presentazione, Louise Maraval, la francese che è stata medaglia d'argento a Roma 2024 due anni fa. Fenke prima nell'intervista, Fenke Bol naturalmente, l'olandese che ha vinto a Roma, ha vinto anche a Tokyo e però adesso ha deciso di darsi agli 800 e quindi se la ritroverà domani, non so se nella stessa semifinale, Eloisa Coiro, ancora da vedere, però insomma ecco, l'assenza di Fenke Bol rappresenta il via libera per una atleta, una ostacolista che si è ritrovata dopo tanti infortuni e che qui è la favorita. C'è una favorita, ahimè, Ayumide Folorusso diceva c'è equilibrio, però Emma Zapletalova, slovacchia, dopo tre anni di infortuni, senza gare, con tantissimi problemi, è pronta a prendersi la medaglia d'oro, a dominare Folorunzo in corsia 6 in questo momento. Ancora lì Ayumide, ci vuole la ritmica giusta per questa finale dei 400 ostacoli. Ayumide Folorunzo è lì, ma davanti è la belga Kukwit, davanti proprio alla Zapletalova e poi la Maraval, appunto, Ayumide Folorunzo, mentre arriviamo al penultimo ostacolo. Siamo sul rettilineo finale con la Zapletalova però che va a prendersi il primo posto. Sono in tre, Ayumide è dietro, Folorusso anche con qualche difficoltà. L'ultimo ostacolo vince Emma Zapletalova e chiude invece al quinto posto un'arrabbiata Ayumide Folorusso, Newnham, Gran Bretagna e poi Yellow, Portogallo, a completare il podio con Emma Zapletalova che chiude con un tempo di 52 secondi e 91, non il tempo che ci si aspettava da Ayumide Folorunzo, è andata molto meglio in semifinale, 54 e 40, il tempo comunque della semifinale non sarebbe bastato per il podio, 53 secondi e 93 per lei che detiene il record italiano, 53 e 89, però insomma poteva scendere, poteva andare a cercare almeno di giocarsi il quarto posto o comunque di andare vicina al podio. Di questi 400 ostacoli vinti, ripeto, da Emma Zapletalova, slovacchia, medaglia di bronzo ai mondiali di Tokyo. festeggiato Sara Fantini con la bandiera dell'Italia, con le altre lanciatrici sul podio del martello, a partire da questo talento, da Silvia Kosonen. Sentiremo parlare ancora per molto tempo in questa specialità, anche perché ha appena 23 anni e ha vinto l'oro nel martello, 76 metri e 28 davanti a Sara Fantini, che ha comunque fatto festa. Speriamo di continuare a far festa con la finale del triplo. In già qualificati Diaz e Biasutti, 16,60, misura piuttosto bassa, aveva ragione Andy Diaz, meglio però, fatica risparmiata, perché ha saltato al primo tentativo 17 metri e 0,5, 5 centimetri, dunque subito qualificato, così come qualificato anche Simone Biasutti, 16,71. Sta invece ancora saltando Andrea Dalla Valle, 16,35, proprio il suo momento, il secondo salto. Potrebbero bastare, ma insomma una misura molto bassa per Dalla Valle, che è un personale di 17,64, che in stagione ha saltato 17 metri e 42 centimetri, dunque questa è certamente una misura poco confacente. Ha appena saltato Andrea Dalla Valle, 16,35, forse sì, forse questa volta riesce a qualificarsi, anche perché il salto valido lascia 7 centimetri sull'asse di battuta Andrea Dalla Valle, e ancora no, 16,55, poco convinto al momento dello stacco e dell'atterraggio, dunque deve ancora la possibilità di qualificarsi, di andare alla qualificazione diretta con 16,60, ma ora l'ultimo salto in questo momento. Però Dalla Valle è comunque al quarto posto, quindi potrebbero anche bastare questi 16 metri e 55 centimetri. Comunque scuote la testa andando a parlare con il suo allenatore. Questa misura vale in ogni caso la finale, però una misura bassa che giustamente non soddisfa Andrea Dalla Valle. Sono già in finale invece Andy Diaz e Simone Biasutti. Nico.
1: Allora, intanto è iniziato il secondo tempo tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, la Supercoppa europea tra la vincitrice della Champions e quella dell'Europa League. 1-1 il parziale, così come si era chiuso il primo tempo. Il risultato è rimasto e siamo al 54esimo. Ricordiamo come al 20esimo avesse portato in vantaggio il PSG Kvaratskhelia, e poi il pareggio proprio allo scadere del primo tempo, al 45esimo minuto di maggio, e ribadiamo ancora una volta, appena 17 anni. Prendiamoci una pausa musicale.

0: Da Bruno Mars a Daniele Fortuna il passo è molto breve. Allora torniamo a Birmingham, dall'altra parte della Manica. Daniele,
1: pochi centimetri,
0: quelli che servono, sì, a Dalla Valle.
1: Sì, servirebbero, però ripeto, probabilmente sarebbe già qualificato così. Vediamo, anzi, se tenterà, sì, certo tenterà anche l'ultimo salto in questo momento, però si trova il primo dei non qualificati con la misura di qualifica, cioè 16.60, Viasutti 16.71, Andy Diaz 17.05 e Picciardo 17.16, grande rivale il portoghese, origini cubane anche lui di Andy e di, però subito dietro c'è Andrea Dalla Valle, insomma finale a 12:16:55. Adesso è cominciata la terza rotazione per tutti, dunque il terzo tentativo. Parole che arrivano anche dalla zona mista, quelle di Dalia Kaddari, che è la prima delle escluse sui 200. Il tempo non è sufficiente per il ripescaggio, davvero di poco, 22:96, però lei ha ammesso che sapeva che quel tempo lì non sarebbe bastato, ha combattuto, non è riuscita, insomma doveva correre più veloce Dalia Kaddari per sperare nella qualificazione in semifinale. Ci sono anche le lacrime di Silja Kosonen, la finlandese che ha abbracciato tutte le altre finaliste, anche Sara Fantini, 23 anni, l'oro europeo, lei che lo scorso anno si era classificata al quarto posto ai mondiali di Tokyo nel lancio del martello. Insomma, progressione, il primo titolo europeo per questa ragazza finlandese di 23 anni. Dalla Valle deve ancora saltare, tra poco faremo anche, Nico, sentire alcune interviste dei protagonisti della mattinata, quelli degli 800, a proposito appuntamento domani sera, grandissima finale degli 800 uomini con Francesco Pernici, però bisogna far sentire anche le voci, il dispiacere, però insomma ci sono venature diverse nel dispiacere di chi comunque sapeva di non avere le possibilità di qualificarsi, come Giovanni Lazzaro, sempre negli 800 metri, ma avrà altre possibilità per rifarsi, e ecco invece magari un dispiacere diverso, quello di una lanciatrice esperta come Daisy Osaka nel disco, due nulli e poi una misura insufficiente per la qualificazione alla finale. E allora io vorrei sentire Pernici subito in questa sua semifinale velocissima, difficile, nella quale è stato battuto e caduto il record della manifestazione, il record degli europei, e non dopo un paio di edizioni, no, dopo 48 anni. Praga 1978, insomma oggi il dottor, perché è veramente dottore, laureato in medicina e anche esercitato Mark English, irlandese, che durante il periodo del Covid non poteva allenarsi e dunque ne ha approfittato per dare una mano, per aiutare.
0: Certo, un irlandese
1: l'ospedale
0: che si chiama English.
1: Avevo pensato, per questo ho detto Mark, però sì, si chiama Mark English, e oggi insomma, tra l'altro poi c'erano i tifosi ad aspettarlo, insomma, prestazione tempo sensazionale, semifinale velocissima quella di Francesco Pernici, che ha fatto quello che ha fatto in batteria, è partito in testa primo giro, secondo giro, e poi però sono arrivati gli altri, lui comunque è riuscito a resistere, ancora una volta non è andato poi troppo distante rispetto ormai al suo record italiano, non è più di Marcello Fiasconaro, è arrivato sfiancato in finale, comunque felicissimo, dunque appuntamento con lui domani sera, ascoltiamo le sue parole.
2: Francesco Pernici avrebbe voluto vincere anche la semifinale, ma non era facile per niente, perché c'è stato anche il record dei campionati europei di English, però ancora una volta sotto alla minuta 44 è un quinto posto che vale l'ingresso in finale.
3: Sono molto contento di essere riuscito a conquistare la finale, che era il mio grande obiettivo per questo campionato europeo. non è stata per niente facile, perché comunque già da ieri, quando è uscita, diciamo, la semifinale, ho visto che c'erano avversari temibili, quindi diciamo una semifinale a livelli da semifinale mondiale. Sono riuscito a difendermi bene, ho fatto, diciamo, la mia solita gara di testa con progressione lunga, con tanto anche di volata, e siamo riusciti, diciamo, a strappare la finale per un soffio con la Q piccola, ma domani sarà un altro giorno, quindi devo recuperare solo mentalmente e fisicamente e adottare una tattica di gara più intelligente, diciamo, tra virgolette, per poter cercare di arrivare nelle prime tre posizioni, che è l'obiettivo finale, arrivati a questo punto.
2: Cosa ti separa da questi ottocentisti? L'esperienza, da questi più forti, da questi più grandi? Certamente sì, l'età, le gare, la conoscenza, cos'altro?
3: Ma sicuramente c'ho ancora tanta esperienza da fare, tanti punti su cui poter migliorare, su cui poter crescere, però non mi vedo tanto lontano da questi atleti, tant'è che siamo arrivati, diciamo, tutti lì a pochi centesimi, eccezione di English, che è sicuramente in una condizione mostruosa, ma nonostante questo non mi abbatterò e farò di tutto per arrivargli davanti.
2: Una finale ancora più veloce, se c'è una finale veloce poi potresti, uso il condizionale, ritoccare anche il record italiano.
3: Assolutamente, quello sì, quello sicuramente. Comunque sto bene, la condizione c'è, quindi devo solamente ricaricare le energie e dare il tutto domani sera.
2: Che cosa fai in questo tempo che ti separa dalla finale?
3: Ma adesso mi farò una bella corsa di defaticamento, una crioterapia, magari uno scarico leggero nel tardo pomeriggio, e poi chiamerò subito la mia fidanzata per, insomma, parlare con lei, che mi manca già.
2: È arrivata, arriva qualcuno, c'è la tua famiglia, chi fa il tifo per te domani?
3: Purtroppo no, ci sarà solo il mio allenatore qui, però...
2: Come si chiama?
3: Dalmazio Bersini, però le persone che sono rimaste a casa, quindi la mia fidanzata, la sua famiglia, suo papà Simone, la mamma Ilenia, i suoi due fratelli, e anche la mia famiglia, mia mamma e i miei fratelli, li sentirò da lontano fare forte il tifo e non deluderò le aspettative.
2: Gli ottocentisti, che famiglia siete dopo il record italiano di Eloisa, uomini e donne?
3: C'è un grandissimo supporto, sostegno e stima reciproca, soprattutto tra noi maschi ci vogliamo un sacco bene, io, Katalin e Giovanni, e ci stimoliamo a vicenda sempre di più per migliorare.
0: Mi è piaciuta la citazione di Via col Vento, domani un altro giorno, è un altro tempo anche tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, perché i francesi, la squadra francese ha raddoppiato con due mentre parlava Pernici, quindi ora 65esimo, PSG 2, Aston Villa 1, la finale della Supercoppa Europea di Calcio. Daniele.
1: Pernici, sì, ma parlava del suo gruppo, dunque parlava di Giovanni Lazzaro, che tra poco ascolteremo, e poi di Katalin Tecuceanu, che invece non è passato, non è riuscito a qualificarsi nemmeno alla semifinale. Lui invece, che era stato medaglia di bronzo a Roma nel 2024, evidentemente periodi diversi, c'è Pernici domani per un podio a quale lui per fortuna crede, perché anche qui concorrenza direi è impossibile, English e poi lo stesso Pattison erano tutti nella sua semifinale, poi c'è anche il francese L'Eclesio, però ha ragione Attau, in Spagna va bene, perché erano tutti lì, a parte English che chiuso in 1.43 e 49, si diceva appunto questo record dei campionati europei in 1978, Praga, e c'erano anche Ovetteco a correre, quindi insomma erano altri tempi, altri nomi anche, però English si è preso il record della manifestazione adesso. Però Pernici quinto, 1.43 e 84, record italiano 1.43 e 60, deve andare ancora più forte, forse sarebbe, come diceva lui stesso, come riconosceva, una strategia più prudente, forse non ha senso partire subito in testa perché gli altri controllano e poi affondano magari nel secondo giro sul rettilineo, ancora prima gli si crea la selezione. Pernici è andato in difficoltà, ha dovuto resistere alla fine, però comunque si è preso il quinto posto e insomma si è preso questo questo tempo di qualificazione la Q piccola, come ricordava lui, e quindi è benissimo, è in finale.
0: Ma tu prevedi una gara tattica oppure no? Oppure ci sarà qualcuno che ci prova subito a partire con un ritmo elevato?
1: No, 800 sono tutti quanti più o meno allo stesso livello, secondo me, e quindi tutto quanto. Poi nella seconda parte, nella conclusione della gara, è difficile strappare all'inizio, già nel primo giro, e dunque si aspetterà, ma come è successo poi anche in questa semifinale velocissima di Francesco Pernici. Ecco, poi English è uscito alla fine, ha controllato, poi era veramente imprendibile l'irlandese, e domani mi aspetto un tipo di finale di questo genere. Sono allo stesso livello, sì, English è in una condizione di forma straripante, come diceva Pernici, però anche Patison, l'Ecclesio Attaoui, e per curriculum, anche per qualità, possono comunque gareggiare per il podio, per la medaglia. English favorito, per le altre due medaglie bisogna vedere, e certamente Pernici parte indietro, insomma outsider, ecco, non si può dire altro. Una bella faccia, grinta, anche una certa strafottenza in senso buono. Ecco, mi si passi il termine, perché poi è giusto così, le vuole vincere, però ha capito che domani bisogna adottare una strategia diversa per arrivare in fondo, per cercare di correre per una medaglia o per un piazzamento. E comunque si comincia sempre dalla mancata finale di un anno fa a Tokyo, al mondiale, veramente per pochi centesimi, quindi insomma è stato già progresso notevole con il record italiano. Stiamo parlando comunque di un ragazzo che ha 23 anni ed è giovane anche il compagno di allenamenti sugli 800 di Francesco Pernici, Giovanni Lazzaro, che questa volta però insomma non lo ha seguito, perché nella prima semifinale non si è qualificato. Queste sono le sue impressioni alla fine della semifinale. Giovanni Lazzaro.
3: Le sensazioni non erano delle migliori, però ho cercato comunque di scendere in pista concentrato e voglioso, ecco, diciamo, di prendere un posto tra i primi otto. Non ce l'ho fatta, mi sono mancate un po' l'energia, un po' le gambe, e sì, c'è da mettere gli altri stati più forti, e mi manca ancora qualcosa dove dovrò lavorare in questi anni. E nulla, dai, complessivamente posso ritenermi abbastanza soddisfatto di questo campionato, con il passaggio del turno che era un po' l'obiettivo principale. Ovviamente dopo oggi comunque sono un po' rammaricato, perché come ho detto ci speravo di entrare in finale, però così non è stato, e pazienza.
2: Il tempo è dalla tua parte, su che cosa devi lavorare?
3: Soprattutto su un po' l'interpretazione della gara, riuscire ad entrare in gara con più consapevolezza e sapere che posso giocarmela con gli atleti di questo calibro. E
2: con quelli della seconda semifinale?
3: Quelli è ancora più difficile, però almeno con quelli della prima intanto sì. E no, dai, per gli scherzi, sì, devo solo lavorare su questo e essere consapevole appunto delle mie capacità, non che non lo sia, ecco, però è un po' difficile ogni tanto trovare quella grinta necessaria quando hai di fianco gente del calibro comunque di Tual, di Barroso, di Attaoui, così, quindi vabbè, tutto qua.
2: Tu studi anche?
3: Sì, sono iscritto a Scienze Motorie a Padova, e questo ultimo anno e mezzo ho fatto un po' di fatica un po' a frequentare, però cerco comunque di tenermi aperta anche quella strada, e con calma vorrei, cioè, l'obiettivo è quello di portarlo al termine, ecco.
2: Perché non si sa mai, gli 800 in Italia stanno andando forti, con Francesco Pernici che si è qualificato adesso alla finale, con Eloisa Coiro. Qual è il fascino di questa distanza?
3: Il fascino è che c'è dentro tutto negli 800, nel senso c'è dentro la tattica, la tecnica, la parte veloce, la parte resistente, e mille variabili. E quindi è un po' il bello e il brutto di questa distanza. Negli ultimi anni in Italia, e non solo in Europa, nel mondo, siamo cresciuti molto tutti quanti, ed è anche questo un po' il bello, che ci sprona a migliorare tutti quanti e continuare a spingerci oltre.
2: prossimo obiettivo mondiale del prossimo anno?
4: Sì, ora farò il gioco del Mediterraneo a settembre, poi probabilmente il Palio della Quercia a Rovereto, e poi preparerò il prossimo anno con europei indoor e mondiali all'aperto.
2: L'atletica è il piano A, lo studio, se le cose non dovessero andare bene, ma andranno bene.
4: Esatto, l'atletica è il piano A, perché comunque non è una cosa che dura all'infinito e quindi per questi anni do il 100%, anche di più, su quello che faccio tuttora, e poi si vedrà.
0: Quello che diceva Lazzaro è quello che stavamo dicendo noi prima, no? Tu in particolare, Daniele, su come questi ragazzi poi abbiano anche una visione ulteriore a quella dello sport agonistico.
2: Alcuni non così pragmatica, penso a Sara Fantini, che ha cambiato corso di laurea più volte. Ho avuto la possibilità di incontrare la mamma che l'ha seguita, tra le altre cose anche lei parte dall'atletica, poi ha allenato nel basket, comunque figlia d'arte, Sara Fantini, perché il papà comunque è arrivato a una finale olimpica nel getto del peso. Insomma, la mamma diceva che proprio per distrarsi, per non destinare tutte le sue energie all'atletica, cerca di studiare, anche se però poi è sempre, non è semplice poi conciliare gli impegni comunque del professionismo di un atleta che deve allenarsi di fatto tutti i giorni, deve seguire tante cose. Ormai ci sono staff dietro a tutti questi atleti, la dieta, il nutrizionista, il fisioterapista, abbiamo visto insomma per esempio per quanto riguarda Jacobs, non soltanto l'allenatore con il quale poi va trovato anche un certo feeling nel corso del tempo, e ci sono anche cambiamenti, si cambia città, si va a studiare all'estero, come ha fatto per esempio Daisy Osakwe, e comunque tutto questo rappresenta anche un'apertura mentale, ecco, non si va all'estero soltanto per allenarsi, sì, per migliorare, per cercare di costruirsi una carriera da atleta, anche per studiare, anche per avere un'altra visione del mondo. E Daisy Osakwe da Torino è andata a studiare, ad allenarsi, ma fino a qualche anno fa in Texas addirittura, poi è tornata, anche lei diceva di cercare sempre un corso di laurea, di voler ricominciare a studiare proprio così per avere un'altra idea dello sport, per poter dedicarsi anche ad altro. Tutta la sua delusione per questa qualificazione mancata alla finale nel disco femminile di Daisy Osakwe, ascoltiamo.
5: Non è andata come volevo, ovviamente qualsiasi atleta voleva arrivare in finale, sicuramente aver avuto due nulli non ha aiutato le mie tensioni a rilassarsi e quindi a poter fare un lancio più ampio, più dinamico e più libero, però fa parte del gioco. Ne ho avute di più grandi di batoste, e ho fatto prima la comparazione con gli europei di Roma, dove sono stata la prima delle escluse tredicesima con comunque 60 metri 10, quindi anche lì ero indecisa tra essere felice o triste. Oggi è andata così, va bene, voglio con questa età matura vedere le cose in modo maturo. Non sarà non è la prima, spero sia l'ultima delle batoste, però va bene così. Abbiamo i giochi mediterranei settimana prossima, e cioè tra due settimane, quindi almeno cerco di togliermi qualche sazzolino dalle scarpe da lì, e niente, ci vediamo alle prossime.
2: Secondo te cos'è stata? Pressione? Che cosa succede in questi casi?
5: Ma no, non è questione, cioè ovviamente la pressione è normale, noi atleti veniamo giudicati da voi in base a quello che facciamo in mezz'oretta di gara.
2: No,
5: ovviamente non è una cosa assoluta, è prudente dire, no. In generale il valore di un atleta viene osservato solo in questi casi qua, quindi si cerca sempre di portare il meglio che uno ha. Personalmente per me, io volevo entrare in finale e ci ho creduto fino all'ultimo secondo, però un po' come ho detto prima, fai un nullo, due nulli e dura. Poi soprattutto perché nel fare i due nulli erano due nulli, uno completamente opposto dall'altro, quindi vuol dire che stavo cercando di cambiare cose, però purtroppo non sono stati efficaci. Avrei dovuto iniziare col terzo lancio e il primo, in modo da poter andare un po' più tranquillo, non è stato così, ma credo che tutto capiti per un motivo. ci credo fortemente, non credo che questo mi definirà come atleta, anzi credo di aver fatto già abbastanza per dimostrare che sono altalenante, ma quando riesco ad avere tutto nel giusto equilibrio riesco a farmi vedere come sono. Quest'anno è andata comunque bene, ho rifatto il record italiano che non pensavo sarei più riuscita a fare, e tra svariati problemi siamo qua, quindi va benissimo così.
0: Altro bel personaggio, Daisy, Daniele.
1: Purtroppo altalenante, molto discontinua. Io ho detto no, però poi forse ha ragione lei, se vinci ti fai conoscere, vinci una medaglia, se no, insomma, vieni giudicata per quella qualificazione sbagliata, non un atleta, una persona. Questo lo ripete molto spesso Larissa Iapichino, che in qualificazione a volte ha avuto problemi. Il mondiale di Tokyo si era presentata come candidata alla podio e invece non ha passato nemmeno la qualificazione. Insomma, ha ragione. Ci sono le possibilità di andare avanti per Daisy Osakue. Intanto si è conclusa la qualificazione del triplo e dunque con Diaz e Simone Biasutti dovrebbe essere approdato alla finale anche Andrea Dalla Valle, non con la misura necessaria, 16,60, però insomma c'è tutta una finale e lui si presenta con l'argento mondiale e con un'ottima misura stagionale, 17,42 metri. A proposito delle difficoltà della qualificazione, ma questa è stata una qualificazione però con misure molto molto basse, Picciardo 17,16 metri, sarà un duello interessantissimo, tutto da vivere quello con Andy Diaz, ammesso che poi sia davvero quello il duello per la medaglia d'oro, così come i risultati di quest'anno lasciano presumere. E poi Simone Biasutti con la terza misura 16,71, comunque insomma misura bassa, 16,55 per Dalla Valle, e via via tutti gli altri per questa finale del triplo. L'appuntamento è sabato e adesso, mentre si prosegue con l'ultima prova della giornata del Decathlon, i 400 metri, la quinta prova con Dario Dester che è in pista per la sua batteria, e poi andremo anche a dare la classifica per punti. C'è anche Neuge Bayer in questa batteria, il tedesco in questo momento però sta controllando, mentre Dario Dester prova a risalire sui 400 metri che saranno vinti nel Decathlon dall'olandese Tesselaar. Poi si definirà la classifica e poi andremo con la gara conclusiva di questa terza serata. Medagliere intanto, perché l'Italia comunque con l'argento di Sara Fantini ha conquistato la sua quinta medaglia, le due medaglie d'oro, le due doppiette, no, a dir la verità, la prima doppietta quella nel peso, la medaglia d'oro di Leo Fabbri, la medaglia d'argento di Zeino Weir, poi la doppietta invece nei 5000 ieri sera negli abbatocletti oro, il bronzo invece di Micol Maiori, adesso è arrivata la medaglia d'argento di Sara Fantini. 5 medaglie per l'Italia. Ecco i lanci, perché comunque c'è una questione che riguarda i lanci, il giavellotto maschile, il giavellotto femminile, anche il martello maschile, il disco, che non avrà italiani in finale, e vengono salvati ancora una volta da Leo Fabbri, dal peso, in questo caso anche da Zeino Weir e da Sara Fantini, fortunatamente, insomma, garanzie per l'Italia. E però le riflessioni sul resto del settore lanci comunque proseguiranno, vanno avanti già da un po', per fortuna che Sara Fantini è riuscita fatta a confermarsi, non a confermare l'oro, però comunque a confermarsi sul podio, una medaglia d'argento per lei. 110 ostacoli invece non ci confermeremo, come ho ripetuto più volte, perché non ci sarà Lorenzo Simonelli con quell'oro fantastico di 2 anni fa che lasciava presumere, presagire tutto un altro futuro per Simonelli. Poi le cose sono andate diversamente, con tanti problemi fisici, però insomma di quel 110 ostacoli, insomma ci sono altri ostacolisti comunque forti di rango, come per esempio il francese Quo Mattei o come anche lo svizzero Joseph. C'è il insomma ci sono tutti loro pronti a giocarsi questo podio, queste medaglie nei 110 ostacoli. 3 anni fa proprio lo svizzero Joseph era arrivato medaglia di bronzo 13:43, ha vinto Simonelli 13:05, anche record italiano che resiste. E poi il secondo, la medaglia d'argento, era andata allo spagnolo Llopis, un abitué sui 110 ostacoli. Poi insomma adesso vedremo, ci saranno conferme. Llopis non si è confermato perché non è in questa finale, quindi non è riuscito a qualificarsi, però gli ostacoli sono sempre questione di nulla, come insegna proprio Simonelli la sua esperienza alle Olimpiadi di Parigi, quando sbagliò il penultimo ostacolo, se non ricordo male, e non riuscì a qualificarsi alla finale, ed era veramente in una condizione straripante Lorenzo Simonelli. Vengono sistemati gli ostacoli, andiamo a vedere la classifica della prima giornata del Decathlon, la classifica per punti, naturalmente con Dester che ripreso, è risalito, ha guadagnato altre posizioni, chiude al settimo posto dopo le prime 5 prove. Confermo il primo posto per Neugebauer, il tedesco, e dietro però c'è Tesseler, l'olandese, Skotheim, l'altro italiano, Alberto Nonino è 22esimo, dunque penultimo in questa classifica. Però attenzioni sono sempre puntate su Dario Dester, cremonese, che è anche il detentore del record italiano. Studio a te.
0: Allora, intanto aggiorno sulla finale di Supercoppa di calcio, Supercoppa europea, Paris Saint-Germain 2, Aston Villa 1, il risultato non è cambiato, si sta giocando l'85esimo minuto, quindi 5 minuti al 90esimo, poi bisognerà vedere quanto recupero verrà concesso dall'arbitro somalo Artan, che ripetiamo ancora una volta è stato protagonista suo malgrado degli scorsi mondiali, dei mondiali giocati fino a un mese fa negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, quando gli era stata negata la possibilità di entrare sul territorio statunitense perché era stato negato il visto dagli Stati Uniti, quindi non aveva potuto arbitrare durante i mondiali. L'UEFA gli ha affidato questa partita dove si assegna il primo trofeo stagionale. Poi altra notizia, Daniele Fortuna, tu che di basket ne sai, hai giocato e sei appassionato di NBA, abbiamo parlato della rivendita dei Lakers dopo essere stati venduti l'anno scorso per 10 miliardi, sono stati rivenduti quest'anno, oggi praticamente, per 12 miliardi e mezzo di dollari. Ebbene, da oltre Atlantico arriva a Daniele la notizia che Russell Westbrook ha annunciato il proprio ritiro dopo 18 stagioni. Westbrook ha il record assoluto di triple doppio, ovvero sia quando metti a referto al termine di una partita una doppia sia nei punti che nei rimbalzi che negli assist. Lui ne ha messe insieme in 18 stagioni 209. Per farvi capire i personaggi che occupano le prime 5 posizioni di questa classifica delle triple doppie, il secondo è Nikola Jokic, che ne ha messe fino adesso a referto 198, e tutto lascia pensare come al termine della prossima stagione e NBA Jokic supererà Westbrook a questo punto. Poi il terzo in assoluto è Oscar Robertson, l'ammiraglio, ricorderanno gli appassionati di pallacanestro dei San Antonio Spurs, 181. Poi indimenticabile Magic Johnson, 138, e poi LeBron James a 125. LeBron James che quest'anno giocherà con i Philadelphia 76ers. Insomma, Westbrook lascia. Tu sei amareggiato da questo abbandono, Daniele Fortuna, oppure poco te ne cale?
1: Da giocatore forte.
0: Beh,
1: insomma,
0: molto, forte, molto, ma anche molto, molto fumoso.
1: Un po' individualista.
0: Un pochino. Un tantinello. Certo, non un uomo squadra, direi.
1: No, non l'è stato, non era la sua dote migliore.
0: Esatto.
1: Tanto bella,
0: esatto.
1: Vedersi, ma ah, insomma,
0: sì, ma non è un caso infatti che comandi la classifica delle triple doppie, a meno che non ti chiami Jokic, che praticamente è un altro che gioca da solo, ma gioca da solo lui sforna assist in continuazione, anche Westbrook, solo che Jokic è un giocatore squadra, cioè tutta la squadra gira intorno a lui. Westbrook direi di no, non l'è mai stato.
1: No, decisamente, mentre sì, qui intanto la serata va a chiudersi e ci sono
0: già
1: gli ostacoli.
0: Ultima, ecco, l'ultima gara.
1: Ma qualcuno se n'è già andato e se ne sta già andando, forse ci potrebbe essere la premiazione dei 400. No, forse ci potrebbe essere la premiazione con Matthew Hudson-Smith, sì, in effetti potrebbe essere questo, la premiazione che poi avviene fuori, dove c'è la piazza delle medaglie, quindi magari qualcuno ha fatto questa scelta o semplicemente qualcuno sta andando via per evitare folla e traffico. Poi
0: ma qua il traffico, se era vuoto lo stadio, l'hai detto tu stesso.
1: Ma qui intorno comunque la zona è abbastanza periferica e magari appunto per uscire dai parcheggi non erano. Alla fine il problema resta sempre quello.
0: Non dire che Birmingham ha lo stesso problema di Palermo, il traffico.
1: Di pomeriggio sì, quando c'è l'ora di punta, devo dire, per arrivare qui allo stadio i tempi possono anche essere lunghi, non lunghissimi, però c'è traffico, ecco. non di mattina. È comunque la seconda città dell'Inghilterra per numero di abitanti, 1 milione di abitanti. Beh, credo che non sia il primissimo problema di Birmingham, ma comunque una città in crescita e anche per ragioni turistiche. Dicevo i Peaky Blinders, che comunque porta tanta gente, perché è una serie che è seguita in tutto il mondo. Stanno uscendo dalla pista i saltatori della Triplo, ultimo Andrea Dalla Valle con qualche smorfia, che ha centrato la finale, però non la misura
0: speriamo
1: giusta.
0: Che non abbia problemi fisici anche lui.
1: No, non per quello, speriamo. Non per quello, semplicemente per il tipo di qualificazione. E adesso ci apprestiamo a vivere questi 110 ostacoli, che sono una finale molto molto incerta, devo dire più incerta che mai. Ci sono certamente dei favoriti per il podio, ma sono lì, insomma, sono gli atleti, gli ostacolisti che hanno i tempi migliori nell'anno, per esempio l'austriaco Diesel in corsia 2, poi soprattutto il francese Quau Mattei, che è arrivato qui a Birmingham con il miglior tempo della stagione, 13:20, tempo piuttosto alto, se consideriamo che il record europeo è di 12:91. E comunque parte in corsia 5, poi c'è la medaglia di bronzo di Roma, Joseph, Svizzera, in corsia 6, c'è anche Bennett, Gran Bretagna, in corsia 7, Trajkovic, Cipro, in corsia 8, e poi Pedre, altro francese, in corsia 9. Tutto è pronto. Ecco che arriva lo sparo con Quau Mattei, che prova a prendere la testa, però c'è Joseph vicino a lui, attenzione anche a Szymanski, Vediamo, Joseph dovrebbe essere stato lui a vincere lo svizzero con la medaglia d'oro davanti a Quao Matei, poi il terzo il polacco Szymański. Classifica provvisoria 13:12 il tempo di Joseph per questa medaglia d'oro davanti alla Francia argento, con Szymański Polonia che vince la medaglia di bronzo. È così l'ultima gara della giornata, e allora andiamo a dare uno sguardo anche a quello che succederà domani. Intanto anche oggi è arrivata una medaglia per l'Italia, la medaglia d'argento, lo ricordiamo ancora, di Sara Fantini nel lancio del martello. L'Italia che sta da 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e un bronzo. Domani le possibilità di medaglia, beh, dal triplo donne soprattutto Daria Derkac ed Erika Saraceni, la finale a partire dalle 20:40 italiane, poi abbiamo la gran fiera, la grandissima finale degli 800 uomini, magari meno possibilità di medaglia per Francesco Pernici, però finale tutta da vedere. 200 donne, non ci sono italiane, dunque domani veramente le possibilità sono tutte nella finale del salto triplo femminile a partire dalle 20:40. Qualificazioni della mattina da seguire, velocità uomini, ci sono i 200, anche i 3000, siete uomini, ambizioni comunque azzurre, ma siamo parlando soltanto dei turni preliminari. Poi sul finire della mattinata, attenzione a Eloisa Coiro, sempre gli 800, e questa è forse la gara più attesa degli europei, con la Verro, con Fenke Boll, soprattutto con l'eroina di casa Kylie Hockinson. C'è anche la nostra Eloisa Coiro, lo ripeto,
0: è la gara che Gabriella Dorio ha definito ai nostri microfoni come quella più attesa, perché lei ha detto saranno gli 800 femminili più belli di sempre.
1: È vero, quello che si dice lo speriamo, perché la Verro, che è la Svizzera, è andata vicino a battere il record che resiste da più tempo nell'atletica di oggi, e poi c'è la Hockinson, che comunque arriva dalla medaglia olimpica, insomma è andata vicino a battere il record della Kratochilova, cecoslovacchia. Stiamo parlando di un record del 1983, il record del mondo,
0: ce lo ricordiamo tutti.
1: E la Verro è andata vicinissima proprio in questa stagione. Lei, ragazza molto giovane, 22 anni, 1,53,80, però appunto Hockinson, due volte campionessa europea, tre podi mondiali, campionessa olimpica, oro indoor a Torun, ne abbiamo veramente tante, campionessa europea tra l'altro anche a Roma 2024, Kylie Hockinson, quindi duello tra di loro. Vediamo se Eloisa Coiro intanto riesce a qualificarsi alla finale, e questo sarebbe già molto molto interessante, se lo meriterebbe. Deve andare veloce, speriamo che abbia recuperato da quello sforzo che poi l'ha portata a prendersi il record italiano di Gabriella Dorio, 1,57 e 56. Probabilmente per andare in finale bisognerà vedere la semifinale, insomma, se sarà una semifinale particolarmente veloce. Insomma, queste considerazioni andranno fatte domani mattina, però mattinata di Birmingham.

Momento, il Paris Saint-Germain vince il primo trofeo della stagione del calcio, ha battuto l'Aston Villa 2-1 a Salisburgo e quindi il Paris Saint-Germain si porta a casa la Supercoppa europea. Chiudiamo qui, un grazie a Tommaso Margiotta e Sergio Ciani dall'altra parte del vetro, auguro la buonanotte a tutti quanti voi.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, la confessione di Walter Lavitola: ho fatto mettere quella bomba perché Ranucci era in pericolo, era minacciato, una bomba per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione.

0: Così il faccendiere, nel corso dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Re Bibbia, dove per oltre 5 ore ha parlato col GIP di Roma, e ha ammesso appunto di essere lui il mandante dell'attentato a Ranucci a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Il difensore di La Vittola, Sergio Cola, alla domanda dei giornalisti se Ranucci fosse a conoscenza del progetto del suo amico, ha risposto con un no comment: vi sto dicendo solo quello che posso. Una confessione che lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Se il movente reale fosse effettivamente quello riportato, queste le parole dell'avvocato di Ranucci, Roberto De Vita. Sentiamo.
1: Sinfrido Ranucci ha la scorta ininterrotta dal 2021, confermata negli anni per la gravità delle minacce di morte ricevute. Ovviamente, un conto è la confessione, altro la valutazione della sua credibilità.
0: Sui social interviene Sinfrido Ranucci: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, scrive citando Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino. Dura la maggioranza, Fratelli d'Italia definisce ignobile il paragone, Salvini torna a chiederne la sospensione dalla conduzione, il PD replica: non è il leader leghista a decidere il futuro del giornalista, AWS ricorda che Ranucci è una vittima, Renzi: report mi ha massacrato per anni ma resto garantista. E in Europa è ancora in primo piano la questione migranti, con l'allerta per nuovi ingressi di massa nella città spagnola sulla costa marocchina.
2: A Ceuta arriva anche la ministra spagnola della difesa Robles per portare le rassicurazioni di Madrid. L'exclave spagnola non si tocca, quel che è accaduto il 30 luglio scorso non si ripeterà, dichiara, rivolta tanto ai cittadini quanto all'Europa. L'allerta resta alta per l'eventualità di un nuovo assalto migratorio attorno a Ferragosto, alimentato da messaggi sui social. E così, se il Marocco rafforza i controlli per impedirlo, la Danimarca, fa sapere la premier Frederiksen, si dice ora pronta anche a chiudere le sue frontiere in caso di un'altra ondata. E sempre Copenaghen invita Germania, Austria, Olanda e Grecia a discutere della creazione di centri di rimpatrio fuori dall'Unione Europea. Secondo la stampa greca, già nel 2027 potrebbe nascere un hub in Uganda. Sul tema dei migranti sbarcati in Italia intanto restano le tensioni con Berlino. Siamo sorpresi dell'agitazione sulla questione, dichiarano dal Ministero degli Interni tedesco. Eravamo d'accordo con Roma che le regole di Dublino sarebbero state applicate anche con l'entrata in vigore del patto europeo comune di asilo a giugno. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Ora a Catania, dove è stato ulteriormente prorogato lo stop ai voli a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La sospensione al momento è fino alle 2 di venerdì 14 agosto.
3: In 5 giorni 700 i voli cancellati all'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore gli scali di Palermo, Trapani e Comiso sono riusciti a garantire l'arrivo e la partenza di 100 velivoli, restituendo la destinazione a migliaia di passeggeri, ma l'emergenza prosegue a causa della cenere vulcanica che continua a cadere lungo la pista dello scalo Etneo. Domani sesto giorno di blocco a Fontanarossa, ancora grandi disagi e amarezza per i passeggeri.
4: Si doveva partire, ma non si parte.
5: E dopo due voli cancellati ieri, questo è il terzo che ho acquistato io a spese mie, perché la compagnia che avevo preso non aveva più voli disponibili, io dovevo rientrare al lavoro assolutamente.
6: Le compagnie aeree dovrebbero avere un protocollo da attuare in questi momenti di emergenza, quando non è la prima volta che succeda, no?
3: Diramata l'allerta rossa, occorrerà aspettare le evoluzioni dell'Etna, che non dà soltanto spettacolo ma spunti di studio per un'attività particolare concentrata non soltanto sui sommitali ma lungo i suoi fianchi infuocati. Catania, Antonella Gurrieri, GR1.
0: Nel Comasco è caccia l'uomo riuscito a scappare con la sua auto all'alt delle forze dell'ordine presso una stazione di servizio. Nella fuga ha ferito gravemente il comandante della polizia locale.
7: Diego Monopoli, 36 anni, da giugno a capo della polizia locale del paese, chiede i documenti all'uomo alla guida di origine nordafricana. L'auto è ferma davanti alla pompa di benzina. All'improvviso il conducente, cercando di sfuggire al controllo, accelera. Il comandante, sporto all'interno dell'abitacolo, viene trascinato per una quindicina di metri fino alla centralina elettrica, che viene divelta dall'auto. La titolare dell'area di servizio racconta gli istanti immediatamente successivi.
8: Ho sentito la botta e ho visto una macchina lì e ho capito che era successo qualcosa.
7: Mentre la gente L'agente soccorre il comandante in gravi condizioni, il conducente scappa facendo perdere le sue tracce. Sull'auto sequestrata dai carabinieri di Cantù trovate diverse dosi di cocaina. Il veicolo non sarebbe rubato, apparterrebbe a un italiano. Diego Monopoli viene portato con lei di soccorso al Niguarda. Ha diverse fratture al torace e al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora è caccia all'uomo fuggito a piedi. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
0: Sport, agli europei di nuoto a Parigi, record per gli azzurri, sarà Curtis nei 50 d'orso, vola in finale per un primato mondiale da 26 secondi e 63, poi l'azzurra conquista l'argento nella 4% stile con Menicucci, Tarantino e Mao, accompagnato dal record italiano. Sul podio anche Benedetta Pilato, bronzo nei 100 rana e Thomas Ceccon terzo nei 200 d'orso e anche in questo caso con il nuovo primato nazionale. Ancora una medaglia anche agli europei di atletica.
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531. In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
9: Stupido, stupido giovedì mattina. Sei sveglio già.
10: Musica.

Francesca Michelin, nessun grado di separazione. Buongiorno, buongiorno da vostro Marco, buongiorno da Pane, Latte e Caffè. Oggi 13 di agosto, giovedì mattina, e siamo tornati, o sono tornato questa mattina in solitaria. Vanessa, l'abbraccio, la saluto, sarà con noi settimana prossima, anzi sarà con noi questo weekend a Sydney, ma non c'è nessun grado di separazione tra di noi questo giovedì mattina, perché saremo insieme, mi farete compagnia voi dallo studio Sanremo 215 Port Road di Hindmarsh con questo programma che da ormai tanti anni vi sveglia il giovedì mattina. Abbiamo cominciato il nostro Throwback Thursday con una delle mie canzoni preferite di Francesca Michelin, e vi ricordo già linee aperte all'8340 7700 in questo giovedì mattina. Fa un po' freschino, fa un po' freschino, dobbiamo dirlo, uscendo di casa stamattina poteva andare peggio, ma poteva andare ovviamente anche meglio, perché in questo momento da Adelaide ci sono percepiti 8 gradi, beh, non male, poteva andare molto peggio, anche che non, magari non eravamo in onda, cioè, vedi che può sempre andare peggio nella vita, in realtà bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, quindi rimanete con noi per questa ora, due orette e mezza di programma insieme, con tanta musica, tante notizie, tante belle vibes, qui dallo studio Sanremo, e lo faremo insieme con il nostro Throwback Thursday, che comincia così, con Gue e gli Stadio. Questa è una canzone che in realtà ho ascoltato in macchina venendo in radio, quindi volevo riproporvela, ed è meravigliosa.

Guè con gli Stadio, meravigliosa, dal suo ultimo album, molto bello, che mi sto mangiando di nuovo dopo anni. Sono molto contento che Tropico del Capricorno sia rientrato nella mia playlist Spotify, anche perché ultimamente sto volando molto, sono stato a Perth settimana scorsa e quindi rivisito playlist su Spotify, quelle che scarichi online, che puoi riascoltare anche quando non hai internet, perché ormai questa è la nuova frontiera della musica digitale, no? Una volta c'era il lettore MP3, una volta in aereo si dormiva, una volta in aereo si guardavano film o si leggeva un libro. Io ho mai letto un libro in aereo. Pur portando sempre un libro con me, non riesco mai a leggerlo perché mi distrago, anche quando faccio la tratta lunga per andare in Italia. Non riesco mai in realtà a leggere un libro e quindi mi ascolto la musica sempre, anche in loop. Magari questo album l'ho ascoltato 5-6 volte di fila nell'ultimo viaggio a Perth, perché poi sono 3 ore di volo, quindi insomma un album te lo mangi 2-3 volte. Studio Sanremo, 215 Port Road di Hindmarsh è l'indirizzo per ricordarvi dove potete portare il caffè e i cornetti, semplicemente per quello, perché ormai insomma siamo in un paese dove il cornetto è anche facile da ritrovare, ce ne sono molti di baretti che li fanno, di posti che li fanno. Quindi io vi aspetto, 215 Port Road di Hindmarsh, vedete la luce accesa come se fosse un segnale di Batman sul cielo, ci siamo, come se fosse un'eclisse quasi questo segnale di Batman. Parleremo di eclissi perché c'è stata l'eclisse in Italia oggi in realtà, perché oggi è ancora mercoledì in Italia, ancora il 12 di agosto, quindi ne parleremo durante il programma. Avremo sempre le nostre solite notizie che vi cambieranno la giornata e vi parleremo anche di quello che succederà nei prossimi giorni e con quello che farà la radio, chiaramente, ma quello che succederà anche insomma sugli astri, perché non c'è Vanessa, ma un minimo di oroscopo ve lo devo raccontare, ecco, più o meno, quindi più o meno ci provo, ma proprio piano piano, cioè non è che esagero e vado proprio all in come fa Vanessa. Andiamo ad ascoltare ancora col throwback una canzone che non è che abbiamo ascoltato tantissimo, è un artista che non abbiamo ascoltato tantissimo negli ultimi anni, ma è Riccardo Cocciante. Cioè noi in questo throwback a volte ci perdiamo un po' i cantautori della musica italiana, insomma quelli importanti. Andiamo ad ascoltare questa canzone bellissima, voi rimanete qui con me, potete mandare anche messaggi allo 0416 531 531, sono sempre pronto per voi e questa è Se Stiamo Insieme.

cantautori e canzoni con cui siamo cresciuti, magari con i nostri genitori, parlo per la mia generazione di millennial, come Riccardo Cocciante, Renato Zero, che arriverà più avanti durante il nostro throwback. Questa la Se stiamo insieme mi ricorda un po', insomma, la playlist che ascoltavamo con i miei, magari in un viaggio in macchina giù in Sicilia, come tante volte con Renato Zero. 6:50 siamo live con Pane, Latte, Caffè. Dico siamo perché Vanessa non c'è, ma ci siamo noi, cioè noi siamo comunque insieme qua in studio. Io vi sento qui con me, vi sento qui vicino a me, che mi date magari una pacca sulla spalla o mi portate il caffè, anzi in realtà mi sa che è ora del caffè, quindi lo farò, tra pochissimo andrò a mettere sul caffè, come si dice in gergo, ma siamo sempre insieme qui alla 531 e sono prontissimo anche per i vostri messaggi, lo 0416 531 531. Mentre vedo un'alba che fa fatica a venire fuori perché è una giornata nuvolosa quella che ci aspetta oggi 13 di agosto, ripeto anche come prima dicevo, 8 gradi in questo momento, feels like 10 però, quindi in realtà sembra che ce ne siano 10, dovrebbe piovere oggi e nei prossimi giorni possiamo aspettarci ancora qualche giornata non troppo simpatica, ecco, possiamo dire che domani pioverà molto probabilmente, però sabato e domenica dovrebbe essere parzialmente nuvoloso, con lunedì una giornata con una massima di 19 gradi, quindi che ci stiamo magari lasciando alle spalle questo inverno, insomma, simpatico del 2026, chissà, perché le temperature vedo che si stanno ovviamente alzando. Saremo tra l'altro a Sydney questo weekend dove dovrebbe piovere, quindi speriamo di portare un po' di sole noi della 531, perché saremo live dalla festa italiana più grande, una delle più grandi, scusate, in Australia sicuramente, quindi è una delle più attese, quindi sicuramente sarà una bellissima festa domenica e sarà una bellissima occasione anche per la nostra radio di farsi conoscere sempre di più in territorio interstate. Come state? Come va? Cosa succede? Come va la storia? Io sono appena tornato da Perth questa settimana, come potete capire sono anche un pochino malacchiato, un po' malato, malaticcio, come si dice. Malacchiato magari uno che ha il malocchio malaticcio un po' meglio, però vedo che è di stagione, con più persone parlo mi rendo conto che questa cosa è normale, che manca un po' di voce, c'è un po' di naso tappato, non è niente di che, cioè non è Covid, non è influenza, non è RSV. Adesso ho scoperto anche che, perché quando invecchi scopri anche cose che non hai mai avuto, tipo l'RSV, cioè mai visto sto virus, mai sentito neanche nominare. E non è niente di tutto questo, però è di stagione, quindi se vi sentite un po' deboli, se vi sentite un po' di raffreddore, naso tappato, gola insomma secca, tosse secca, è normale, cioè è veramente in giro. Quando la cosa che mi fa più ridere è quando sei magari dici come stai, ma sto un po' male, è in giro, everyone is sick, sì. È in giro, anche mia cugina, sì, anche io, mia sorella, anche mia mamma, guarda, sta di un male, ma anche io sono male tutta la settimana, cioè è un quasi, quando devono dare validation al tuo stare male, facendoti capire che non sei solo, e che è esattamente quello che sto facendo anch'io adesso, cioè se vi sentite male è in giro, raga, è in giro, così, c'è poco da fare, cioè è proprio in giro questo malessere, insomma, di gola, naso e naso tappato, che vi darà fastidio per queste prossime due ore sicuramente. Ragazzi, io mi vado a fare un caffè, poi dopo scrivete voi a me, non vi chiamo scemi come dicono i pinguini tattici nucleari, però

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
2: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
1: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
2: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
1: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
2: Profumi? Ma come profumi?
1: Sì, sì, anche i profumi.
2: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney!
3: Sono le 7.
4: Un po' mi manca l'aria che tirava

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un nodo alla gola.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 13 agosto, Baxter Road, Salisbury, Blacks Road, Gillis Plains, Cavan Road, Dry Creek, Wright Road, Ingle Farm and Grand Junction Road, Hope Valley.
3: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
4: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
0: Radio Italiana 531.

0: ti prego salvaci da questi giorni, tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro con Rolls Royce 708, Rolls Royce, canzone di un Sanremo di tanti, tanti anni fa, e proprio di Sanremo, insomma, si vocifera, visto che abbiamo ascoltato anche Non me lo so spiegare, un possibile, insomma, una possibile partecipazione di Tiziano Ferro, ma si dice tutti gli anni, quindi in realtà io non mi fido più, se non vedo, non credo assolutamente, ricordiamo che Sanremo 2027 sarà a febbraio del 2027, quindi tra qualche mese, e tra l'altro sarà nelle date originali, sarà nelle date nella seconda settimana di febbraio e non nella settimana finale come quest'anno, ricordiamo non ci sono le Olimpiadi, quindi insomma diciamo che è un Sanremo con delle date più normali, in realtà anche a metà mese, quindi in realtà non così normali come sempre succede. Allora, tra l'altro con un post sui suoi social, Stefano De Martino, il prossimo direttore artistico del festival, ha fatto capire che sta lavorando al festival già da agosto. È chiaro, perché dovrà selezionare circa 200-300, tra 200 canzoni, dovrà selezionare i big del festival di Sanremo. Io, facendo una ricerca, leggo un po' di nomi papabili, però Tony Pitoni, Samurai J, insomma, Tony Pitoni non so, è stato ovviamente protagonista sul palco con Dito nella piaga quest'anno nella serata cover, ma non lo so. Tra l'altro ricordiamo che quest'anno c'è anche, dico quest'anno perché siamo già in ottica 2027, c'è anche la serata Eurovision, che è quella che porterà il vincitore della serata stessa al festival della musica europea, diciamo, che una volta era il festival degli strambi, perché fondamentalmente era gente, cioè tipo Giochi senza frontiere con la musica, una roba del genere. Io l'ho sempre vista così, la kermesse dell'Eurovision. Però ci saranno delle novità importanti che vi racconteremo insieme, ovviamente qui su Radio Italiana 531, che sia da Sanremo che sia da Radio Italiana 531, con i programmi lo faremo in toto, con tutti i nostri programmi ovviamente coinvolti. Quindi argomento Sanremo che tornerà sicuramente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, perché siamo lì, cioè ci svegliamo in un batter d'occhio, siamo veramente al festival. Un artista che quest'anno è andato al festival e ce lo siamo goduti, è stato uno anche dei preferiti del nostro Stefano con i Romantici, era Tommy Paradise, e questa è una delle sue più belle canzoni di qualche anno fa, e fa proprio parte di questo Throwback Thursday, because nella vita non bisogna aver paura, bisogna sempre andare avanti, non abbiate mai paura.

posso dire una delle mie canzoni preferite di Tommaso Paradiso, ma nella top 3, ma neanche, diciamo che è la mia preferita e basta, dai, diciamo che è la mia preferita e basta. Non avere paura di Tommaso Paradiso, ore 7:15, oggi giovedì 13 agosto, pane, latte, caffè in solitaria, grazie Vane che tornerai. Tornerai prima di tutto a Sydney domenica, perché domenica andiamo a Sydney e Vane è nel team, però tornerai giovedì prossimo e ci sarai, ma ci siete voi, quindi mi fate compagnia fino alle 9 qui su Radio Italiana 531 e parliamo un pochino dei Toto Nomi Sanremo 2027, perché secondo All Music Italia ci sono varie fonti, se voi scrivete su Google ne trovate mille, io ho cercato l'articolo un po' più recente perché chiaramente quelli di marzo sono un po' campati in aria, magari gli articoli di luglio possono aiutare un pochino di più. Mahmood, Elodie, Emma Marrone, Blanco, All Music Italia, che è l'articolo da cui sto leggendo proprio questa lista, dice anche Venerus, tra l'altro di Segrate, post paese in cui dove sono nato io, così piccolo spoiler, piccolo fun fact. Tra gli obiettivi ovviamente di De Martino, a parte che mia mamma mi ha appena richiesto l'autografo di De Martino, quindi ci lavoreremo, anche Anna, Tedua, Kid Yugi, Joliet, un grande ritorno, Madame e Achille Lauro, che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro i Big saranno circa 24 annunciati a fine novembre, quindi ci siamo, cioè mancano veramente un paio di mesi, ci siamo. Ricordiamo che il festival è dal 16 al 20 di febbraio e noi ce lo godremo tutto insieme con chissà poi dopo chi arriva, perché poi ci sono anche i Toto Jalis, Albano, abbiamo detto anche Tony Pitoni prima, mi sembra un po', non lo so, non sono molto convinto. Chissà se i Jalis faranno ritorno, però non ce lo vedo De Martino che chiama i Jalis, anche perché poi se tu tagli i numeri, perché hai tolto praticamente 6 artisti, diventa difficile, cioè è come i mondiali, se tu togli squadre invece di aggiungerne, diventa più difficile. È chiaro che se poi fai il mondiale a 64 squadre, l'Italia magari ha una specie di advantage, no? Ha un vantaggio in più per entrare. Questo se ovviamente sarà ancora Infantino il presidente, ma soprattutto se aumenteranno con le 64 squadre, aumenteranno le squadre europee. Cioè praticamente noi abbiamo Sanremo come i mondiali di calcio, abbiamo sono sullo stesso livello di importanza ormai in Italia, ma sicuramente, anche perché noi a Sanremo stiamo scrivendo una pagina importante della nostra radio ogni anno, e noi stiamo scrivendo una pagina importante dei nostri ricordi, perché sono delle esperienze incredibili e sicuramente stanno anche forgiando i migliori anni di sempre. Cioè è una reference ovviamente magari un po' un'iperbole, no? Però è bello pensare che se non ci sono questi arriveranno i migliori anni della nostra vita un giorno, chissà.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romain Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 5 a martedì 18 agosto. Pasta garofalo 500 grammi, $3. Provolone Leonardo, $23.95 al chilo. Tonno solemare 185 grammi, $3.25. Olio d'oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.50.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 9622. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

solo la canzone. Oggi giovedì 13 agosto, ieri c'è stata l'eclissi di sole in Europa in realtà, e io ho visto un sacco di storie, di Instagram stories di tante persone che hanno visto l'eclissi, e ricordavo infatti che erano tanti anni che non succedeva, perché io quella del 99 me la ricordo, mi ricordo che tutti la guardammo, erano quasi insomma 20 anni che non succedeva nella sua versione totale. In Italia le percentuali massime di copertura hanno superato il 96%, quindi la luna si è sovrapposta al sole al 96%. Ed è nella sua completezza, non è proprio arrivata in Italia, però insomma quasi 96% è tanto. Per circa un'ora il sole ha attraversato un processo di oscuramento in 5 fasi. Adesso ve lo do proprio in maniera un po' quasi scientifica, anzi ci vorrebbe, visto che ieri poi mi sono riguardato anche Alberto Angela al Basement, ci vorrebbe un sottofondo ad hoc. Adesso mi sembra giusto onorare il nostro pierone nazionale. Per circa un'ora il sole ha quindi attraversato un processo di oscuramento in queste 5 fasi. Prima, giusto qualche morso, con il disco lunare che ha iniziato a entrare nella superficie illuminata. Poi la fase dell'anello di diamanti, quando il disco lunare è quasi completamente sovrapposto al sole. Poi ancora la fase di oscurità totale. Quindi le ultime 2 fasi. Il disco lunare che ha lasciato il sole e la nostra stella che è ritornata nella sua luminosità originaria. In Italia, come dicevo, non c'è stata un'oscurità completa e nemmeno negli ultimi momenti. In Italia c'è stata un'eclissi che è coincisa con il tramonto. I territori in cui si è visto meglio questo fenomeno astronomico sono quelli più a nord e a ovest. Ci sono delle fotografie su vari siti, sui social, di questo fenomeno bellissimo che è l'eclissi solare. E ricordo nel 99 tutti che comprarono questi pezzettini l'eclissi provoca la retinopatia solare, ecco, l'ho trovata, e quindi bisogna guardarli con occhialini particolari che proteggono gli occhi dalla visione dell'eclissi, chiaramente. Io ricordo che avevamo questi blocchi di vetro da mettere sopra. Adesso ci sono gli occhialini fatti apposta, tipo gli occhialini 3D, però io li ricordo 20-30 anni fa quasi, questi blocchetti di vetro oscurati dove potevamo guardare l'eclissi. Fu una roba incredibile, perché insomma una roba mai vista prima. Poi avevo un bambino 9 anni, quindi insomma una roba incredibile. Ovviamente da noi questa cosa non è successa in Australia, perché eravamo in un momento dove la zona interessata dalla penombra non eravamo noi, cioè praticamente non eravamo nello stesso ciclo solare e lunare, quindi non poteva succedere qui in Australia. Adesso ovviamente io sto prendendo meriti come se capissi tutto questo, come se fossi un astrofisico qualunque, invece no, cioè io leggo solamente quello che è successo. Ieri proprio, dicevo, c'è stata questa eclissi che è partita dalla Siberia settentrionale attraverso l'Artico e l'Atlantico, passato per l'Islanda, la Spagna, e poi ha interessato altre zone d'Europa con un'eclissi parziale, come dicevo, dall'Italia. Queste fonti NASA, cioè non è che l'ho letto su Topolino, cioè roba fatta bene, roba seria. Beati loro che se la son goduta, noi dormivamo, quindi non abbiamo visto niente, e poi comunque non sarebbe neanche successo, perché chiaramente il sole dormiva, pure lui era dall'altra parte. Peccato. Tra l'altro l'altro giorno ho visto che la stazione spaziale internazionale è passata dal WA, sopra il WA, cioè si vedeva da Western Australia, e io ero là. Mi ricordo un anno fa, 2 anni fa, che figo, cioè era passata la stazione internazionale sopra di noi, e io mi ricordo che vividly mi ricordo, sotto mezz'ora fuori ad aspettare che passasse. Spettacolo. Questo è quello che è successo guardando le stelle nelle ultime 24 ore. Vi farò vedere le stelle ancora meglio tra un'oretta circa, in chiusura di programma, quando vi farò ascoltare l'oroscopo della settimana. Intanto arriva Max Pezzali con Sei un mito.

883 sei un mito dall'album North Sud Ovest Est. Io credo che la serie, tra l'altro, degli 883 stia per uscire la seconda stagione, cioè mancherà poco. Adesso sono un po' poco in touch con le serie Sky dall'Italia, ma credo ci siamo, ci siamo quasi. 7.35, parliamo di eclissi solare, perché c'è stata l'eclissi solare in Europa ieri, mentre noi dormivamo, e tra l'altro in Italia è successo proprio, come dicevo prima, al tramonto. Però sono andato a fare una ricerca e ci saranno delle eclissi solari totali in Australia molto tra pochi anni, quindi prendete carta e penna, perché il 22 luglio del 2028 ci sarà un'eclissi solare in Australia totale. Più in WA, è verso il Northern Territory e Queensland, però insomma in queste zone un pochino di più. Mentre il 25 novembre 2030 ci sarà un'Australia meridionale, quindi più da noi, con una totalità sul continente stesso. Quindi 25 novembre 2030 è quando anche noi potremmo, insomma, goderci l'eclissi solare, che ricordiamo non è nient'altro che la luna che passa esattamente tra sole e terra e proietta la sua ombra sulla terra stessa. Quindi c'è questo episodio dove i tre mondi, no, perché l'uno è una stella, l'altro è un satellite, chiamiamoli tre mondi, si uniscono in un punto solo, ecco, diciamo così, più o meno, cioè l'ho detta proprio da terza elementare, perché non sono mondi, c'è uno solo di mondo, ma that's ok, avete capito, per chi se lo fosse dimenticato. E ovviamente, conoscendo la matematicamente posizione, velocità e orbita di Sole, Terra e Luna, possiamo già sapere quelle che verranno in futuro e quelle che sono state in passato, perché a parte che sono recorded da qualche parte, però per esempio in Australia ce n'è stata una totale il 25 marzo del 1857. Se qualcuno all'ascolto c'era, ci telefoni all'83400700, qualcuno che ha quasi 180 anni, quanti anni ha? 180 quasi, ci può raccontare l'eclissi del 25 marzo del 1857. Poi una nel 1910, nel 22, nell'80, nel 2003, quindi in realtà 4 anni dopo quella che abbiamo vissuto noi in Europa c'è stata l'eclissi solare qui in Australia, qualche anno, proprio veramente 4 anni dopo. C'è un ciclo di qualche anno prima che poi dopo coincidano tutti i movimenti dall'altra parte del mondo, dalla parte opposta, diciamo, del mondo. Aspetteremo quindi a questo punto il 20 aprile il 22 luglio del 2028. L'ultima è stata il 20 aprile del 2023, però è stata un'eclissi ibrida, che questa è una cosa interessante, perché non è proprio stata un'eclissi particolarmente come posso dire, convinta, ecco, diciamo così, per usare una parola semplice, un'eclissi convinta, ecco. Quindi segnatevela questa data, perché tra 2 anni avremo un'eclissi anche qua in Australia, e magari durante quell'eclissi, che ne sa, state ascoltando la radio, siete insieme, non lo so, al vostro partner, alla vostra partner, e partirà questa canzone. Chi lo sa, che alla fine, insomma, sarà un momento incredibile anche questo, che vi ricorderete per sempre. Cioè, che canzone hai ascoltato mentre c'era l'eclissi solare? Il tiro mancino. E ho sognato, e ho volato come non so cosa, lì su quelle stelle. Incredibile. 7.40, godiamoci insieme questo momento, questa canzone. E poi spediti, perché tra poco sono le 8 e andiamo ad ascoltare tutta la musica nuova che arriva dall'Italia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Mace Blanco e Salmo con la canzone nostra. Bentornati live con pane, latte e caffè dallo studio. Saremo quasi le 8, 7.50, eh? 7.50, siamo insieme con il programma del giovedì mattina, con il vostro Marco, con insomma tanta musica ma anche tante belle vibes insieme questo giovedì mattina. Sto cercando di alternare un po' di malinconia, un po' di blues invernale a un po' di musica che vi tira un po' giù dal letto, vi sveglia o vi fa mettere il braccio fuori dal finestrino. Buongiorno ai lavoratori, come al solito Chicco, Davide e chi ci ascolta già operativi oggi. Oggi c'è il sole, quindi secondo me i ragazzi lavoreranno, perché ovviamente chi lavora nel labor, ovviamente se piove, non lavora. Quindi i ragazzi penso che oggi siano in cantiere a lavorare. 13 agosto oggi, agosto ovviamente mese caldo in Italia, mese caldissimo. Ho letto che farà più caldo 4 ore in più ogni giorno in Italia in questo periodo, e siamo purtroppo in un'allerta incendi in tutta la penisola più o meno. Con grande concentrazione in Sicilia, ma soprattutto in Puglia. Ieri vedevo video a Vieste, per esempio, con i Canadair che cercavano di arginare gli incendi, e purtroppo, insomma, ricordo da bambino con malinconia, ma anche con tristezza adesso pensandoci, l'odore di quella paglia bruciata quando andavo giù in Sicilia da mia nonna in estate, giù in Sicilia, e sentivo proprio l'odore di incendio. Poi tra l'altro ha eruttato l'Etna questa settimana, e infatti ci sono un sacco di ritardi all'aeroporto di Catania, però chiaramente insomma è una brutta piaga quella degli incendi, perché rovinano la nostra bellissima penisola e soprattutto zone bellissime come il Gargano, insomma, che bruciano. Non è sempre una notizia che vorremmo darvi, però per i nostri amici che ci ascoltano da quelle zone, chiaramente state attenti, lo sapete meglio di noi, siete abituati, ma anche chi va lì in vacanza direttamente dall'Australia, ed è una cosa che insomma a cui siamo abituati. Gli incendi in Australia, ne abbiamo avuto uno grosso durante il Covid, se ricordate, nel 2020, quindi siamo abituati anche noi. Stiamo attenti e seguiamo ovviamente le notizie per quanto riguarda gli incendi, e come dice mamma, che saluto, ovviamente purtroppo tanti vengono appiccati, non è solamente il caldo li alimenta molto, quindi purtroppo vengono appiccati tanti incendi, non è solamente una questione di caldo, è una questione dell'eruzione dell'Etna, per esempio. Quindi questa è una realtà che viviamo in Italia da tanti anni, e purtroppo è così. Tanto caldo in Italia, qui 12 gradi la massima in questo momento. Oggi arriveremo fino a quanti? Vediamo cosa ci dice il Bureau. 17. Incredibile come siamo veramente su due poli totalmente diversi. Oggi pioverà, magari potessimo dare un po' di pioggia alla Puglia, potessimo dare un po' di pioggia alla Sicilia per rinfrescare, ma anche per spegnere questi bruttissimi incendi. E temperature che rimarranno più o meno stabili in questi giorni e si alzeranno in realtà lunedì. Quindi lunedì arriviamo a 19, 19 gradi qui, se c'è il sole c'è una bella giornata, cioè qui non ci possiamo lamentare per niente, considerando che siamo a metà agosto, insomma siamo ancora più o meno in una stagione dove dovrebbe fare un pochino più freddo. Quindi non lamentiamoci, guardiamo sempre veramente il bicchiere mezzo pieno. 8340-7700 è il numero dello studio Sanremo se volete intervenire in diretta, se volete anche solo salutare durante una canzone, e se volete invece scriverci sulle nostre pagine social, sempre Instagram, Facebook, siamo sempre attivi e vi raccontiamo tutto quello che facciamo. Ieri c'è stato il Pyjama Day, sicuramente ne parlerà Sara nel programma di stamattina, quindi non voglio rubarle assolutamente il tempo necessario per raccontarlo, e andiamo ad ascoltare Taranai con Tango, anche qua Sanremo. Bella, che bella questa canzone, che bella.

0: Non è mai lunedì, è giovedì. Giovedì mattina, Taranai, tango anche qui Sanremo, eh. Siamo un po' excited per questo Sanremo, posso dire. Cominciamo a prendere un po' di excitement piano piano. Arriva, io sento una wave importante per Sanremo 2027. Sarà un Sanremo importante, eh. Sarà un Sanremo importante perché c'è De Martino. Tra l'altro mi capitano, adesso che ne ho parlato, il mio telefono mi ascolta. Nelle pause io vado un po' su Instagram, faccio un po' di scrolling, di doom scrolling, e mi capitano i video di De Martino ad Amici, quando litigava con la Celentano, no? Quando era un giovincello, lo è ancora in realtà, però mi capitano questi video, sempre a testimonianza che i nostri cellulari ci ascoltano, ci sono dei microfoni nei nostri telefoni che ascoltano e vanno direttamente ai nostri algoritmi. Tra l'altro ho scoperto come si cambia l'algoritmo su Instagram ed è cambia la vita, perché puoi dire quello che non vuoi e quello che vuoi. E così, cioè, pulisce un po' il tuo Instagram, pulisce un po' l'Instagram, soprattutto se ogni tanto mostrate Instagram a qualcuno, è meglio pulirlo per non far vedere cosa guardate o cosa vi capita. E non sto facendo nessun riferimento, cioè ognuno di questa cosa si faccia la sua idea, sto solamente dicendo questa roba qua e basta. Allora, dalle 8 musica nuova che arriva dall'Italia. Posso dire e posso essere sincero che nonostante la top 20, nelle ultime settimane ho perso un po' di touch, quindi non vedo l'ora delle 8, tra un minuto e 8 secondi, perché voglio scoprire un po' cosa c'è in top 20, le canzoni più ascoltate in Italia, i nuovi singoli, quindi ci arriviamo anche con ovviamente le notizie che vi cambieranno la giornata. Ovviamente vi faremo, non so, un sunto su tante cose che abbiamo letto in questi giorni, tipo che si è sposato CR7 con Giorgina, ve lo dico in 3 secondi così ci evitiamo di parlarne per più di 30 secondi, e quindi abbiamo delle notizie che ovviamente vi faranno vedere il mondo in un altro modo nella prossima ora, quindi non scappate, rimanete qua. Chiudo il throwback con una canzone in realtà dell'anno scorso, quindi insomma siamo lì, cioè un throwback proprio poco back, molto tro, con Fabri Fibra e John Till, Milano Baby. Sono le 8, tra 10 secondi, tra poco, la musica nuova che arriva dall'Italia.
1: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una

cosa vuoi da me?

0: Fabi Friba, John Till, Milano Baby, tra pochissimo pubblicità. Quando torniamo ho deciso di fare una top 20 nel programma Parate Caffè. Ascolteremo la top 10 delle canzoni più ascoltate in Italia. Non scappate, non scappate.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 8:03.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 13 agosto. Baxter Road, Salisbury. Blacks Road, Gillis Plains, Cavan Road, Dry Creek, Wright Road, Ingle Farm and Grand Junction Road, Hope Valley. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io. Peter, io
6: ragazzi,
7: e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: Felce azzurra, profuma la tua vita.
9: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.

dietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa.

Si muove. Giovanotti e Alfa, buon vento, è la nostra top 20 di quest'ultima ora di programma con Panate Caffè. Un abbraccio alla mia Vane che non c'è questa settimana, tornerà settimana prossima, ma ci siete stati voi fino a questo momento con me qui in studio al 215 di Porto Hindmarsh. E se vi siete appena svegliati o se vi siete appena messi in macchina, perché è il momento giusto per andare verso l'ufficio, verso insomma negozio o ovunque andiate a lavorare, o se state per andare a vedervi per un caffè con un amico o un'amica, buongiorno, benvenuti a Panate Caffè nell'ultima ora di programma, dove insomma parliamo un po' di attualità, di news un po' più leggere, ma anche di musica e con le canzoni che in questo momento stanno facendo parte delle nostre radio in Italia. Dicevo prima, si è sposato CR7 con Giorgina in un matrimonio insomma diciamo anche abbastanza sobrio, no? Dopo quasi 10 anni d'amore è arrivato il loro sì, magari con Sal da Vinci, chi lo sa. Tra l'altro c'è una serie su Netflix, se non sbaglio c'era, su Giorgina. Io sono ancora devastato che ci hanno tolto i Wiggles da Netflix, è una notizia che ovviamente ha chiaramente scosso tutta la household di Marco Petta, quindi siamo molto scossi. Netflix, per favore fai tornare le Wiggles, perché abbiamo finito le canzoni per bambini per Jasmine. Un appello che faccio per tutti, visto che c'era Giorgina su Netflix. E quindi queste sono le notizie che fanno parte un po' della nostra settimana, chiaramente, per quanto riguarda un po' il gossip, ma ne arriveranno ancora, perché ogni settimana abbiamo la rubrica, giustamente, delle notizie che vi cambieranno la giornata. E arriverà. Come ripeto, arriverà il nostro viaggio a Sydney questo weekend. Siamo live dalle 10 circa, orario di Adelaide, fino alle, allora se sono le 5, sì, 4 e mezza, dai, qui ad Adelaide, con la festa di Ferragosto, 100.000 persone, regà, 100.000 persone che saranno a Sydney a Five Dock per festeggiare un po' la nostra cultura. Ci saremo noi di Radio Italiana con altre 100.000 persone, è una roba incredibile. Immaginate 100.000 persone in un evento, che roba fantastica! È uno street party lungo 1,5 km, mi sembra, dove ci sono un sacco di stand, dove ci siamo anche noi con la nostra radio, che praticamente replichiamo lo studio, e la gente ci viene a trovare. Abbiamo degli sponsor, abbiamo Crostoli King, che tutti conoscete perché lo trovate anche da Farmer Joe's, trovate i prodotti Crostoli King, li trovate dai Romeo Foodland, quindi sono i pacchetti di chiacchiere di Crostoli, che sono made in Australia, buonissimi. E poi abbiamo i prodotti Zanga, Cortese, con l'aranciata rossa, che regaleremo a flotte, a fiumi. Magari potremmo cospargerci, Simo, so che sei all'ascolto, ci potremmo cospargere di aranciata rossa. Simone, che sicuramente domani parlerà di tante cose, e ci sono sempre tanti crossover tra me, Simo, e Eleonora e Vanessa. Parliamo spesso di tante cose in concomitanza, perché ovviamente sono notizie che vanno nella stessa settimana e che fanno parte un po' della nostra dei nostri programmi, dell'attualità. Però ricordo, questa settimana c'è stato il censimento, se non l'avete fatto avete preso una multa, amici miei, martedì c'era da fare il censimento, quindi se vi siete dimenticati il censimento, sa che è troppo tardi, raga, perché era da fare entro martedì. E ci sono le multe, sono le multe. Bisogna farlo, è importante, molto importante, perché serve al nostro governo per capire il trend, soprattutto anche per noi, per un'organizzazione come la radio, per capire quanti ne siamo di italiani, quanti sono gli italiani in Australia, quelli di discendenza italiana. Perché ovviamente nel censimento, per chi di voi, la maggior parte di voi che l'hanno fatto, vi viene chiesto dove siete nati, dove sono nati i vostri genitori, dove sono nati i genitori dei vostri partner, dove sono nati i genitori dei vostri figli, che ovviamente siete voi. Quindi è importante capirlo. Per un'organizzazione come la radio è importante che tutti facciano il censimento, così possiamo capire il nostro bacino d'utenza, diciamo, più o meno, parola che non dicevo da almeno 18 mesi. Continuiamo con la nostra top 10 nella nostra top 20 del nostro Panate Caffè.
perché arriva Gaia. Abbiamo ascoltato i Tribalistas, che sono portoghesi, brasiliani. Andiamo con Bossa Nostra di Gaia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

doppietta di Fabio Fibra, chi se ne frega, con Emma, antidroga, cioè non è che stiamo lì a seguire delle regole, cioè va bene, doppietta in meno di mezz'ora, e si fa, 8:23, antidroga che è nella classifica delle canzoni più ascoltate in Italia in questo momento. Tra l'altro, pensando all'Italia e pensando al caldo che c'è in Italia in questo momento, non mi mancano le zanzare, ma per niente, ma proprio zero, zero, zero, perché io non ricordo una particolare concentrazione di zanzare qui, almeno qui, ok? Fermiamoci un attimo. Quando andiamo fuori nel regional Australia, ok, mosche, zanzare, flies everywhere, che impazzisci, tanto che hanno inventato quei cappellini con il sughero che se li muovi così non ti vengono a dar fastidio le mosche, ok, ok, pieno di mosche, di flies, di zanzare ovunque, ma in città non tantissime, no? Non come a Milano, non come da dove vengo io. Non mi mancano per niente le zanzare d'estate, però leggendo, proprio parlando di zanzare, ho letto, a parte una notizia che dice che le zanzare pungono alcune persone, non altre scelgono, e alcune addirittura, come le zanzare tigre, scelgono più gli uomini rispetto alle donne. Abbiamo anche il nome, le Aedes albopictus, e la zanzara culex, che chiaramente è una zanzara di un certo livello, la zanzara culex quinquefasciatus, non hanno evidenziato differenze di attrazione tra uomini e donne, a differenza della Aedes aegypti, che è la zanzara della febbre gialla. Ma la notizia della settimana che ho letto sui social è che, quindi fonte attendibilissima chiaramente, è che le zanzare pungono spesso chi fa tanto sesso e beve tanta birra. Lo dice la scienza, perché secondo uno studio della Radboud University di Nijmegen, nei Paesi Bassi, o di Nijmegen, che non è nel Massachusetts, qui già è già un passo avanti, però nei Paesi Bassi sappiamo, in alcune zone adesso non è che vogliono nei luoghi comuni, però diciamo che di birra e di sesso se ne consuma parecchio in alcune zone dell'Olanda. Viene pubblicato questo studio sulla piattaforma BioRxiv. Secondo i ricercatori, questi comportamenti potrebbero modificare temporaneamente odore corporeo, temperatura della pelle e altri segnali che gli insetti usano per individuare le loro vittime. Gli autori precisano che non esistono ancora prove definitive, quindi le preferenze della zanzara dipendono anche da fattori come gruppo sanguigno, chiaramente, anidride carbonica emessa, microbiota cutaneo e temperatura corporea. Serviranno ulteriori studi per confermare questi risultati. Quindi, a questo punto io direi, voi bevetevi un paio di birre, andate in camporella, quando finite la camporella vedete quante zanzare vengono addosso. Se vi riempono, cioè se venite assaliti, questo studio viene assolutamente confermato. È così che si confermano gli studi.

Wild Girl Wasted di Anna. Siamo tornati live 8:29, quasi l'ultimo giro di boa di questa puntata. Abbiamo deciso di fare la top 10 delle canzoni più ascoltate in Italia, e questa di Anna è nelle posizioni, insomma, della classifica alla numero 7, invariata rispetto alle settimane precedenti. La prima radio date è stata il 19 giugno per Anna con Wild Girl Wasted, la nostra Baddie, che ha cambiato un po' la musica italiana, il rap italiano, soprattutto sulla scena femminile. Dicevamo quindi che le zanzare pungono persone che fanno attività molto divertenti, quindi mi raccomando, continuate a farlo, così potete aiutare questi studi sempre di più. Tra pochissimo le notizie che vi cambieranno la giornata, e non vedo l'ora, però una notizia che mi ha assolutamente cambiato la vita è stata il fatto che ha chiuso Striscia la Notizia, ha chiuso quasi definitivamente, cioè non va più in onda, è una roba cioè, devastante, perché ci siamo cresciuti con Striscia la Notizia, cioè perché? Hanno provato la prima serata e sembra che non sia andata a buon fine, cioè qui stiamo parlando di un throwback che ha fatto parte della nostra vita qua, cioè una roba incredibile, una roba che veramente è una roba cult anni 90. Questa è la notizia proprio delle ultime settimane che chiude Striscia la Notizia. Continuiamo con la nostra carrellata di musica che arriva dall'Italia, con un fuori classifica in realtà della top 10, perché questa canzone è nella top 20 delle canzoni più ascoltate in Italia, ma non nelle prime 10, e per me posso dire è un po' uno scandalo, perché secondo me questa è la canzone dell'estate, io l'ho proclamata già dal primo ascolto, ed è assolutamente, lo è, Rovazzi e Risa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: A Sydney, Ferragosto è un'esperienza da vivere.
4: Domenica 16 agosto a Five Dock arriva la festa italiana più attesa dell'anno.
3: Un vero street festival lungo la Great North Road di Five Dock, dalle 10 di mattina alle 5 di sera.
4: 800 metri di italianità, spettacoli, musica live in tre palchi, cibo italiano e un mercato di produttori italiani, dalla mattina alla sera.
3: Anche quest'anno Radio Italiana 531 sarà in diretta dalla festa per raccontarvi tutto, tra interviste, suoni e profumi d'Italia.
4: Profumi? Ma come profumi?
3: Sì, sì, anche i profumi.
4: Ferragosto 2026 a Five Dock, domenica 16 agosto. Ci vediamo a Sydney! Questa non è pizza,
5: malizia, profumo di mesa.
6: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: State ascoltando Radio Italiana 530.

Ah, eccoci qua, le notizie che vi cambieranno la giornata di questa settimana. In realtà potremmo fare anche due di fila, perché abbiamo saltato un paio di settimane ed è giusto farlo, devo dire, perché sono delle notizie che chiaramente alcune sono anche importanti, posso dire, cioè alcune sono anche gravi, non è che sono solo cagate, ecco. Cioè sono anche cose che insomma sono interessanti. Allora, settimana scorsa, a parte che Anne Hathaway ha vinto, è diventata l'attrice più pagata del 2026, ma anche secondo People la donna più bella del mondo, ecco, per chi si fosse dimenticato chi fosse Anne Hathaway, l'ho detto sicuramente male, ma Anne Hathaway non verrà a farci causa, Anne Hathaway, lo continuo a dire, finché non lo dico male per 5 volte di fila, è l'attrice che ha fatto Il diavolo veste Prada, che ha fatto L'Odissea, che ha fatto Penelope nell'Odissea, che ha fatto Batman, ha fatto Selina, la Catwoman in Batman, insomma ne ha fatti parecchi anche. Comunque è diventata l'attrice più pagata di quest'anno, grazie a Odyssey chiaramente. Jared Leto accusato di molestie sessuali da 4 donne. Questo insomma, mi stavo confondendo con Russell Brand, non si sapeva. I fatti contestati dall'attore e cantante risalirebbero a quando le vittime erano ancora minorenni. Jared. Natalie Portman ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio. So che è un privilegio e un miracolo. Allora, vediamo. Attenzione, la figlia di Tom Cruise dice addio al cognome Cruise. La figlia dell'attore cancella legalmente il cognome del padre e sceglie Noelle, nonché secondo nome della madre, che è la tipa di Dawson Creek, di cui mi sfugge il nome. Scusate. Fedez ricoverato d'urgenza, questa era di 2 settimane fa e sta meglio. E ho visto una foto di Fedez con la compagna nuova e il passeggino con il piccolino appena nato. È annullato ovviamente tutto il tour. Abbiamo altre notizie. In Giappone arrivano i frigoriferi umani contro il caldo, cabine a 15 gradi che rinfrescano il corpo in 10 minuti. Ragazzi, io devo trasferirmi in Giappone, cioè questa è una roba incredibile. I frigoriferi umani. Meraviglioso. Irina Shayk frequenta Devin Booker, star NBA dei Phoenix Suns ed ex fidanzato di Kendall Jenner. La relazione è appena iniziata. Questa è una notiziona, per esempio. Momenti awkward della vita. Asher invita una fan sul palco, ma lei si mostra a disagio e lo respinge. Il cantante infastidito lo fa scendere. Non credo voglia stare qui. Questa è una notizia che è un po' di awkwardness. Il Brasile vieta la produzione e la vendita di foie gras per la sofferenza inflitta agli animali. Per ottenerlo, oche e anatre vengono alimentate forzatamente attraversando un tubo inserito nella gola. Questo lo conosciamo bene. Come dicevamo anche prima, Striscia ha chiuso dopo 38 anni. E altre notizie di questa settimana, quindi un po' più recenti, queste erano della settimana passata. Ci siamo persi che Katy Perry ha attaccato Trump per aver usato la canzone Firework in un post della Casa Bianca con le immagini di un attacco missilistico USA in puro stile Donald Trump, cioè roba assurda. Salma ha rivelato di avere un tumore alla pelle e di aver, dopo aver mostrato la cicatrice, ha accusato le creme solari. Le ha usate e risultato il cancro. Quindi insomma è abbastanza... No, stai calmi ragazzi, state lì perché non ho ancora finito. Regia, state calmi. Ariana Grande ha annunciato una pausa dopo il tour per i continui incessanti commenti sul suo corpo e sul stato di salute. E questo ovviamente lo sappiamo che ha avuto problemi di anoressia abbastanza gravi, Ariana Grande, quindi ha bloccato il tour. Questa è la notizia più strana che ho letto questa settimana. Amanda Knox debutta, cioè questa è una roba... Se mi avessero detto questa notizia 20 anni fa non ci avrei mai creduto. Amanda Knox debutta con la stand-up comedy sul caso Meredith Kircher. Cioè, raga, ma dove siamo? Questa fa più ridere dello Spider-Man con i 3 Spider-Man. Cioè, una roba, è un multiverso. Amanda Knox che debutta nella stand-up comedy. Ma che vuol dire? Tra l'altro, a proposito di Spider-Man, un mese fa è uscito Odyssey. Spider-Man Brand New Day, l'ultimo film di Spider-Man con Tom Holland, ha incassato in un weekend più di Odyssey in 3.
per farvi capire che l'universo Marvel è ancora una delle realtà più importanti del cinema contemporaneo. È il secondo miglior debutto della storia del cinema. Quindi interessante. Gigi Hadid e Bradley Cooper si sono sposati in gran segreto a New York, come Georgina e Ronaldo, che sono sposati in grandissimo segreto. Per tutte le persone all'ascolto che sono diventate mamme in tarda età, Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta all'età di, udite udite, 53 anni. Cameron Diaz. Pensate. Sempre per matrimoni, questa è l'ultima, Tom Holland e Zendaya si sono sposati per la seconda volta. Il 4 agosto hanno celebrato le nozze con oltre 200 persone nella campagna inglese e con massima riservatezza. Insomma, tutti questi VIPs che si sposano senza dire niente, assolutamente senza dire una parola, cioè proprio tutti in segreto, tutti assolutamente in segreto. Ora, dopo le notizie che vi hanno cambiato sicuramente la giornata, Angelina e Marco potete andare, perché eravate un po' excited e siete arrivati un po' prima. Adesso potete andare con calma e potete cantarci il vostro canto d'amore. Oh, una cosa alla volta, per cortesia, for cortesy, abbiate pazienza. Che ci arriviamo, su, piano piano, piano piano.

Proverò a fare del mio meglio, Vane, eh? Proverò a fare del mio meglio. Bentornati con Pan di Stelle, l'oroscopo della vostra settimana, della nostra settimana di tutti. Ariete, fiato alle trombe, vi do anche il titolo. Le stelle offrono all'Ariete una settimana tipo montagna russa. In amore, ecco improvvise folate di entusiasmo e poi giù a capofitto in discussioni piccanti, ma non spiacevoli. Sorrisi, battibecchi e sguardi d'intesa, tutto insieme come un pacco regalo inatteso. Fortuna come un penny trovato a terra, piccole sorprese, nessun colpo grosso. Sul fronte soldi, meglio il proverbiale chi ha tempo non aspetti tempo. Occhio agli sprechi, potrebbe servire una riserva. Toro, pragmatismo e guizzi di magia. In amore il toro sentirà il suono di un campanello, tipo forse c'è una svolta? Dialoghi intensi, chi ama vuole capire e comunicare. Fortuna dispersa, ma se inclini si trova. Prospettive economiche serene, basta che non ti lasci trascinare da offerte troppo brillanti per essere vere. Tenere saldo il borsellino, almeno fino a quando le acque non si calmano. Il borsellino. Gemelli, parole che fanno volare. Settimana da mille messaggi, anche fino a tardanotte, e occhi che brillano. In amore c'è voglia di nuova linfa, magari anche solo un ciao diverso dal solito. Fortuna un po' dispettosa, potrebbe sorridere nei momenti meno attesi, tipo quando perdi il bus e incontri chi ti fa ridere. Portafoglio stabile, ma niente salti nel buio con investimenti strani o shopping improvvisato. Non tutti i dubbi sono nemici, prova ad ascoltarli, magari ti raccontano qualcosa di prezioso. Questo per i nostri gemellini. Cancro, dolci strappi e morsi di nostalgia, ideale per chi cerca un abbraccio che dura più del solito. In amore, emozioni forti e un filo di malinconia, come un vecchio profumo che torna all'improvviso. Fortuna a corrente alternata, tira fuori la forza del faccio comunque, punto esclamativo, quindi faccio comunque. Soldi, equilibrio da funambolo su corda, però basta poco per sistemare una piccola falla. Leone, occhi addosso e palco centrale. Il leone brilla come un faro in mezzo alla nebbia, chiaramente perché siamo nel suo mese. Innamorato, seducente e magnetico. Chi ti sfugge ha solo paura. Fortuna, buona dose, ma senza esagerare. Belle novità sul lavoro, o da chi stimi molto. Qualche spesa extra all'orizzonte, ma servizi e piccoli extra valgono il prezzo. Vergine, finezze di seta, ma occhio al nodo. Chi è della Vergine questa settimana si sente a proprio agio nelle piccole cose, tipo ordinare una collezione di ricordi. Amore, dialoghi profondi, poco spazio ai drammi. Fortuna media, non è un periodo di botte di fortuna. Attenzione alle piccole spese invisibili che si accumulano. Organizzazione salva il portafoglio. Bilancia, equilibri da giocoliere. In amore c'è voglia di leggerezza, ma anche paura di sbilanciarsi. Fortuna altalenante, tipo bilancia senza piombo, va su e giù senza avvisare, come la benzina. Soldi nella norma, ma qualche trattativa all'orizzonte, affila il sorriso e la diplomazia. Scorpione, e qui mi preparo psicologicamente, misteri e colpi di scena, settimana da detective dei sentimenti, in amore tra intuizioni fulminanti e piccole grandi gelosie, fortuna sorniona, pronta a farti uno scherzo, ma anche a sorprenderti quando meno te l'aspetti. Portafoglio, meglio occhi aperti, una piccola entrata aggancia una spesa assurda. Attenzione, è arrivato il tappeto a casa nuovo. Sagittario, ali spiegate, amore in movimento, incontri, occasioni varie anche fuori dal solito giro. Fortuna come vento in poppa, però occhio a non perdere il timone. Spese improvvise, ma le finanze tornano a posto con rapidità da giocoliere. Attitudine positiva premia chi sorride, sempre. Capricorno, siamo alla fine quasi. Pazienza di granito, settimana pratica, ma sotto pelle bolle qualcosa che non dici. In amore, testardaggine e dolcezza a braccetto, tipo tango appassionato sotto le stelle. Fortuna piccoli passi, ma costante. Gestione soldi impeccabile, però non esagerare col risparmio, concediti almeno un vizio, cari capricorni. Acquario, fuori dal coro. In amore, improvvise infiammate e momenti di libertà assoluta. Fortuna intermittente, arriva, saluta e poi sparisce. Soldi un po' ballerini, meglio tenere una piccola quota sperimentale, non si sa mai. Un guizzo fuori dagli schemi risolve problemi che sembrano grigi da settimane. Pesci, occhi dolci e sogni nitidi.
I pesci galleggiano su onde di emozioni limpide e sincere. Amore pieno di intuizioni, piccole serendipità, tipo trovare una poesia smarrita. Fortuna sulla soglia, basta poco per farla entrare. Soldi ok, a patto di evitare spese magiche o troppo fuori dal comune. Sogna sì, ma resta con un piede a terra. Detto questo, l'oroscopo della settimana con Pan di Stelle finisce qui, come la nostra puntata. Saluto Vane, che sarà con noi a Sydney questa domenica e tornerà con noi giovedì prossimo in onda, con ovviamente il programma Pane, Latte e Caffè, tutti i giovedì in onda dalle 6:30 alle 9. Io vi saluto, vi abbraccio, vi bacio, vi ringrazio per l'ascolto e della compagnia fino a questo momento. Vi do l'appuntamento ovviamente con i programmi che succederanno, che seguiranno Pane, Latte e Caffè, con Orso, con Paola, con Sara. E noi ci sentiamo questa domenica a Sydney per il Ferragosto, con un super team: Stefano, Sara, Marco, Birra, Vanessa, Elisabeth, Marco e Simone, che saranno live tutto il giorno, chi sul palco, chi in giro, chi della community stage, chi dallo stand della radio. Quindi veramente voglio ringraziare i nostri sponsor Costoli King e Zanga Imports per supportarci sempre, e chiaramente il Canada Bay Council per averci chiesto un'altra volta di partecipare alla festa. Siamo contentissimi di essere là con altre 100.000 persone. Grazie a tutti dell'ascolto, ci salutiamo con la canzone più ascoltata in Italia in questo momento. Siamo riusciti ad ascoltarne 7 su 10, dai, più o meno ne abbiamo fatte molte, ma vi ricordo di ascoltare la Top 20 questo sabato a questo punto, così almeno nel pomeriggio potete darvi un po' di rinfrescare un po' la vostra playlist di musica italiana. Grazie a tutti e buon giovedì mattina. Io in realtà vedo che è uscito il sole, quindi sarà una bella giornata fino a questo momento, godetevela, e ci sentiamo ovviamente in questi giorni con i nostri programmi della 531. Ciao ciao!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9 e 4 minuti.
2: 13 agosto 2026, è giovedì, la Chiesa ricorda i santi Ponziano e Ippolito. La luna è nuova. Il proverbio del giorno, meglio soli che male accompagnati, ricorda che, per quanto sgradevole, la solitudine è preferibile a una compagnia sbagliata. E oggi si celebra la giornata internazionale dei mancini. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1624 Luigi XIII di Francia designava primo ministro il cardinale Richelieu, che alcuni mesi prima era diventato suo consigliere. Nel 1889 William Gray brevettava il telefono a gettone. Lo aveva ideato quando un vicino di casa gli aveva negato l'uso del suo per chiamare un medico. Nel 1905 la Norvegia votava per sciogliere il vincolo che la univa alla Svezia. Affluenza oltre l'85%, di cui il 99,95% approvava l'indipendenza. Nel 1942 a New York proiezione in anteprima per Bambi, il film animato della Disney basato sul libro dell'austriaco Felix Salten. E nel 1961 a Berlino iniziava la posa di filo spinato e blocchi di cemento tra le zone est e ovest della città, la barriera della Germania comunista, preludio al muro di Berlino. Nel 1973 un grave incendio distruggeva gli stabilimenti dell'industria farmaceutica Bayer a Garbagnate, in provincia di Milano. Nel 1992 l'Italia rilasciava le prime concessioni televisive nazionali, che andavano a Canale 5, Italia 1, Rete 4, Tele Monte Carlo, Video Music e Rete A, oltre alle emittenti RAI del servizio pubblico. Nel 2007 a Garlasco avveniva l'omicidio della 26enne Chiara Poggi. A dare l'allarme era il fidanzato Alberto Stasi, poi condannato per l'omicidio, un caso ancora lungamente dibattuto. E nel 2008 Federica Pellegrini conquistava la prima medaglia d'oro femminile nella storia del nuoto olimpico italiano, fissando a Pechino il primato mondiale dei 200 metri stile libero a 1,54,82. Lo avrebbe migliorato di 2 secondi l'anno seguente ai mondiali di Roma. Sono nati il 13 agosto, nel 1866 il fondatore della Fiat Giovanni Agnelli e nel 1868 quello della Olivetti Camillo Olivetti. Nel 1888 l'inventore della televisione John Baird. Nel 1899 il regista Alfred Hitchcock. I 100 anni fa, nel 1926, il rivoluzionario e leader cubano Fidel Castro. Nascevano oggi anche l'esploratore Ambrogio Fogar nel 1941, lo stilista di Dolce & Gabbana Domenico Dolce nel 1958, l'attrice Kasia Smutniak nel 1979 e i cantanti Ron nel 1953 e Laura Abela, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 13 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
6: Nel programma All'Angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.